was with him most of the time. I'm halfway content most

0: sabato e la domenica. Ora Musica vi fa riascoltare tutte le novità della settimana, appunto formato weekend. Ben trovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini. Siamo pronti per partire con il nostro viaggio, ma come sempre per scaldare i motori si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1993.

0: The River of Dreams 1993, Billy Joel. Oggi ad aprire Ora Musica, perché sì, questo è un contenitore di musica nuova, novità indipendenti, però si apre sempre con un classico e poi si passa alla novità al primo ascolto. Quello di oggi è il singolo di Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi m'è serato che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrato.

0: intervista.
1: Ora musica, le nostre interviste. Oggi mi sento proprio international perché abbiamo, posso dirlo perché non sto prendendo in giro nessuno, abbiamo in linea Peter Gabriel, vale a dire Pietro Gabriele, si chiama proprio così, da quel da Pantelleria. E allora vai, ciao Pietro, ben trovato.
2: Ciao, ciao a tutti e grazie per questa opportunità, è bello essere collegati con voi.
1: Grazie. Tra l'altro Pantelleria era anche il tuo singolo che è stato scelto come sigla ufficiale di un programma di Rai 1.
2: Esatto, tra l'altro novità di ieri, è stata riconfermata anche per questa stagione.
1: Allora vai, bellissimo. Allora, sì, sì, sì. Adesso però ci pensiamo a settembre, è perfetto per i giorni che stiamo vivendo. Come ci racconti questo nuovo singolo? Tra l'altro realizzato con un team di produttori importante.
2: Assolutamente sì. Sì, è stato bello produrre questo nuovo singolo che insomma nasce un po' dal desiderio di lasciarsi un po' alle spalle tutti quei pensieri che insomma appesantiscono un po' le giornate, no? Sul futuro che ognuno di noi giustamente si porta dietro, quindi magari sul fare la famiglia, far casa, avere un buon lavoro, e quindi invece aggiungere un po' di leggerezza, lasciare un po' tutte le spalle, e come si dice spesso quando arriva l'estate, ci pensiamo a settembre, lasciamo stare tutto adesso, insomma.
1: Poi diciamo che è forse l'ingrediente del quale abbiamo più bisogno, un po' di leggerezza, perché tutto è talmente pesante, ogni roba che guardi, dove ti giri, dove leggi, dove ti informi.
2: Sì, la pressione, insomma.
1: E via dicendo. Senti, tu oramai parecchi anni fa, perché nel 2012 eri stato anche selezionato tra i finalisti nazionali di Sanremo Giovani, quindi da là a oggi di esperienza hai avuto modo di farne parecchie, perché comunque hai già sulle spalle un 14 anni e anche più di esperienza.
2: Diciamo che è partito così tutto un po' per scherzo in quell'anno, nel 2012. Ai tempi c'era Sanremo Social, Gianni Morandi aveva fatto questa edizione particolare dove aveva lasciato completamente al pubblico la possibilità di portare insomma i nuovi giovani a Sanremo, e a 6 giorni dallo scadere del termine dell'iscrizione avevo lanciato questo brano, fatto anche nello studio di casa senza grosse pretese, e per assurdo ero stato selezionato tra i 30 più votati in tutta Italia, e invitato quindi a fare la selezione finale a Roma in diretta Rai, e quel giorno era pure il giorno del mio compleanno.
1: Che bel regalo.
2: Era il 12 gennaio, Gianni Morandi mi cantò tanti auguri in diretta nazionale. È stato un giorno particolare che chiaramente ricordo con affetto.
1: Certo che sì. Noi adesso andiamo ad ascoltare Ci pensiamo a settembre, con te invece ci diamo appuntamento al prossimo singolo, ma prima diamo le coordinate per raggiungere Peter Gabriel.
2: Assolutamente, mi trovate su Instagram sotto il nome di It's Pietro Gabriele, come It's Peter Gabriel, non è un caso, e chiaramente sul canale YouTube.
1: Grazie per essere stato qui a Ora Musica.
2: Grazie, ciao, ciao a tutti.

Pietro Gabriele oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare il suo singolo Ci pensiamo a settembre.

Sono tornati gli Stil Novo, si chiama Il Battito, il loro nuovo singolo che anticipa naturalmente il nuovo progetto, novità al primo ascolto. Ora musica con un'altra novità e

Vabbè, qualcuno avrà ricordato questo successo degli anni 90, qui ripreso, capovolto da questo artista che è Eugenio Ferrara, Freed from Desire, quindi movimento, ora musica. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e allora andiamo a chiudere la puntata con Mr. Frison. Il suo singolo si chiama Il puro vivere.

0: Mr. Frison dalla provincia di Verona con l'etichetta Milano Music Play esce con questo brano che si chiama Puro Vivere, oggi a chiudere il nostro appuntamento Ora Musica. Le novità indipendenti, gli artisti indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Bentrovati, buon sabato, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria, qui a Calle degli Orti Grandi, con Sergio Rebelli anche in questo sabato, in questo 3 del mese di ottobre, questo primo fine settimana di ottobre per questo 2026. Bene, insomma, staremo insieme fino alle 10.30, parleremo di varie cose, come di consueto ci terremo compagnia reciprocamente, diciamo così. Ed iniziamo bene con la musica perché arriva Benson Boone, questa è The Time of My Life.

Material Lover da parte di Sienna Spyro su Radio Capodistria questa mattina. Allora, vediamo un pochino come vi comportate a letto, se non dormite da soli intendo, o da sole, nei confronti appunto del proprio partner o propria partner, quando si tratta di temperature, no? Quando non si riesce a dormire magari perché fa troppo caldo, perché fa troppo freddo. Beh, hanno fatto un sondaggio che ha coinvolto 1011 adulti statunitensi nell'agosto di quest'anno proprio, con delle domande sui comportamenti di coppia. Praticamente è successo questo. Secondo questo sondaggio della Amerisleep ripreso da Vice, il 44% di chi condivide il letto ha ammesso di aver modificato di nascosto la temperatura della camera dopo che il partner si era già addormentato. Si cambia il termostato. C'è chi ruba le coperte, praticamente chi appunto aspetta che l'altro faccia si addormenti per fare una mossa appunto ancora più furtiva, questa di cambiare il termostato. Quasi 2 su 3 dicono di non essere sempre d'accordo sulla temperatura ideale per dormire, e il 6% addirittura litiga sulla questione ogni notte. Quando uno ha caldo, l'altro cerca il piumone, il compromesso quindi pare non sia scontato. Il 68% degli intervistati in coppia ha già provato coperte separate. Beh, che c'è di male. Un quarto ha dormito almeno una volta in un altro letto, addirittura in un'altra stanza, e l'11% ha smesso del tutto di condividere il letto proprio per il problema del caldo barra freddo. Ecco, non è soltanto una questione di gusti, perché c'è una revisione scientifica citata da Amerisleep che collega le temperature notturne più elevate a un sonno generalmente più breve o meno efficiente. Lo sappiamo, l'abbiamo sperimentato magari quest'estate, no? Durante l'addormentamento, inoltre, la temperatura corporea interna tende naturalmente a diminuire. Il riferimento generale, comunque, per stare bene, è una fascia di circa 19-21 gradi, ma non esiste un numero magico valido per tutti. Contano biancheria, materasso, umidità e preferenze personali. Praticamente però, insomma, prima di aspettare che il partner crolli per abbassare di nascosto il termometro, quindi forse conviene tentare una tregua, tipo 2 coperte, un ventilatore puntato soltanto da un lato, un compromesso condiviso. Beh, diciamo, di soluzioni si possono trovare, però fondamentale è appunto trovarle alla fin fine, proprio per migliorare il rapporto ma anche il sonno di entrambi. Buona mattinata, adesso c'è la musica di Alex Warren qui con noi e la sua Passenger.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato a lei.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul.
0: C'è Kakan con Boogies in My Soul qui su Radio Capodistria questa mattina. C'è un'asta in corso che si chiuderà il prossimo 5 di ottobre su Katawiki ed è praticamente l'abito tricolore che era stato indossato da Francesca Tocca durante la performance di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci all'Eurovision 2026. Ecco, battuto su Katawiki, dicevo, già dal 25 di settembre fino al 5 di ottobre, valore stimato di oltre 20.000 euro, da cui la stilista che l'ha fatto, Barbara Pedrazzoli, devolverà una parte alla Fondazione Domenico Caliendo di Napoli per sostenere le vittime della mala sanità. Diciamo che questo abito, se l'avete visto, è un po' particolare perché c'è questa rapida trasformazione della ballerina da sposa in bandiera italiana. E praticamente però c'è un lavoro lunghissimo dietro: 33 metri di tulle, 12 strati di tessuto, 15 kg di peso tra l'altro e un mese di lavoro di sartoria, un corpetto interamente ricamato a mano e uno studio sartoriale molto ma molto complesso. Nessuna tecnologia, perché il meccanismo era affidato a dei bottoni a pressione disposti sul girovita e al lavoro di due assistenti che la facevano trasformare. Diventata iconica l'immagine anche per lo stesso Sal Da Vinci, una delle immagini più forti che conservo di quell'esperienza, ha detto: c'è quest'asta in corso, sbirciavo, non ho l'aggiornamento di quest'ultima ora, però diciamo che siamo un po' bassini, cioè, voglio dire, questi 20.000 euro, anzi oltre 20.000 euro, se non c'è una botta in questo fine settimana sarà molto difficile raggiungerli, però comunque chissà, forse anche dateci un'occhiata se vi piace, perché no. Ecco, Katawiki, c'è questa cosa nell'ambito dell'evento Women's Dresses for the Spotlight, per essere precisi. Beh, insomma, comunque lo vedete nella foto. Musica per noi, andiamo avanti in questa mattinata perché ci sono The Black Eyed Peas e questa è la loro Mamacita.

Summer Funk da parte di Francesco Gabbani in questa mattinata, in questo sabato qui su Radio Capodistria. Ancora dell'ottima musica, ovviamente ci accompagna, perché questo è il suo ruolo, no? Ci rende un po' più allegra, un po' più spensierata, che ne so, la giornata, la mattinata, il pomeriggio, la notte, potrebbe anche essere questo in effetti. E fra poco invece daremo uno sguardo alla situazione sulle autostrade nel nord-est dell'Italia. Adesso c'è Bresh e la sua, da Dio.

When I Was Your Man, da parte di Bruno Mars. Allora, ci sono delle novità se andate a Singapore, se metti caso, perché vogliono dare, anzi danno proprio, perché è già cominciata sta storia, una stretta record per i pendolari di Singapore e in particolare per quelli che si comportano male sui mezzi pubblici. Praticamente anche uno spuntino semplice a bordo dell'autobus, oppure appoggiare i piedi sul sedile, cosa che in effetti è una cosa che dà fastidio un po' dappertutto, però da quelle parti può costare centinaia di euro. Ma non solo. La legge appena entrata in vigore punisce in generale, potremmo dire, i passeggeri indisciplinati e maleducati, che quindi rendono l'esperienza di viaggio insopportabile per chi è con loro a bordo. Tolleranza zero, ad esempio, verso chi ha un'abitudine davvero molto fastidiosa, e lo notiamo anche dalle nostre parti, cioè ascoltare musica, guardare video ad alto volume sugli autobus senza cuffie o auricolari. Ah, questa è una cosa... Yeah, Singapore, yeah! Perché in effetti ci sono alcuni dettagli anche da vedere, no? Quindi praticamente i passeggeri che mangiano sugli autobus pubblici di Singapore o appoggiano i piedi sui sedili rischiano una multa che adesso è intorno ai 340 euro. Ed è un ulteriore esempio, diciamo, di quelle che sono le rigide regole in vigore in quella che è già stata ribattezzata Fine City, cioè la città delle multe. Le nuove disposizioni non elencano esplicitamente ogni singola infrazione, però ad esempio per i criteri della polizia il concetto di sporcare include spargere fluidi corporei, diciamo così, sui sedili, qualunque essi siano, pavimento anche mancorrente, e imbrattare gli autobus con fango, cibo, grasso. Ecco, la città Stato regola quindi severamente gli spazi pubblici, prevedendo già una lunga lista di sanzioni per chi abbandona rifiuti o fuma in aree vietate, il che le valso appunto questo soprannome di Fine City, la città delle multe, un appellativo che può essere interpretato anche come un complimento alla pulizia di Singapore, che compare spesso addirittura sui souvenir destinati ai turisti. Oh, ecco, Singapore ha evitato la vendita ad esempio di gomme da masticare nel 1992, dopo che alcuni utenti della metropolitana le incollavano sulle porte dei vagoni interferendo con i sensori e causando dei ritardi. Cioè, questo era il motivo, non il fatto che venivano buttate per terra, però questo, diciamo, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, evidentemente. Le nuove normative, diciamo, si allineano sugli autobus a quelle già vigenti per la rete ferroviaria rapida di Singapore e creano, o meglio mirano a creare, un ambiente di trasporto pubblico più sicuro, rispettoso e piacevole. L'autorità ha precisato comunque che i suoi agenti agiranno con discernimento ed equità. Ecco, nell'ambito di queste nuove norme, comunque sia, sporcare un autobus o creare situazioni di pericolo poi per i passeggeri è punibile addirittura con una sanzione fino a 3.400 euro. Quindi diciamo che su questo fanno le cose seriamente. Oh, almeno da questo punto di vista possiamo dire che è vero così. Gracie Abrams adesso è con noi, questa è Look at My Life.

Al mio paese, da parte di Serena Brancale, Levante e Delia, canzone che abbiamo ascoltato praticamente per tutta questa estate che ormai abbiamo salutato già da qualche giorno, a parte queste temperature che ogni tanto salgono, scendono. Con noi adesso i BTS.

Sonorità che ricordano un pochino probabilmente un personaggio che è scomparso un po' di tempo fa, stiamo parlando di Amy Winehouse, questa è Olivia Dean, però così le sonorità, le cose mi ispiravano, anche perché di lei si sta parlando tanto ultimamente, l'abbiamo parlato anche noi perché in occasione del ventennale dell'uscita dell'album Back to Black ci sono varie iniziative in quel di Londra con l'uscita anche dell'album in nuove versioni, edizioni particolari eccetera, però a Londra il 21 di ottobre, quindi non fra tanti giorni, si terrà un concerto davvero speciale per celebrare appunto il ventennale di questo iconico album del 2006. L'evento, unico davvero nel suo genere, andrà in scena alla Roundhouse e vedrà la storica band live di Amy Winehouse, però esibirsi insieme ad una serie di ospiti davvero speciali. A curare il concerto saranno alcuni dei principali collaboratori che hanno già lavorato all'album, cioè i produttori Mark Ronson, Salam Remy, lo storico direttore musicale Dale Davis, i coautori Paul Duffy e l'ex dirigente della Island Records Darkus Beasy. Sul palco, pensate, saliranno come ospiti vocalist scelti dagli stessi produttori originali dell'album, Baby Rose, Corinne Bailey Ray, Jessie Reyes, Georgia Smith, Nia Smith, sarà Yebba, sarà FLO, cioè tutta una serie di personaggi relativamente nuovi per quel che riguarda il nostro panorama musicale, però effettivamente che sono stati scelti proprio per la loro bravura e per essere in grado in effetti di ricreare delle sonorità veramente interessantissime per questo concerto tributo. Sarà trasmesso da BBC Two alla fine di ottobre, quindi non in diretta, all'interno però di una più ampia programmazione dedicata proprio all'eredità artistica di Amy Winehouse. Sarà poi anche trasmesso il 26 di ottobre nel programma di Joe Willie che è su BBC Radio 2, e non so se avremo la possibilità di ascoltarlo, però alla fine insomma ci sarà, provate a sintonizzarvi, ci sono le versioni online appunto proprio per scoprire assieme queste che sono le sonorità che saranno ricreate in occasione di questo ventennale di Back to Black. Quindi da non perdere assolutamente se siete stati e siete ancora appassionati di questa sfortunata cantante. Adesso per noi c'è la musica di Francesca Michelin assieme a Fedez.

I Can Wait, da parte di Bob Sinclair assieme a Kija, con questo vecchio successo che era dei New Shoes, completamente stravolto come un calzino e riproposto appunto in questa versione 2026. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

0: Sei tu da parte di Levante. Fra poco l'informazione sulla viabilità e poi torniamo insieme per l'ultima mezz'ora.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: settimana.
1: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State.

The Bausa con Magnetic qui su Radio Capodistria questa mattina. Andiamo in Giappone a scoprire delle cose. Che adesso non avevo il telefono nel frattempo, non so cos'era. Allora, andiamo in Giappone, dicevo, per scoprire una cosa un po' che sta facendo discutere da quelle parti. Boh, premettiamo. In Giappone sono molto ma molto diffusi quelli che si chiamano Animal Café, no? Praticamente i cat café, li avete notati, no? Ce ne sono già tantissimi dove si va e dove si sta insieme a dei gatti, oppure ci sono anche delle altre situazioni animalesche con cui stare. Beh, da quelle parti c'è una regolamentazione, però avviene in maniera limitata. E adesso diciamo pure che questi tipi di caffè ampliano l'offerta di animali con i quali stare in compagnia. E adesso appunto il governo ha deciso di fare dei controlli, perché ci sono appunto delle crescenti preoccupazioni per il benessere animale, l'igiene e pure la salute pubblica. L'indagine governativa è iniziata proprio già il mese scorso, insomma a settembre, e analizzerà il numero di locali presenti nel paese, le specie ospitate, le condizioni in cui vengono tenuti gli animali e le modalità di interazione con i visitatori. Diciamo, prima facevo riferimento ai cat café, ma adesso ci sono anche dei caffè con animali esotici, dove i visitatori possono entrare in contatto con specie che vanno dalle lontre ai gufi, marmotte, insomma una delle attrazioni principali e preferite dai turisti, sia giapponesi sia stranieri. Alcuni ricercatori però segnalano che diverse strutture ospitano anche delle specie minacciate, alimentando pure dei dubbi sul benessere animale e sul commercio di questa fauna selvatica. Cioè, com'è che sono arrivati là? Questa è la domanda. Secondo il rapporto comunque del WWF pubblicato proprio questa fine estate, il Giappone, che dispone di un vasto mercato degli animali da compagnia, nel corso del 2024 è stato il secondo maggiore importatore mondiale di rettili e mammiferi vivi per valore economico. Diciamo che il rapporto evidenzia dei rischi, come ad esempio l'introduzione di specie che possono essere invasive qualora fossero rilasciate, no, nell'ambiente, diciamo, no? Non restino in casa, no? E la diffusione poi anche di malattie che forse magari potrebbero essere pure trasmissibili dagli animali all'uomo, no? Abbiamo avuto già un'esperienza un po' così, no? Che non si è capito bene, però alla fine siamo stati a casa per un po' di tempo, no? Per cui stanno prendendo in considerazione appunto uno studio un po' più approfondito per scoprire appunto il trattamento e la situazione sanitaria di questi animal café. Ma devo dire che non lo sapevo, cioè conoscevo i cat café, quelli con i gatti, no? Che sembrano molto carini, perché mi piacciono i gatti, vabbè, questo è un altro discorso, però andare dove ci sono anche delle marmotte, dei gufi all'interno di questi locali, serpenti, che ne so, cioè, non è una cosa che mi ispira tantissimo, ma tant'è che da quelle parti piace e piace tanto. E vabbè, adesso però saranno abbastanza controllati dal governo. Con noi c'è Teddy Swims adesso con la sua Lose Control.

Non è vero, invece sì, è vero. Abbiamo terminato il nostro appuntamento per oggi, per questo sabato. Io vi auguro un buon fine settimana, questo primo fine settimana del mese di ottobre. Ci risentiamo settimana prossima. Ok, a partire da mercoledì alle 8 saremo nuovamente qua, sulle frequenze appunto di Radio Capodistria, a Cala degli Orti Grandi. 8:10:30, consueta collocazione. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli e alla prossima settimana. Ciao ciao!

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano, se guardi un altro oppure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo? È piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire? Che è un altro modo poi di far l'amore. E stare insieme a te, con tutta la dolcezza che c'è in me.

se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

0: Non solo sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria in onda tra le 16 e le 18.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto, primo appuntamento a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Sempre sulla 4 vi informiamo che per lavori fino alle 20 di questa sera è chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano. Restiamo in A4 a partire dalle 12 di oggi e fino alle 8 di martedì 6 ottobre chiude lo svincolo di Desenzano in uscita per entrambe le provenienze. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buongiorno e buona domenica da Alberto Cerna. Sono le ore 7:15. Prime notizie flash da Radio Capodistria. Calato il sipario sulla 14ª edizione del Festival dell'Istrioto, che ha proposto 4 giornate dense di appuntamenti. Oltre che a folklore, musica, cori, filodrammatiche, concorsi letterari e video che hanno coinvolto i giovani e meno giovani delle comunità degli italiani di Sissano, Dignano, Gallesano, Valle e Rovigno, anche quest'anno ha trovato spazio la presentazione di alcune pubblicazioni promosse proprio dagli organizzatori. Così è stato presentato ai bambini Una storia, 5 voci di Romina Floris e la ristampa del vocabolario del dialetto di Gallesano d'Istria di Maria Balbi e Maria Moscarda Budic. Politica. Il presidente di Nuova Slovenia, Jernej Vrtovec, ha presentato al congresso programmatico del partito a Lubiana la sua visione della Slovenia fino al 2030, incentrata sui valori della famiglia, dell'identità e della cultura. Vrtovec ha sottolineato la necessità di una destra unita e ha annunciato, tra le altre cose, riforme nel sistema educativo, un maggiore sostegno alle famiglie e misure per rafforzare l'identità nazionale. Ha inoltre sostenuto l'introduzione di un divieto di burka e niqab negli spazi pubblici sul modello italiano. A congresso anche i socialdemocratici, il presidente Matthias Hahn ha rilevato che i cittadini si aspettano dalla politica sicurezza, stabilità e prospettive. In Slovenia, secondo Hahn, la crescita economica deve tradursi anche in maggiore benessere sociale. Il premier sloveno Janez Janša e i leader di altri 16 paesi dell'UE chiedono di mantenere gli attuali livelli di finanziamento per la politica di coesione e la politica agricola comune nel bilancio europeo 2028-2034. In una lettera al premier irlandese Martin, la cui presidenza del Consiglio UE sta preparando una nuova proposta, avvertono che ulteriori tagli indebolirebbero il bilancio europeo. I 17 paesi, tra cui anche Italia, Spagna, Polonia, Croazia e Ungheria, considerano adeguata una dotazione complessiva di circa 1.950 miliardi di euro proposta dalla presidenza cipriota per far fronte anche alle nuove esigenze in materia di sicurezza, difesa e competitività. Oggi gli elettori in Bosnia Erzegovina si recano alle urne per le elezioni generali. Il paese è suddiviso in 2 entità, la Repubblica Srpska, maggioranza serba, e la Federazione di Bosnia Erzegovina, maggioranza bosniaca e croata, collegate da istituzioni centrali, dai poteri relativamente limitati. Gli elettori eleggeranno i 3 membri della presidenza del paese, la cui carica di presidente ruota tra i membri bosniaco, croato e serbo, nonché i 42 membri della Camera dei rappresentanti dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina. Saranno scelti inoltre i rappresentanti per le assemblee legislative delle 2 entità. Ancora il calcio. In Nations League la Slovenia esce sconfitta per 2-1 dal campo di Lucerna contro la Svizzera. Gli sloveni, in vantaggio già al secondo minuto di gioco con Vipotnik, si sono lasciati riprendere al 10° da uno sfortunato autogol di Janža. Vantaggio degli elvetici al 38° con Doje. Prossimo impegno per la nazionale del CT Boštjan Cesar martedì fuori casa con la Scozia, reduce dalla vittoria di ieri a Skopje per 2-0 contro la Macedonia del Nord. È tutto per le notizie flash e vi ricordo che di domenica il GR del mattino va in onda alle 8:30.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Fino alle 5.30 di domani, lunedì 5 ottobre, è chiuso il passante di Mestre e i relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano a causa di lavori. Uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est. Traffico deviato sulla A57 tangenziale di Mestre. Lungo i restanti percorsi di competenza, il traffico risulta al momento regolare. Vi anticipiamo che dalle 21 di domani, lunedì 5 ottobre, alle 5 di martedì 6 ottobre sulla 23 Palmanova Tarvisio verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio per lavori. Nella medesima notte, a partire dalle 18, chiuderà l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Rovina tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
5: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo, l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a un quarto di milione di persone con la malinconia nel cuore. Tutto.

Sembra impossibile come toccare la luna, come baciare due volte la stessa fortuna. Una corsa contro il tempo senza prendere mai fiato, e tu lo sai che due volte rifare la strada che hai fatto per tutta la vita ti porterebbe ad avere la stessa ferita, la stessa paura di una grande salita che diventa pianura.

Un cordiale buongiorno e buona domenica ad Alberto Cernaz. Leggiamo i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria che andrà in onda alle 8.30. Si è concluso il Festival dell'Istrioto, giunto alla sua 14ª edizione, una manifestazione che cresce. Politica a congresso socialdemocratici e Nuova Slovenia. Una marea arcobaleno ha attraversato la città di Udine, sede del Pride Friuli Venezia Giulia. Persone, paesaggio e sapori dell'entroterra, protagonisti della manifestazione FONS organizzato dalla CAN di Pirano. Europei di ciclismo, oggi il clou con l'assegnazione del titolo nella categoria uomini elite. Questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 8.30.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sul nord del Mediterraneo e i Balcani: persiste un campo di alte pressioni, i venti in quota convogliano aria relativamente calda e secca. Previsioni: oggi bel tempo con temperature massime fino a 24 gradi, domani parzialmente sereno con nuvolosità variabile moderata nella Slovenia meridionale, nel corso della giornata a partire da nord locali precipitazioni. Martedì prevalentemente sereno, bassa nuvolosità o nebbia di primo mattino localmente in pianura. Mercoledì condizioni analoghe, moderati annuvolamenti a ovest, possibilità di precipitazioni nel litorale. Viabilità: tra le 12 e le 15 diverse strade rimarranno chiuse al traffico da Lubiana verso Škofja Loka e Kamnik per gli europei di ciclismo. Come ogni domenica, vige sulle strade slovene il divieto di circolazione per i mezzi pesanti fino alle 22. Ore 8:30.
0: Il giornale del mattino.
1: Si è concluso il Festival dell'Istrioto, giunto alla sua 14ª edizione, una manifestazione che cresce. Politica, congresso socialdemocratici e nuova Slovenia. Una marea arcobaleno ha attraversato la città di Udine, sede del Pride Friuli Venezia Giulia. Persone, paesaggio e sapori dell'entroterra, protagonisti della manifestazione FONS organizzato dalla CAN di Pirano. Europei di ciclismo, oggi il clou con l'assegnazione del titolo nella categoria Uomini Elite. Un cordiale buongiorno e buona domenica da Alberto Cerna. Scalato il sipario sulla 14ª edizione del Festival dell'Istrioto, che ha proposto 4 giornate dense di appuntamenti, oltre che a folklore, musica, cori, filodrammatiche, concorsi letterari e video, che hanno coinvolto i giovani e i meno giovani delle comunità degli italiani di Sissano, Dignano, Gallesano, Valle e Rovigno. Anche quest'anno ha trovato spazio la presentazione di alcune pubblicazioni promosse proprio dagli organizzatori. Così mercoledì è stato presentato ai bambini Una storia, 5 voci di Romina Floris, mentre giovedì sera è stata la volta della ristampa del vocabolario del dialetto di Gallesano d'Istria di Maria Balbi e Maria Moscarda Budic. Sentiamo Lionella Pausin, Acquavita.
2: A loro, come scrive nella prefazione Isabella Maticchio del Dipartimento di Italianistica dell'Università di Fiume, va il merito di essere riuscite a raccogliere e a trasportare in forma scritta le voci di una varietà linguistica prevalentemente parlata, conservata nella memoria dei parlanti e affidata alla trasmissione orale. Soddisfatta della ristampa, la presidente della CI di Gallesano, Diriana Del Caro Creglia, la quale racconta che il sodalizio disponeva ormai di un'unica copia del volume che ha visto la luce nel 2003.
3: Noi abbiamo iniziato a scriverlo molto più recentemente, negli ultimi 10-15 anni, qualcosina anche da noi è uscita, per cui ecco, siamo orgogliosi anche di questo.
2: Ha detto Del Caro Creglia aggiungendo:
3: anche come comunità ci impegniamo, anche perché abbiamo diversi gruppi del dialetto, quindi soprattutto per alcune parole che naturalmente vanno nel dimenticatoio, invece in questo modo le ritiriamo fuori e le riusiamo, quindi sicuramente per noi è un pochino più facile.
2: Un'edizione che si presenta rivista dal punto di vista editoriale e grafico, ma che rimane invariata nei contenuti, ha rilevato Raul Marsetic, direttore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. L'opera, pubblicata dal CRS più di 20 anni fa, ha rappresentato sin dalla sua comparsa e continua a rappresentare un'importante importante contributo alla conoscenza, allo studio, alla tutela e alla valorizzazione del dialetto gallesanese. Viene sottolineato nella premessa della ristampa, quest'ultima vuole essere un rinnovato gesto di attenzione, di responsabilità nei confronti di un idioma che è componente fondamentale dell'identità, della memoria e della storia di Galesano e più ampiamente del patrimonio culturale della comunità nazionale dell'Istria, un patrimonio di parole, memorie e tradizioni che Maria Balbi e Maria Boscarda Budic hanno saputo raccogliere e consegnare alle future generazioni.
1: Porto Rose ha celebrato la giornata mondiale del turismo, il riconoscimento principale, lo stemma dell'eccellenza nel turismo del comune di Pirano è stato assegnato quest'anno alla viticoltrice Ingrid Machnic. Sentiamo Dionisi Botter.
4: L'appuntamento ha riunito operatori del settore, produttori locali, residenti e visitatori, sottolineando ancora una volta l'importanza del turismo per il comune di Pirano e per l'intera destinazione di Porto Rose, Pirano. In una piazza aggremita dove l'ha fatta da padrone l'eleganza e la bellezza in passarella in occasione alle elezioni di Miss Turismo Slovenia 2026, il tutto accompagnato da inserti musicali con la partecipazione di Lea Sir, che ha animato il pubblico con un tocco di italianità, con l'interpretazione del brano di Angelina Mango, La Noia, Giga Rustia, Minka Lauric, Funk Affair, Barbara Zalasnik e del gruppo di ballo Swank. La vice sindaca Manuela Royals ha precisato che il comune di Pirano detiene qualcosa che molte destinazioni stanno ancora cercando di costruire: una lunga tradizione turistica, un'offerta riconosciuta, la gastronomia, il patrimonio culturale e un entroterra ancora intatto. Quest'anno la destinazione ha già superato 1,5 milioni di pernottamenti, il 2% in più rispetto allo scorso anno, lo ha detto Patrizia Gerginic, direttrice dell'ente per il turismo di Porto Rose. La crescita continua anche dopo l'estate, vogliamo un turismo vivo tutto l'anno, non soltanto a luglio e agosto. E nonostante il progresso tecnologico, non dobbiamo dimenticare che non c'è turismo senza persone. Nessuna tecnologia può sostituire un'accoglienza sincera e un sorriso, ha concluso. Il momento centrale della serata è stata la consegna dello stemma dell'eccellenza nel turismo del comune di Pirano. Il riconoscimento è andato quest'anno alla vincitrice Ingrid Machnic, che con la sua pluriennale attività nel campo della viticoltura e della produzione vinicola contribuisce alla promozione della tradizione enologica e gastronomica istriana e alla valorizzazione del territorio.
5: Io ho fatto sempre promozione per il turismo di nostro comune, non solo qui in comune ma anche all'estero. Lavoro tanto con i gruppi stranieri e nostri locali. Ho fatto anche tanti eventi, più o meno quelli con il vino, perché facevo la presidente dei viticoltori dell'Istria Slovena e sono molto contenta che hanno riconosciuto anche entroterra come parte del turismo sloveno.
1: La politica, ora due congressi di partito hanno caratterizzato ieri il dibattito in Slovenia. Lubiana Nuova Slovenia ha approvato la dichiarazione programmatica, mentre a Murska Sobota i socialdemocratici si sono riuniti per il congresso statutario, concentrandosi sul futuro del partito, dialogo sociale e rafforzamento della presenza sul territorio. Maja Novak.
6: Al congresso di Nuova Slovenia il presidente Jernej Vrtovec ha presentato la sua visione della Slovenia fino al 2030, indicando in patriottismo, famiglia, identità e cultura i principali punti di riferimento. Ha sottolineato la necessità di una destra unita e annunciato una riforma dell'istruzione, con l'obiettivo dichiarato di eliminare quelli che considera contenuti ideologici dalle scuole e dalle istituzioni prescolastiche. Tra le proposte anche un possibile divieto di burka e niqab nelle scuole e nelle istituzioni pubbliche e negli spazi pubblici sul modello italiano. La dichiarazione programmatica approvata dall'NSI punta inoltre sull'indipendenza energetica, sulla sovranità alimentare e sul sostegno all'economia e all'imprenditoria attraverso la riduzione del carico fiscale contributivo e degli oneri burocratici. Il documento sottolinea anche l'importanza dell'agricoltura e della produzione alimentare nazionale, oltre al rispetto degli impegni assunti con la NATO. A Murska Sobota il presidente dei socialdemocratici Matias Hana invece indica indicato nel dialogo, nella cooperazione e nel lavoro sul territorio le priorità per il futuro del partito. Han ha sottolineato la necessità di coniugare crescita economica e benessere sociale, garantendo al contempo condizioni favorevoli alla competitività delle imprese. Tra le priorità dell'SD figura anche l'istruzione pubblica, considerata uno strumento fondamentale per garantire pari opportunità. Il partito chiede che eventuali riforme coinvolgano esperti, insegnanti, dirigenti scolastici, università e parti sociali. Han ha infine annunciato che il congresso elettivo dell'SD si terrà tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, auspicando la presenza di più candidati alla presidenza del partito.
1: Il premier sloveno Janša e leader di altri 16 paesi UE chiedono di mantenere gli attuali livelli di finanziamento per la politica di coesione e la politica agricola comune nel bilancio europeo 2028-2034. In una lettera al premier irlandese Martin, la cui presidenza del Consiglio UE sta preparando una nuova proposta, avvertono che ulteriori tagli indebolirebbero il bilancio europeo. I 17 paesi, tra cui Italia, Spagna, Polonia, Croazia e Ungheria, considerano adeguato una dotazione complessiva di circa 1.950 miliardi di euro proposta dalla presidenza cipriota per far fronte anche alle nuove esigenze in materia di sicurezza, difesa e competitività. La Commissione Anticorruzione in Slovenia ha avviato un'indagine sul deputato di Verità, Resnica Boris Mic, per presunte irregolarità relative alla sua formazione. Secondo quanto è emerso dai documenti depositati in Commissione elettorale prima della candidatura, Mic avrebbe dichiarato nel suo curriculum vitae di essersi laureato presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Geodesia di Lubiana, ma non risulta che sia andata così. Valerio Fabbri.
7: L'avvio del procedimento investigativo significa che, dopo un esame preliminare della relazione ricevuta, è stato rilevato un ragionevole sospetto che il deputato Boris Mic abbia violato l'integrità del settore pubblico ai sensi della legge sull'integrità e la prevenzione della corruzione. Solo l'indagine stessa dimostrerà se il sospetto sarà confermato o smentito. La KPK ha spiegato così l'apertura di un dossier, avvenuta lo scorso 31 agosto, ma emersa solo nei giorni scorsi, nei confronti del parlamentare di Verità Resnica, più noto per le sue acrobazie al di fuori della Camera di Stato che non per la sua attività legislativa. Dopo le insolvenze nei confronti dei dipendenti della sua azienda e dello Stato, Mic è finito sotto accusa per aver falsificato il suo CV. Nessuna laurea in ingegneria, hanno fatto sapere dall'Università di Lubiana, e questa volta nessun salvagente dal suo partito, che lo ha già scaricato, in attesa che arrivi l'11 ottobre, quando, con ogni probabilità, rassegnerà le dimissioni, lasciando però il mandato parlamentare al partito che lo ha lanciato. In un post sul social network X, Stevanovic in merito aveva scritto a luglio scorso, quando era uscita la notizia, che la misura era colma, mentre ora non ha ancora commentato l'accaduto dell'HPK. Ma è chiaro che l'avventura di Mic è alle battute finali. Il procedimento della Commissione Anticorruzione, infatti, è solo l'ultimo tassello di una storia già scritta.
1: Oggi gli elettori in Bosnia-Erzegovina si recano alle urne per le elezioni generali. Il paese è suddiviso in due entità, la Repubblica Serba a maggioranza serba e la Federazione di Bosnia-Erzegovina a maggioranza bosniaca e croata, collegate da istituzioni centrali dai poteri relativamente limitati. Gli elettori eleggeranno i tre membri della presidenza del paese, la cui carica di presidente ruota tra i membri bosniaco, croato e serbo, nonché i 42 membri della Camera dei rappresentanti dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina. Saranno scelti inoltre i rappresentanti per le assemblee legislative delle due entità. Una marea arcobaleno ha attraversato ieri pomeriggio la città di Udine, sede del Pride Friuli Venezia Giulia 2026. Quasi 3.000 persone hanno partecipato alla sfilata per testimoniare l'orgoglio LGBT. Fra i temi della manifestazione, l'affermazione dei diritti della comunità LGBT, ma anche il sostegno alla causa palestinese e la condanna di ogni tentazione del ritorno delle ideologie fasciste. Alessandro Martegani.
8: stata una chiassosa marea arcobaleno, quella che ha attraversato nel pomeriggio la città di Udine. Il capoluogo friulano è stato infatti la sede del Pride FVG 2026, a 9 anni dall'edizione del 2017, la prima in Friuli Venezia Giulia. Nonostante siano passati 9 anni, anche per l'edizione 2026 non sono mancate le polemiche. Prima la necessità di cambiare data, spostando di una settimana il corteo per evitare le coincidenze con il raduno degli alpini, poi le riserve, giunte soprattutto al centrodestra, sulla decisione del comune di Udine di concedere il patrocinio. Il corteo, molto partecipato, con quasi 3.000 persone, è partito nel primo pomeriggio dal Parco Moretti per attraversare tutta la città con una sosta in Piazza Libertà per gli interventi. Una marea arcobaleno festosa che ha lanciato soprattutto un messaggio: parità di diritti e dignità per il mondo LGBTQ+, come ha ribadito la presidente del Pride FVG, Alice Chiaruttini, che ha accusato il governo, in generale la politica e la società, di aver creato un clima ostile creando un sistema che punta a ignorare le nostre esistenze. Non sono mancate le accuse al sistema burocratico e delle istituzioni che avrebbero complicato l'organizzazione del Pride. Fra i temi del manifesto lanciato in occasione della manifestazione ci sono, oltre alla condanna di ogni tipo di discriminazione per gay, lesbiche e gli altri appartenenti alla comunità, la necessità di lottare per il riconoscimento del diritto all'adozione per le coppie non eterosessuali, attenzione alle persone trans, unanime anche la condanna netta a ogni tipo di fascismo e autoritarismo, così come il sostegno alla causa palestinese. Nel corso della manifestazione non sono mancate le critiche esplicite al governo italiano, ma il politico più attaccato è stato il generale Roberto Vannacci, che non ha mai risparmiato le critiche verso le battaglie del Pride, definendo i gay persone non normali. È stata però soprattutto una festa con colori, costumi, carri trasformati in discoteca, DJ set con drag queen come speaker. Un clima che spesso ha contagiato anche gli udinesi, che hanno osservato la sfilata fra lo stupito e il divertito, a volte hanno applaudito e si sono anche uniti alla manifestazione.
1: Riguardo alle polemiche sulla concessione del patrocinio al Pride FVG da parte del comune di Udine, Alessandro Martegani ha intervistato l'assessore alle pari opportunità del capoluogo friulano, Arianna Facchini.
9: Tante persone, insomma, come Udine, come ha accolto questa manifestazione?
10: Io credo che sia stata accolta molto positivamente, vista l'ampia partecipazione. Come amministrazione comunale ugualmente abbiamo accolto positivamente il ritorno del Pride a Udine, visto che il primo Pride del Friuli Venezia Giulia è stato a Udine nel 2017, e ha segnato un prima e un dopo nella storia della nostra regione, e oggi credo che la città possa rinnovare il suo impegno per i diritti di tutte e tutti e contro ogni discriminazione.
9: Al di là dello spostamento della data, che insomma è passato e risolto, però ci sono state insomma un po' di polemiche, qualcuno ha contestato il patrocinio, lei come risponde?
10: Ah, io credo che il Pride non debba essere oscurato dalle polemiche. Alla manifestazione hanno aderito decine di associazioni e stanno partecipando centinaia, se non migliaia, non ho il conto, di persone. A queste persone un'amministrazione comunale deve dire che possono sentirsi pienamente parte di una comunità.
1: A Karlovac, 21° incontro nazionale della comunità slovena in Croazia, attesi 350 partecipanti provenienti da diverse regioni del paese, all'evento prende parte la ministra slovena per gli sloveni d'oltreconfine nel mondo, Susana Lepšimenko. L'evento, organizzato dalla Federazione Associazione Slovena in Croazia, è dedicato alla conservazione della lingua e della cultura e al rafforzamento dei legami all'interno della comunità. All'incontro partecipano anche esponenti del mondo pubblico, sociale e culturale. Nonostante la tutela prevista dalla legge e i diritti garantiti alle minoranze, la comunità slovena in Croazia è in netto calo. Secondo il censimento del 2021, nel paese vivono 7.729 sloveni contro gli oltre 22.000 del 1991.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Una tartaruga marina si salva, un'altra muore. Due storie dal centro di recupero dell'acquario di Pola riportano l'attenzione sui pericoli che minacciano la fauna del nostro mare. Sentiamo Valmer Kusma.
11: Nei giorni scorsi al centro è arrivata Ellie, una tartaruga caretta di circa 44 centimetri e quasi 13 kg di peso, avvistata e recuperata in mare vicino a Fontane da una famiglia di turisti tedeschi. Come raccontato, la tartaruga galleggiava in superficie da tempo e non riusciva più a immergersi. Gli esami veterinari hanno evidenziato una sindrome da debilitazione con forte spossatezza e difficoltà nel nuoto. Ellie ora si sta riprendendo, mangia regolarmente e le sue condizioni fanno ben sperare. Ma dal centro arriva anche una notizia drammatica. È morta Dina, una femmina adulta di caretta di circa 25 anni, arrivata a fine agosto dopo essere rimasta vittima di un attrezzo da pesca. Durante un delicato intervento le era stato rimosso un amo dalla gola, ma una lenza di nylon rimasta incastrata nell'intestino non aveva potuto essere completamente eliminata. Nonostante tutti gli sforzi dei veterinari, per Dina non c'è stato nulla da fare. Due storie diverse dunque, ma unite da un messaggio preciso. Ami, lenze e altri attrezzi da pesca abbandonati o dispersi in mare possono trasformarsi in trappole mortali per gli animali marini.
1: Persone, paesaggio e sapori dell'entroterra sono stati anche quest'anno i protagonisti della manifestazione FONS, l'evento organizzato dalla Campi Aranese, che ha visto la partecipazione di alcuni agricoltori e produttori locali che hanno presentato il loro lavoro. Un'occasione questa anche per tirare le file del progetto Ruralità, che da 4 anni viene portato avanti dall'architetta del paesaggio, Romana Kacic. Sentiamo cosa ha detto a Barbara Costamani.
12: Allora, il progetto sta andando avanti da 4 anni ed è una cosa bellissima e veramente sta mettendo in primo piano finalmente il contadino, senza i quali praticamente il nostro paesaggio istriano, paesaggio culturale e lavorato da uomo non esistesse. Durante queste escursioni, li chiamo io, tematiche sullo spazio rurale, si incontrano le persone che non si vedono agli eventi e le mostre, perché loro non hanno mai tempo, loro sono sempre lì con le loro piante, i loro animali, i vigneti, olivetti. Infatti non si sa mai quando fare anche il FONS, perché lavorano sempre, o vendemmia o raccolta degli olivi, o stanno facendo l'olio, sono sempre occupati. Quindi avere questa occasione, opportunità di riscoprire le nostre valli, di guardare con attenzione i pendii razzati, di fermarsi, di godere questo ambiente con le stagioni anche diverse, e hai occasione di risentire la lingua in dialetto, no? Il dialetto, poco, però ogni tanto sì. E quello che fa piacere è che non solo persone, diciamo oggi ottantenni, novantenni, che appunto magari non sanno neanche parlare in altro modo, e infatti dicono che l'italiano e lo sloveno è la lingua straniera e l'altro è domace, no? Però si sente anche qualcuno, qualche cinquantenne, 45enne, che sta usando un po' il dialetto, e questo è molto bello.
0: Lo sport.
1: Cominciamo col calcio in Nations League. La Slovenia esce sconfitta per 2-1 dal campo di Lucerna contro la Svizzera. Gli sloveni in vantaggio già al secondo minuto di gioco con Vipotnik si sono lasciati riprendere al decimo da uno sfortunato autogol di Janja. Vantaggio degli elvetici al 38esimo con Endoye. Prossimo impegno per la nazionale del CT Boštanj-Cesar martedì fuori casa con la Scozia, reduce dalla vittoria di ieri a Skopje per 2-0 contro la Macedonia del Nord. Nel gruppo A3 l'Inghilterra Fiume ha travolto la Croazia per 7-0. Si tratta della sconfitta più pesante in termini di reti mai subita dalla nazionale a scacchi. Agli archivi la seconda giornata dei campionati europei di ciclismo che si disputano in Slovenia. L'olandese Demi Vollering si conferma campionessa europea in maglia iridata fra le donne elite. Argento alla compagna di squadra Poc Pieters, mentre il bronzo va alla svizzera Marlene Reusser. Quarta l'italiana Elisa Longoborghini. Oggi il clou della rassegna continentale con l'assegnazione del titolo nella categoria uomini elite. Intanto in questi giorni sono attesi sulle strade della capitale e della località dell'Alta Carniola interessate dal passaggio della carovana, 300.000 tra visitatori e tifosi. Ricco anche il programma di accompagnamento ed eventi collaterali pensato per coinvolgere tutti questi ospiti, famiglie, comunità locali. La rassegna rappresenta anche un'importante vetrina promozionale e turistica del paese. Lara Dercic ne ha parlato sul traguardo di Šenčur con Tina Novak Samec del comitato organizzatore sloveno dei campionati europei.
13: Dalla parte turistica sicuramente è molto molto importante. Ci seguono tantissime TV perché abbiamo la diretta di questi campionati qua e quindi c'è un impegno non solo dalla parte organizzativa ma anche da parte dei comuni e dall'altra parte anche dall'ente slovena turistica. Quindi noi puntiamo tantissimo su presentare tutte le bellezze della Slovenia e penso che non solo quelli che vengono a vedere dal vivo questi campionati qua ma anche tutti quelli che seguiranno dalla diretta TV decideranno magari di venire a trovarci, di venire a fare un weekend oppure anche una settimana in Slovenia. Abbiamo tanto da offrire, tante bellezze e la cosa bella è che c'è tantissima diversità in Slovenia e tutto è vicino. Perciò già adesso, sì, a partire dalla scorso weekend sono tanti che sono venuti in camper già posizionati sul percorso. Quelli più appassionati sono proprio su, sulla salita. Invece si trovano anche tantissimi che fanno tifo anche a partire da Ljubljana fino a qua.
14: Poi abbiamo visto la fan zone, tantissima offerta, grandissimo programma di intrattenimento anche per i tifosi.
13: Sì, perché noi abbiamo le fan zone ufficiali sia a Ljubljana sia qua a Šenčur, però si sono impegnati tanto anche altri comuni. Questo percorso dei campionati passa fra ben 12 comuni e tanti hanno fatto un programma aggiuntivo, magari durante il giorno oppure anche durante la sera. Quindi tante diverse cose, offerta enogastronomica da una parte, dall'altra parte anche animazione per grandi, per i piccoli e poi la sera i concerti. Io penso che tutte le persone troveranno qualcosa per loro qua, le prelibatezze enogastronomiche che sono anche diverse siccome si tratta di ben 12 comuni e poi divertimento. È veramente veramente bellissima vista sulle nostre montagne.
1: Ci fermiamo qui col giornale del mattino di Radio Capodistria, sono le ore 8:55, edizione redatta e condotta in studio da Alberto Cernaz, tecnico Elio Valentic, grazie dell'ascolto, buona domenica a tutti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto, buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 5.30 di domani, lunedì 5 ottobre, il passante di Mestre è chiuso con relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano. Uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est e deviazione del traffico sulla A57 tangenziale di Mestre. Sempre per lavori sulla 4 Brescia-Padova è chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita da Venezia e in entrata in direzione Milano. Inoltre, dalle 12 di oggi fino alle 8 di martedì 6 ottobre per lavori chiude lo svincolo di Desenzano in uscita per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Capodistria, tutta un'altra musica.

sonoramente classici, classicamente sonori. Incontri, interviste, recensioni, presentazioni, ascolti con Luisa Antoni.

Cari ascoltatori e ascoltatrici, ben arrivati a Sonoramente Classici, la trasmissione di Radio Capodistria dedicata alla musica classica, ai suoi protagonisti, alla sua storia e alle sue molteplici espressioni. Oggi incontriamo uno dei protagonisti della musica antica, Vittorio Ghielmi, violista, gambista e direttore d'orchestra italiano, tra i più autorevoli interpreti della musica antica sulla scena internazionale. La sua attività ha contribuito a valorizzare la viola da gamba con un approccio che unisce rigore filologico, ricerca storica e libertà espressiva. È particolarmente apprezzato per le sue interpretazioni del repertorio barocco e rinascimentale, affrontato con una forte attenzione la prassi esecutiva. Ha collaborato con importanti musicisti e orchestre

internazionali e si è esibito nei principali festival e teatri europei. Accanto all'attività concertistica svolge un'intensa attività di ricerca e didattica, con particolare interesse per il rapporto tra musica, storia e strumenti antichi. La sua cifra artistica si distingue per una concezione della musica antica non come repertorio museale, ma come materia viva capace di parlare al pubblico contemporaneo. Prima di passare all'intervista che gli abbiamo fatto un po' di tempo fa, sentiamo dall'album Le Secret de Monsieur Marais il brano d'apertura.

0: Passiamo ora al microfono a Vittorio Ghielmi, che ci racconta il suo album Le Secret de Monsieur Marais, da cui avete appena sentito il brano d'apertura.
1: Il Non Solo è dedicato, è interamente composto dalla musica di Marais Marais. Io sto da alcuni anni studiando in maniera più approfondita questo compositore straordinario del primo barocco francese, era il violista di Del Re Sole. In questo disco ho pensato di creare un dialogo tra l'orchestra e i pezzi solistici per viola, perché Marais è stato un compositore fecondissimo, ma soprattutto si è cimentato in generi molto diversi. Ha scritto opere, ha scritto musica da camera, anche se non tantissima, ha scritto dei fenomenali e conosciutissimi pezzi di viola, circa 600 pezzi lasciati in 5 libri. Quindi un compositore veramente di primissimo ordine. E la cosa incredibile è la varietà, pur rimanendo strettamente nello stile francese barocco, perché non ha mai voluto, diciamo così, cedere alla moda e all'influenza dello stile italiano, come hanno fatto altri compositori. Quindi pur rimanendo fedelissimo al suo maestro, i suoi maestri Saint-Colombe e Lully, ha saputo veramente nelle varie forme musicali portare una ispirazione incredibile, melodica, armonica. Ogni volta, ogni pezzo è un mondo diverso. E quindi in questo disco, che si intitola Le Secret de Monsieur Marais, quindi Il Segreto del Signor Marais, proprio perché abbiamo usato anche queste nuove fonti che ho trovato e che ora pubblicheremo anche con l'aiuto dell'Università Mozarteum, in questo disco, dicevo, ho voluto anche dare una visione così un po' più vasta e di paragone all'interno dell'opera strumentale di Marais. Non ci sono pezzi cantati, e trovo che sia molto interessante perché appunto spesso se si dice Marais si pensa ai pezzi di viola, ma in realtà la scrittura orchestrale è di una raffinatezza pari a quella della scrittura solistica per la viola da gamba.
0: Allora, Vittorio Ghielmi, lei ha accennato a queste nuove fonti che ha trovato dove? E come le ha trovate? Come mai i musicologi non le hanno trovate prima?
1: Alcune non sono accessibili perché sono in collezioni private. Il come? All'inizio un po' per caso. Io sono, diciamo, purtroppo poco tempo, mi piacerebbe a volte dedicarmi solo alla ricerca perché è un po' Sherlock Holmes, è molto appassionante. Però diciamo le prime le ho trovate un po' per caso, nel senso che ho le antenne per le cose come tutti noi, per le cose che ci interessano, però non è che ero proprio lì per cercare questa cosa. E dopodiché in pratica si tratta di libri o manoscritti in cui Marais stesso o allievi ha messo delle annotazioni nota a nota su come si esegue la propria musica. Quindi è veramente un unicum nella storia della musica, che io sappia, comunque nella storia della musica antica per gli strumenti ad arco. E quindi sull'onda di questa scoperta, con un progetto di ricerca poi dell'Università Mozarteum, siamo andati ad approfondire, ad allargare. Ho dato un dottorato che adesso è terminato, è fatto da Christophe Urbanetz, un mio ex allievo, oggi un bravissimo professionista. Si tratta veramente di una cosa molto importante perché, ripeto, è un unicum. Non abbiamo, di solito la ricostruzione della prassi esecutiva viene fatta per lo più su trattati o dallo studio interno delle partiture o dalle introduzioni di alcuni libri di musica, eccetera. Però non c'è, che io sappia, non ci sono casi così eclatanti in cui c'è veramente una lezione orale trascritta parola a parola, e questo è anche semplicemente molto affascinante, come entrare nell'atelier di Marais Marais. E per questo il disco ha in copertina una chiave in una serratura, e appunto Il Segreto del Signor Marais. Siamo andati dentro nell'atelier, nello studiolo di Marais.
0: E i prossimi progetti quali sono? Prossimi mesi, prossimi anni?
1: Dunque, adesso ho finito di preparare un disco che è stato registrato un po' come fratello di questo, quindi invece che il dialogo tra Marais Marais violista e Marais Marais, scrittore per l'orchestra, autore d'orchestra, è un dialogo tra Forqueray, violista, e Rameau, scrittore per orchestra, perché Forqueray, in particolare Forqueray figlio, hanno utilizzato veramente un linguaggio musicale assolutamente simile a quello di Rameau. E quindi adesso non ho ancora deciso, io sono molto paziente e lento nell'uscita dei miei progetti, non ho mai fretta, a volte registro un disco e esce 5 anni dopo, non solo per motivi pratici purtroppo, ma anche per scelta, diciamo, mi piace elaborare, digerire molto bene quello che facciamo anche con l'orchestra. Quello che cerco di fare è sempre portare così il dialogo tra gli stili diversi, o il dialogo anche tra ambienti diversi, come abbiamo fatto qui a Siena, tra il moderno e l'antico, eccetera. Perché credo che le etichette che mettiamo alla musica, alla musica antica, alla musica moderna, siano in realtà solo un bisogno di incasellare delle esperienze che è comprensibile dal punto di vista comunicativo, ma che in realtà poi molte volte tradisce le esperienze stesse. Quindi io sono così, per vocazione, anche per, diciamo, nella mia carriera di musicista, sono nato con jazzisti, gruppi afghani, gruppi flamenco, irlandesi, eccetera. Sono sempre stato curioso e ho sempre cercato di costruire ponti.

0: Abbiamo concluso la nostra trasmissione Sonoramente Classici, Classicamente Sonori, in cui abbiamo incontrato il violagambista Vittorio Ghielmi con un ascolto dal suo album Le Secret de Monsieur Marais. Per chi volesse mettersi in contatto con me, l'indirizzo mail è luisa.antoni@rtvslo.si. Potete però anche scrivere a Radio Capodistria via OF15. Dopo la messa in onda, la puntata è disponibile in podcast dal sito di Radio Capodistria.
1: Lirica Mente. Appuntamento settimanale con l'opera lirica. Ascolti, riflessioni e cronache dal mondo del melodramma.
2: Benvenuti ancora una volta nel nostro mondo del melodramma. Proponiamo oggi un tema enorme, complesso, più grande di noi, sicuramente più grande della nostra trasmissione e dei suoi autori, il tema del perdono nell'opera di Giuseppe Verdi. Un capitolo denso di spessore teatrale e filosofico, uno degli argomenti centrali dell'ultima fase della sua produzione, quella della grande maturità, dei grandi capolavori, ma anche della grande disillusione. Un Verdi deluso da cosa? Innanzitutto dallo scenario politico italiano, che vedeva il compimento dell'unità nazionale attraverso un percorso che aveva stemperato passioni politiche coltivate nei decenni precedenti, ben presenti invece nelle opere del suo primo periodo. Ma anche un Verdi deluso dal mondo dell'opera che, pur riconoscendogli il titolo del più celebre autore europeo, cominciava a mettere in discussione l'attualità e le prospettive del suo linguaggio musicale, considerato da alcuni innovatori superato e troppo legato alla tradizione melodrammatica italiana. Questa amarezza si riversa fatalmente nei personaggi dei suoi drammi e curiosamente sono proprio quelli femminili a manifestare più di altri una perdita di slancio passionale e di speranza. Ma il Verdi femminile ci porterebbe oggi fuori strada. Per affrontare i temi del perdono e della pace interiore, concetti ai quali Verdi, il Verdi del disincanto, affida alcune delle sue ultime convinzioni profonde, dobbiamo infatti parlare al maschile e focalizzare l'analisi partendo dal suo contrario, dalle contrapposizioni, dalle inimicizie, dalle offese, dalle malefatte, dalle vendette. Da quelle posizioni sceniche che il melodramma riserva principalmente agli uomini che si accusano, si affrontano, si condannano reciprocamente. Un coacervo di odio che Verdi naturalmente stigmatizza, offrendo sempre ai suoi bellicosi protagonisti la via della conciliazione, non sempre percorsa.

Come da premessa, abbiamo iniziato ad affrontare il tema del perdono verdiano dalla sua negazione, dall'iconico sì vendetta, tremenda vendetta di Rigoletto, con la voce di Renato Bruson e di Editha Gruberova. Il grido di rivalsa del tragico buffone di corte nei confronti del duca di Mantova, reo d'aver sedotto e disonorato sua figlia Gilda. Ma attenzione! In questa scena il buffone non si sta rivolgendo all'odiato padrone, si sta sfogando con la figlia stessa. Tra i due non c'è alcun dialogo, si scambiano solo qualche breve frase, peraltro insignificante, nella scena iniziale, poi non si incontrano mai. Al perfido duca, quindi, non è concessa la possibilità della redenzione, visto che non c'è alcuna relazione diretta tra vittima e colpevole. Ribadiamo quindi la tesi. Per far scattare la grazia verdiana bisogna essere in due e entrambi devono far lavorare molto la propria coscienza. Il Simon Boccanegra invece mette in scena un perdono che da impossibile diventerà possibile, concesso e acquisito. Finalmente, quindi, un'opera a lieto fine, non direi. Se non c'è il pathos di almeno una morte pietosa sulla scena, non ci può essere melodramma. Trasferiamoci quindi nella Genova del 300, dilaniata dalle lotte tra fazioni cittadine, prigioniere dei propri interessi, delle ambizioni e dell'odio accumulato nel tempo. Per cercare di sanare il conflitto viene eletto doge Simone Boccanegra, un uomo d'armi appartenente alla fazione dei Populares, capace di sconfiggere i pirati nordafricani che colpivano il commercio navale genovese. Il nuovo leader si impegnerà a fondo e in qualche modo otterrà il risultato politico che si era prefisso, ma pagando personalmente un prezzo altissimo. L'ultimo atto del suo mandato sarà la risoluzione del conflitto personale con il leader della fazione aristocratica Jacopo Fiesco, che arriverà in extremis. Nell'incontro finale tra i due, Fiesco, l'adirato, riconoscerà finalmente l'integrità morale di Simone e gli perdonerà il suo unico grande peccato di gioventù: aver amato e sottratto dalla sua casa la figlia Maria, poi morta tragicamente. Entrambi hanno coltivato per tutta la vita questo lutto comune che invece di avvicinarli li ha allontanati sempre più. Musicalmente questa scena mostra chiaramente le diverse fasi della grande riconciliazione. Fiesco inizialmente si presenta ancora veemente e vendicativo, ma nell'apprendere che Simone è ormai in fin di vita, vittima di un avvelenamento, si ammorbidisce. A sua volta Simone invoca la sua ultima richiesta di pace con un canto affannato e raccolto, mentre l'orchestra accompagna la scena sfumando via via il tono drammatico e sciogliendolo definitivamente nell'armonia e nel perdono. Ma attenzione! Questo finale è presente nella seconda versione dell'opera rielaborata da Verdi con il contributo di Arrigo Boito nel 1881, nel pieno di quello che noi continuiamo a chiamare l'ultimo Verdi. Nella versione originale il confronto Simone-Fiesco è molto più breve, diverso musicalmente e decisamente meno espressivo. D'altronde si era nel 1857 e che giavano ancora le grida di vendetta di Rigoletto e la maturazione del perdono tragico verdiano doveva ancora compiersi.

Datemi un attimo, per carità, perché di fronte all'emozione di questa scena, che ritorna in mente dopo averla vista diverse volte a teatro e vissuta con una partecipazione emotiva davvero ai limiti del pianto, anzi a volte oltre i limiti del pianto, dicevo, è un po' difficile riprendersi, e comunque dobbiamo necessariamente farlo, ricordando che abbiamo ascoltato una delle pagine finali del Simon Boccanera, versione definitiva 1881, interpretato per noi niente meno che da Tito Goppi e Boris Christoph. Abbiamo parlato molto di questa scena, ma non abbiamo ancora finito, perché bisogna di nuovo rimarcare la grandezza di Giuseppe Verdi, il suo ruolo di vero protagonista della cultura italiana dell'Ottocento, avvalorato anche dall'evidente condivisione di valori umani e morali con Alessandro Manzoni. Una comunanza che tuttavia in alcun modo configura Verdi come un semplice epigono manzoniano. Entrambi hanno interpretato le pulsioni ideali del loro secolo romantico nei rispettivi campi. Il loro pensiero coincidente ha elevato in particolare, ed ecco il nostro tema, la grandezza di un'anima che perdona e si oppone alla forza distruttrice dell'odio. Ma si è esteso anche ad altre tematiche. Le principali sono quelle della colpa e del rimorso, con personaggi segnati da un passato che ritorna, che chiede di essere affrontato, al senso del dolore, la consapevolezza della sofferenza e il sentimento di pietà, soprattutto verso gli umili e gli esclusi, al rapporto tra storia e individui, i grandi conflitti politici e sociali raccontati attraverso le vicende personali dei protagonisti. Infine, hanno condiviso una visione della morte non come semplice conclusione tragica, ma come sublime momento della rivelazione della verità, della riconciliazione, della pace. Una sola fondamentale divergenza: il concetto di provvidenza divina. Il sentimento religioso di Manzoni lo porta a considerarla una forza determinante nei destini umani. Il pessimismo agnostico di Verdi invece la nega, mettendo in evidenza l'agire inesorabile del fato. La forza del destino verdiana ineluttabile non entra in scena soltanto nell'opera che porta il suo nome, è una presenza assoluta in tutto il suo teatro. Un vero e proprio leitmotiv che trova la sua perfetta scrittura nella sinfonia d'apertura della forza del destino, attraverso una figurazione musicale ripetuta più volte e poi ripresa nel corso dell'opera, capace di richiamare il movimento di una macchina, di una ruota in costante, incombente progressione.

Ai fini del nostro approfondimento di questa sera, sul concetto di perdono verdiano, La forza del destino è un testo quanto mai significativo. Lo è soprattutto per la figura di Don Alvaro, uno dei personaggi verdiani che più insistentemente cerca un perdono che non gli viene mai concesso. Il suo inesorabile antagonista, Carlo, rimane prigioniero dell'odio e del desiderio di vendetta. Passano gli anni e dopo molti accadimenti, Carlo riesce finalmente a scovare Alvaro, che ha oramai rinunciato a combattere contro le avversità del destino ed ha abbracciato la fede religiosa. Lo raggiunge nel convento dove si è rifugiato, portando con sé due lame affilate per la risoluzione finale del loro contenzioso. Alvaro lo implora ancora una volta, ma di fronte all'ennesima offesa di Carlo, in uno scatto di ira, dimentica l'abito che porta e accetta la sfida. I due escono, il combattimento avviene fuori scena.

E beh, non c'era proprio niente da fare. A morte andiamo, per la cronaca, a morte vanno Carlo Bergonzi, Don Alvaro e Piero Cappuccilli, Don Carlo. E la morte puntualmente arriva. Carlo, il persecutore, viene gravemente ferito. La sorella Leonora, la pietra dello scandalo che ha innescato la spirale di odio, soccorre inutilmente il fratello che, prima di morire, vendica il suo onore pugnalandola a morte. Alvaro, davanti a questa scena, si toglie la vita gettandosi da una rupe. Attenzione, questo è il finale riportato nella prima versione dell'opera, mentre oggi in teatro assistiamo ad uno diverso. Per analizzare il significato dei due finali e del sostanziale mutamento del pensiero verdiano, dobbiamo fare un po' di date e affidarci ad una congettura. La Forza del Destino fu commissionata dal Teatro di San Pietroburgo e debuttò nel 1862 con la conclusione appena descritta. Nel febbraio del 1869 andò invece in scena alla Scala di Milano una versione nella quale Verdi mise mano radicalmente all'epilogo e apportò altri piccoli aggiustamenti, dando forma all'edizione definitiva. Ma non può sfuggire alla nostra analisi un fatto avvenuto pochi mesi prima, il 30 giugno 1868. Quel giorno Verdi ebbe il suo storico incontro con Alessandro Manzoni. La venerazione del musicista per lo scrittore era profonda, quasi mistica. Non si limitava all'ammirazione letteraria, ma vedeva nell'autore dei Promessi Sposi un modello di moralità, senso civile e profondità umana. Il suo teatro non poteva non essere coinvolto da questo sentimento personale. Non poteva non attingere ai temi manzoniani che egli tuttavia trattò non come semplice riproposizione musicale, ma come materia di riflessione e arricchimento drammaturgico. Ed è forse riconducibile alla grande commozione suscitata da quell'incontro e al conseguente mutamento interiore che possiamo comprendere appunto come suggestiva congettura le ragioni che portarono Verdi a riscrivere un nuovo finale dal quale emerge una mitigazione del suo proverbiale pessimismo. Torniamo quindi alla scena. Alvaro e Carlo combattono dietro le quinte, Carlo rientra morente, accorre la sorella Leonora che viene accoltellata. E fin qui tutto coincide. Ma ecco la novità. Sopraggiunge Alvaro, sconvolto dopo aver ucciso un nemico al quale aveva sempre offerto la pace, e patisce lo strazio atroce di trovarsi tra le braccia Leonora morente. Ella raccoglie le sue ultime forze, si rivolge a lui con frasi di pietosa e struggente commozione. Si piange e prega, di Dio il perdono io ti prometto, lieta or possio precederti alla promessa terra, là cesserà la guerra, santo sarà l'amor. Interviene ora una voce di basso, è il padre guardiano, la figura spirituale dell'opera, che si rivolge ad Alvaro. Santa del suo martirio, ella al Signor ascenda e il suo morir t'apprenda la fede e la pietà. Se le morti della prima versione non servivano a nulla, ora la fine di Leonora, nel più classico dettato manzoniano, da Verdi condiviso, assume un significato diverso. Offre la redenzione a chi rimane. Il suo sacrificio e il suo perdono diventano la via della salvezza per Alvaro, che non si getta nel vuoto, ma resterà in vita. E il suo morir t'apprenda la fede e la pietà. Un piccolo barlume di luce, una flebile apparizione della provvidenza che Giuseppe Verdi sembra quasi dedicare ad Alessandro Manzoni.

Lirica Mente. Appuntamento settimanale con l'opera lirica. Ascolti, riflessioni e cronache dal mondo del melodramma.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni 80, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
2: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati all'ascolto, ancora buona domenica. Ricordiamo che fino alle 5 trovati all'ascolto, ancora buona domenica. Ricordiamo che fino alle 5:30 di domani lunedì 5 ottobre

0: in uscita provenendo sia da Milano che da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: A tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: La settimana.
1: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State. Never

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Gentili ascoltatori, ben trovati per una nuova puntata di Melod'Italia. Giuseppe Signorelli al microfono, e così come abbiamo fatto per Peppino Di Capri, faremo adesso anche per il nostro nuovo protagonista, un grande, veramente un grande, come lo era Di Capri, della canzone d'autore, in questo caso italiana, cioè Francesco Guccini, purtroppo scomparso il 6 agosto del 2026. Chiaramente, se dovessimo ripercorrere tutte le tappe della sua discografia, ovviamente abbastanza nutrita, dovremmo impiegare non so quante puntate di Melod'Italia, quindi ho scelto di concentrarmi ovviamente sui capisaldi, ma soprattutto dedicare questa prima parte, la potremmo intitolare Guccini prima di Guccini. Adesso spieghiamo un po' il tutto, infatti non avrete riconosciuto in questo primo brano la voce di Guccini. Mettiamo un pochettino di ordine intanto per i più giovani: chi era Guccini? Oltre che cantautore, anche uno scrittore, è stato anche occasionalmente attore, poi autore di colonne sonore di fumetti, e poi tra le tante cose si è occupato inoltre di, pensate un po', lessicologia, lessicografia, glottologia, etimologia, dialettologia, traduzione, teatro, ed è stato autore di canzoni per altri interpreti. Infatti cominciamo questa prima parte in questo modo, anche se dovessimo addentrarci nella sua biografia, anche lì sarebbe abbastanza lunga. Diciamo ecco che Guccini mosse i primi passi nel mondo della musica come cantante e chitarrista in un'orchestra da balera, quindi si è fatto le ossa lì, di cui facevano parte Pier Farri, che divenne in seguito suo produttore, alla batteria. Poi Victor Sogliani, futuro componente dell'Equipe 84, che cominciamo a svelare un po' di cose, era proprio il gruppo che ha eseguito il brano con cui abbiamo aperto questa puntata, e Victor Sogliani era al sassofono, più un altro chitarrista, Franco Finistorchi. Il complesso, nato nel 1958, così vediamo intanto anche di contestualizzare anche proprio il periodo, si chiamò dapprima Hurricanes, poi Snakers e infine Gatti, dopo l'unione con i Marinos di Alfio Cantarella, anche lui poi farà parte dell'Equipe 84. Con gli Snakers Guccini scrisse le prime canzoni, e guarda caso fra queste diversi rock and roll sul modello dei brani proprio di Peppino Di Capri e anche degli Everly Brothers, che uniti ad alcune reinterpretazioni del periodo costituirono il repertorio dell'orchestra. Nel frattempo Guccini assolve i suoi obblighi di leva, i Gatti si erano uniti a un'altra formazione, i Giovani Leoni di Maurizio Vandelli. E qui cominciamo a vedere quasi l'Equipe 84 al completo, che nel 1964 diede vita alla ben più nota appunto Equipe 84. Terminato il servizio militare, Guccini rifiutò di entrarvi per continuare gli studi. Infatti nel 63 si iscrisse nuovamente all'Università di Bologna, sempre alla facoltà di Magistero, infatti si era già iscritto lì, questa volta però con indirizzo in materie letterarie, che in seguito però abbandonò a un passo dalla laurea. Poi nel 2002 gliene fu conferita una honoris causa in scienze della formazione. Per la sua maturazione musicale e artistica risultarono decisivi gli ascolti, le diete musicali, come le definì lui, del gruppo torinese dei Cantacronache di Fausto Amodei, Sergio Liberovici e Michele Straniero. La sua evoluzione artistica lo portò poi a interessarsi al beat. In quel periodo scoprì anche Bob Dylan, compose canzoni come Auschwitz, incise col titolo La canzone del bambino nel vento, e Dall'amore che nasce l'uomo, portate al successo sempre appunto dall'Equipe 84, che aveva già inciso L'antisociale, e svegliamo anche il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, a gennaio del 1966. E poi Noi non ci saremo, registrati invece dai Nomadi, fecero infatti l'ingresso nella musica leggera in quegli anni anche Dodo Veroli, insieme ad altri due ragazzi di Modena, che da lì a poco appunto diedero vita ai Nomadi. Guccini suonava dunque con i Nomadi da una parte e con l'Equipe 84 dall'altra, quindi abbiamo cercato di riannodare un po' i fili. E per quanto riguarda questo Antisociale, scritto appunto da Guccini, uscì come singolo proprio nel settembre del 66 dell'Equipe 84, nel 45 giri che aveva sul lato A Un giorno tu mi cercherai e L'Antisociale sul lato B. L'anno dopo la canzone fu registrata dallo stesso Guccini e inserita nella raccolta Folk Beat numero 1, ci arriveremo, questo è appunto il suo primo album. È una canzone di protesta, come abbiamo insomma sentito, rivolta ai comportamenti e agli atteggiamenti ipocriti che vigevano nella società italiana in quegli anni. Il protagonista non è un antisociale, come dire, nel senso più patologico, ma è un anticonformista. Infatti non accetta alcuni comportamenti basati sull'ipocrisia morale, non accetta in pratica molti degli atteggiamenti che appartengono al sociale, che invece era il titolo e anche il personaggio dell'altra canzone che nel suo album Folk Beat numero 1 è proprio unita a questa in un'unica traccia.
In un certo senso diciamo che il protagonista si potrebbe definire un beatnik, quindi del movimento beat di quei tempi. In effetti, verso la fine degli anni 50 erano stati proprio gli appartenenti a questo gruppo a mettere in discussione alcuni canoni tradizionali di cosiddetta rispettabilità e il conformismo alienante della società dei consumi. Tuttavia egli non fa proposte alternative di vita se non quella di andare in un'isola deserta in cui nessuno lo potrà più disturbare, quello a cui penso ogni tanto anch'io e forse anche tanti di voi. Poi insomma questa idea magari poi passa. Vabbè, quindi ci spostiamo dall'antisociale, l'abbiamo anche citata, un'altra canzone, una canzone molto bella, molto intensa, cioè tra l'altro uno dei capisaldi della scrittura di Guccini. Anche in questo caso uscì prima che appunto Guccini poi la reincidesse, la reinserisse nel suo primo album. Si tratta proprio di Auschwitz, che in un primo tempo fu accreditato a Lunero e Vandelli, ma anche l'antisociale, perché una cosa che capitava spesso a quell'epoca, gli artisti non erano iscritti alla SIAE e quindi a firmare i brani magari erano altri. Poi in un secondo tempo hanno depositato loro i brani, quindi hanno poi cominciato a firmarli loro. Auschwitz fu inserita in un singolo, sempre, siamo sempre in questo anno magico del 1966, quando esce un altro singolo dell'Equipe 84, che aveva un bel singolo perché aveva sul lato A un brano Bang Bang, molto molto bello nella versione loro, e anche appunto Auschwitz. Guccini aveva avuto l'ispirazione per affrontare il tema dell'Olocausto a seguito della lettura del saggio di Edmund Russell, Il barone di Liverpool, Il flagello della svastica, e del romanzo autobiografico di Vincenzo Pappalettera, Tu passerai per il camino. Infatti si cita questa frase nella canzone, dove aveva raccontato le sue memorie sulla sua permanenza nel campo di concentramento di Mauthausen. Il testo è narrato da due voci. Il protagonista, un bambino che nel campo di concentramento di Auschwitz è morto con altri 100, passato per un camino e adesso è nel vento, per citare appunto un verso. E la seconda voce è quella dell'autore, che si pone alcune domande a cui vi sono poi le risposte del bambino. Bene, dopo questa lunga introduzione è arrivato il momento di ascoltarla, questo Auschwitz, nella versione però appunto dell'Equipe 84.

Passiamo adesso al 1967, un anno dopo, ancora un singolo sempre dell'Equipe 84, anche questo portentoso perché aveva sul lato A 29 settembre, e sì, c'è proprio il brano di Mogol Battisti, la cover, chiamiamola cover perché in effetti uscì prima che il suo autore, cioè Battisti, la inserisse in un suo album. Sul lato B c'era la canzone che abbiamo già citato prima, E dall'amore che nasce l'uomo. Alle registrazioni effettuate presso gli Studi Ricordi partecipò anche l'Orchestra Sinfonica della Scala di Milano. Fra l'altro in quell'anno la Ricordi aveva acquistato per i propri studi di registrazione un registratore a 8 piste, che allora era veramente tanta roba, insomma, come si dice. E fu il primo quindi in uno studio di registrazione italiano, e la prima canzone registrata completamente con queste nuove apparecchiature fu proprio 29 settembre dell'Equipe 84, e lì ci sono delle manipolazioni, ecco, di Vandelli sul master originale, svariate sovraincisioni che rendono al brano un suono particolare e cristallino. Questo singolo poi in quell'anno raggiunse anche la prima posizione in classifica e vendette circa 550.000 copie, un numero notevole per i tempi. E poi l'anno successivo queste due canzoni vennero inserite nell'album dell'Equipe Stereo Equipe. Come ha raccontato il cantautore, quindi Francesco Guccini, alla fine degli anni 90 avrebbe voluto reinciderla con il testo completo, perché l'Equipe 84 lo aveva accorciato per questioni di minutaggio. Sappiamo che poi dopo, più passava il tempo, più Guccini, come sentiremo, insomma, incise dei brani molto molto lunghi. Però ecco, questa cosa poi non si è realizzata perché Guccini non ha più trovato il testo completo della canzone. Quindi noi ce lo godiamo appunto in questa versione dell'Equipe 84 e dall'amore che nasce l'uomo.

Lasciamo per il momento quindi l'Equipe 84 per incontrare un altro gruppo italiano storico. Per il prossimo brano noi non ci saremo. Lo stesso Guccini, che naturalmente è sempre lui il compositore di tutti questi brani che stiamo ascoltando, che abbiamo già ascoltato, dicevo, lo stesso Guccini aveva ammesso di essersi ispirato a Bob Dylan per il testo a A Rain's Gonna Fall e per l'armonia a Mr. Tambourine Man. In quegli anni si era appena entrati nell'era atomica e c'era in corso la guerra fredda, la guerra del Vietnam, la Palestina in fiamme, e Guccini, diciamo, prospetta uno scenario post-atomico, quindi ipotizza un imprecisato scenario futuro dove, a seguito di un ipotetico attacco nucleare, c'è questa immagine della sfera di fuoco più grande del Sole, più vasta del mondo, che un'immagine coerente con il timore della guerra nucleare che si aveva proprio in quegli anni, e magicamente, insomma, la vita avrebbe trovato un modo per risorgere. E tuttavia, poi lui dice, noi non ci saremo. E il brano fu pubblicato, anche in questo caso, prima dello stesso Guccini, dai Nomadi, contemporaneamente in due 45 giri. In uno c'era appunto Noi non ci saremo sul lato A e Un riparo per noi sul lato B. E contemporaneamente uscì anche un altro singolo che aveva sempre Noi non ci saremo sul lato A e sul lato B, invece questa volta Spegni quella luce. Operazioni che ogni tanto venivano fatte e non si capisce bene il motivo. Vabbè. E comunque il brano poi fu incluso nel primo album dei Nomadi, Per quando noi non ci saremo, insieme ad altri pezzi dello stesso Guccini, ovvero Per fare un uomo e Dio è morto, che ascolteremo poi. Nel febbraio del 67 la canzone fu registrata da Francesco Guccini e inserita nel suo primo album Folkbeat numero 1. Per ora infatti stiamo ascoltando tutti i brani che appartengono a questo primissimo periodo. Anche in questo caso nella versione dei Nomadi il testo è semplificato, infatti mancano alcuni versi rispetto poi alla versione di Guccini. Ad esempio nella terza strofa, che venne poi unita con la prima, manca il verso "e ancora le spiagge risuoneranno delle onde e in alto lontano ritornerà il sereno", e alcune strofe vennero poi unite insieme, ma intanto queste ve le ho citate, così in qualche modo abbiamo completato, insomma, in parte la canzone. Quindi Noi non ci saremo nella versione dei Nomadi, ovviamente sempre scritta da Francesco Guccini.

0: E arriviamo adesso a uno dei tanti capolavori di Francesco Guccini, l'ascolteremo ancora nella versione dei Nomadi, che la incisero appunto per primi. Si tratta di Dio è morto, che in un primo tempo vedeva anche come sottotitolo Se Dio muore e per tre giorni poi risorge. Un brano che Guccini scrisse nel 1965 e il testo era ispirato al poema di Allen Ginsberg intitolato L'Urlo, mentre il titolo al mito di Nietzsche della morte di Dio. E appunto nel 67 poi fu inciso in contemporanea da Caterina Caselli e dai Nomadi. Con questo brano Guccini apre in qualche modo la stagione della canzone di protesta italiana, che parla di temi relativi all'opposizione radicale all'autoritarismo, all'arrivismo, al carrierismo, al conformismo. L'incipit del testo di Guccini è molto simile a quello di Ginsberg, che aveva cercato di descrivere la protesta nascente di un'intera generazione. La controcultura degli anni 60, veicolata dal movimento hippie e dalla contestazione studentesca, era arrivata anche in Italia e aveva portato la consapevolezza della necessità di un cambiamento del mondo, della società e ovviamente dell'uomo. Secondo la maggioranza dei giovani, la civiltà del tempo era piena di contraddizioni. Da un lato gli ideali formalmente proclamati e dall'altro lato un mondo pieno di ipocrisie e di meschinità. Il Dio di quella società era morto, non convinceva più nessuno. Tuttavia, nelle ultime strofe, l'autore pensa che la sua generazione è preparata adesso, sì, finalmente a un mondo nuovo, una speranza appena nata, a un futuro che è già in mano, a una rivolta senza armi, quindi a una rinascita basata su nuovi ideali che alla fine porteranno un mondo dove Dio, appunto, è risorto. La canzone ovviamente all'epoca ebbe problemi di censura, in quanto il testo venne ritenuto, pensate un po', blasfemo dalla RAI. Venne ritenuto appunto blasfemo per il contenuto e per il titolo stesso, figuriamoci, per cui il brano in quel periodo non fu mandato in onda. E il bello è che tuttavia nel contempo il brano invece veniva trasmesso da Radio Vaticana e pare che anche il Papa di allora, Paolo VI, lo apprezzasse. E fu pubblicato poi nel disco Diamoci del Tu di Caterina Caselli e invece la versione dei Nomadi, come detto prima, nel loro disco Per quando noi non ci saremo. Ascoltiamolo allora nella versione dei Nomadi, Dio è morto.
1: Ho visto...

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati per le notizie da Radio Capodistria. Il Ministero degli Esteri della Moldavia ha convocato l'ambasciatore russo a Chisinau, Oleh Kozerov, per consegnargli una nota di protesta in seguito al sorvolo da parte di droni e missili di origine ignota. Si tratta della seconda volta in una settimana che il capo della missione diplomatica russa viene convocato. Lo scorso 1 ottobre l'ambasciatore era stata consegnata una nota di protesta analoga in seguito al ritrovamento di detriti di droni alla fine di settembre. Le elezioni parlamentari in Lettonia hanno sancito una netta conferma dell'orientamento filo-occidentale. La lista unita del primo ministro Kulbergs avrebbe ottenuto una vittoria schiacciante col 35,6% dei voti, registrando un netto incremento rispetto alla precedente tornata elettorale. Kulbergs sostiene il potenziamento militare della Lettonia e il continuo sostegno a Kiev. Si delinea una competizione serrata per il secondo posto, Lettonia First, del magnate Ainars Slezers, definito il Trump lettone, raggiungerebbe l'11%, seguito dai progressisti sempre con l'11%, la coalizione di destra favorevole alla Russia formata da Potere Sovrano e Alleanza dei Giovani Lettoni otterrebbe invece il 10%. A Tehari e presso Zeglie verrà celebrata oggi la tradizionale messa in suffragio delle vittime delle uccisioni sommarie seguite alla Seconda Guerra Mondiale. All'ex poligono militare nazista, dopo la liberazione, vennero ammassati collaborazionisti domobrani, ma anche civili, donne e bambini fermati dagli alleati in Austria e consegnati alle autorità jugoslave. Gran parte degli adulti vennero uccisi e i loro corpi giacciono sparsi in varie ex miniere del territorio. Nel 2004 a Tehari è stato inaugurato un parco memoriale. Assisi celebra oggi San Francesco, patrono d'Italia, nell'ottavo centenario della sua morte. Alle celebrazioni partecipano i rappresentanti di 18 regioni e altrettanti comuni capoluogo, insieme ad autorità italiane e straniere. Assisi è stata intanto raggiunta da circa 3.000 pellegrini e turisti, mentre per oggi sono attesi altri 1.000 visitatori. Il momento centrale sarà la messa nella Basilica Superiore, presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e atteso anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che pronuncerà il discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento.
0: Prima pagina.
1: Siamo alla rassegna stampa, i giornali sloveni e croati di domenica non sono in edicola, vediamo dunque quelli in Italia. In apertura del Corriere della Sera, manovra, piano per portare il deficit sotto il 3%. Il governo confida di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Vertice su un super impianto per l'intelligenza artificiale in Italia. Esteri, Spagna scossa dalle proteste, centinaia di migliaia in piazza, le chiavi di casa simbolo del movimento. Passiamo alla Repubblica, che titola Sinistra Europea al bivio, la Spagna in piazza per l'emergenza casa, Sanchez deve decidere se convocare nuove elezioni, Mélenchon incita la France Insoumise a tutti i lavoratori a sostenere la protesta degli studenti. E poi Parolin, l'Ucraina ha il diritto di difendersi, intervista al segretario di Stato della Santa Sede sulla guerra russa a Kiev, Gaza e il multilateralismo. Ora il piccolo di Trieste, che scrive: caro bollette, l'affanno di artigiani e negozianti, le associazioni di categoria del Friuli Venezia Giulia denunciano difficoltà crescenti per i costi dell'energia. Una foto notizia, i colori della barcolana lungo le vie di Trieste, oggi in Piazza Unità il tunnel immersivo. Concludiamo con il Primorsky Dnevnik, che titola in apertura: per la guerra paghiamo anche 1.400 euro. Secondo la Kodakons, a sentire le conseguenze della politica degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran sono soprattutto le famiglie con bambini. Di spalla, Janša va dal Papa e dalla Meloni. Domani il premier sloveno atteso a Roma con la presidente del Consiglio italiano. Janša dovrebbe parlare anche della minoranza. Era questo l'ultimo titolo dell'odierna rassegna stampa. Vi ricordo che il GR centrale andrà in onda come sempre alle 12.30.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melodi Italia, sempre Giuseppe Signorelli al microfono, e dopo quella prima che abbiamo chiamato così Guccini prima di Guccini, adesso da questo momento in poi sentiremo proprio Francesco Guccini con la sua voce, quindi con le sue interpretazioni, anche se, visto che abbiamo chiuso la prima parte con i Nomadi, qui incontriamo anche il cantante, l'ex cantante dei Nomadi, il grande Augusto Daolio, che duetta appunto con Francesco Guccini. Questo era un bellissimo album, si intitolava Album Concerto, era un album dal vivo che conteneva brani, che contiene brani registrati durante due concerti di Guccini proprio con i Nomadi, che fu pubblicato in Italia nel 1979. Noi andremo adesso anche un poco zigzagando, a volte anche alla ricerca di interpretazioni, di arrangiamenti magari diversi da quelli originali, come il caso appunto di questa canzone. Era il nono album, questo Album Concerto di Guccini, e l'ottavo per quanto riguarda i Nomadi. Guccini ebbe modo di affermare a proposito di questo disco: ci siamo ritrovati insieme e abbiamo cominciato a parlare di quello che facevamo, di quello che abbiamo fatto, e ci siamo accorti che tante canzoni fatte tanti anni fa erano ancora, o almeno spero, per noi molto attuali, e quindi ci siamo detti: perché non rifarle? E aggiungo io: grazie al cielo le hanno rifatte. E il disco è stato appunto, vi dicevo, registrato dal vivo nel novembre del 79 al Kiwi di Piumazzo e al Club 77 di Pavana, il posto dove Guccini poi è morto. I brani ovviamente sono tutti di Guccini ed erano già stati pubblicati in suoi album precedenti o anche in quelli dei Nomadi. E andiamo su questo brano, ho voluto scegliere appunto in questo arrangiamento, come dire, countreggiante, questo In Morte di SF, questo era il titolo originale, e poi il sottotitolo Canzone per un'amica, ma è questo il titolo con cui è più conosciuto. È stato poi inserito, è stata scritta nel 1966 e inserita poi nel primo album Folk Beat numero 1, e da qui che appunto comincia il nostro cammino per quanto riguarda proprio Francesco Guccini. È nota questa canzone per essere stata da sempre la canzone di apertura di ogni suo concerto. La genesi della canzone deriva dalla morte di una cara amica di Guccini nel 66, Silvana Fontana, ecco le iniziali SF. E così racconta Franco Ceccarelli, componente appunto dell'Equipe 84, di cui Francesco era all'epoca, come abbiamo visto e sentito, era collaboratore. Vi riporto proprio le parole di Ceccarelli. Eravamo al Festival Nazionale dell'Unità a Ferrara. Pochi minuti prima di salire sul palco, qualcuno ci venne a dire che Silvana, una della compagnia del Bar Grande Italia, era appena morta in un incidente stradale. Ma davanti a noi c'erano circa 50.000 persone che ci aspettavano e non sapevano che Silvana era una nostra cara amica e che se n'era andata. Certo, è dura poi dover andare in scena con un peso simile. La notizia arrivò poi alle orecchie del cantautore mentre stava finendo proprio di registrare le canzoni di questo suo album di esordio, Folk Beat numero 1, a Milano. Tornato quindi nel suo paesino, Pavana, scrisse appunto un brano in suo onore, In Morte di SF, con gli accordi del chitarrista De Ponti, e lo inserì all'ultimo minuto poi nell'album. E il brano piacque poi così tanto ad Augusto Daolio, appunto il cantante dei Nomadi, che la vuole incidere poi l'anno dopo con la sua band e inserita poi nell'album che portava il titolo del gruppo, appunto I Nomadi. Bene, a questo punto andiamo avanti e torniamo proprio a parlare, ad occuparci di questo primo album di Francesco Guccini, Folk Beat numero 1. È interessante dire che fu uno, se non il primo, ma diciamo così, tra i primi, ecco, a concepire l'album come prodotto unico, come idea, perché allora si concepivano gli album come raccolte dei vari 45 giri che erano usciti fino a quel momento e poi si raggruppavano nell'album. A corollario, quasi tutti i suoi dischi rispondono da quel momento in poi a un progetto unitario, anche se mai magari rigido o troppo esplicitamente allegorico. Possono essere un tema, una suggestione, un ambiente, così a rivestire di volta in volta una funzione unificatrice, non di rado fino al limite anche del concept album, infatti accenneremo insomma anche a questo. Il contesto musicale entro cui Francesco incide il suo primo album è segnato dall'esplosione del fenomeno beat, all'interno del quale egli si distingue subito come uno degli autori che ne trasforma e consolida proprio la, come dire, la volatilità. È lui infatti a traghettare questo genere dalle cover più o meno, diciamo, ispirate dai successi anglosassoni all'elaborazione di una proposta autonoma e coerente, ma soprattutto è capace di sorvolare le mode radicate nello spirito del tempo per appuntare i suoi strali, ecco, su altri aspetti intollerabili della società, come abbiamo accennato nella prima
prima parte, autoritarismo, il razzismo, il conformismo, eccetera, eccetera. Ma andiamo adesso proprio sullo specifico del prossimo brano, che si allontana, diciamo così, stranamente dalle atmosfere di denuncia di Puccini. Già l'abbiamo visto con questa canzone per un'amica. Ancora di più nel prossimo brano, Vedi cara, una canzone in cui Puccini descrive la crisi del rapporto con la futura moglie Roberta, in seguito alla quale, all'innamoramento per una sua allieva americana, Eloise Dunn, alla quale anni dopo dedicherà 100 Pennsylvania Avenue, Puccini lascerà per 6 mesi l'Italia e Roberta per gli Stati Uniti. È contenuta in 2 anni dopo, quindi arriviamo già al secondo album del cantautore modenese, che nella copertina del disco continua a firmarsi solo col nome di battesimo, Francesco, infatti esattamente come il disco precedente, Folkbeat numero 1. Il cognome venne fuori poi col terzo album, ma ci arriveremo nella prossima puntata di Melodi Italia. Vedi cara, questo è il titolo del brano che ascolteremo tra poco, fu scritta nel 1970 in occasione di questa crisi di cui parlavamo. Nel 71 sarebbe divenuta la sua prima moglie, poi Roberta Baciglieri. Come tutte le canzoni di Guccini dell'epoca, il brano si compone solo di voce e chitarra acustica, suonata oltre che dallo stesso Guccini da Deborah Cooperman. E in questo pezzo il cantautore si conferma un maestro nel far coincidere forma metrica e scansione ritmica con i concetti che vuole esprimere, con lo stile discorsivo del testo, in cui l'autore immagina appunto di rivolgersi alla sua amata come in un discorso diretto. Quindi già qui possiamo ancor più che in passato apprezzare proprio la scrittura di Guccini, tant'è vero che spesso e volentieri le sue canzoni sono state considerate delle vere e proprie poesie, anche diciamo leggibili indipendentemente poi dalla musica. Ecco, in questo brano è tratteggiata questa incomunicabilità di fondo tra Guccini e la sua futura sposa, dettata da 2 modi diversi di sentire e di amare e di 2 punti di vista differenti sulla vita e sul mondo, che conducono i 2 innamorati a un'inevitabile crisi. Il racconto di queste difficoltà di comunicazione, tuttavia, rappresenta solo il punto di partenza dell'analisi del cantautore, che in un impeto di profonda introspezione ricerca le ragioni della crisi interiore che sta vivendo, tentando di renderle manifeste anche alla sua partner. Ma non vi voglio anticipare ulteriormente il testo, perché è apprezzabile e godibile proprio così come è stato scritto e così come stiamo per ascoltare. Quindi, Vedi cara, estratta dal secondo album di Guccini, 2 anni dopo.

E facciamo adesso uno di quei salti, così vi dicevo prima che andremo un po' a zig zag nella discografia di Guccini, anche per seguirne un poco, più che la cronologia esatta, anche un po' le sue tematiche, il suo mondo, ecco, che appare già in questi primi dischi. E per esempio, ecco, Guccini ricorderà più volte nelle sue opere gli anni dell'infanzia trascorsi sulle montagne dell'Appennino Tosco Emiliano, e proprio a Pavana, il suo paesino, l'abbiamo citata varie volte, dedicherà il primo romanzo, Croniche epafaniche. Molte delle sue canzoni attingeranno proprio a questa ambientazione montanara, della quale ha più volte dichiarato di andare molto fiero. Un forte senso di appartenenza ai luoghi di origine della sua famiglia, che descriverà nel brano Radici, che intitolava anche un suo bellissimo album. Siamo qui nel 1972. Un disco e un brano che avrebbero poi segnato un po' tutta la sua poetica, ecco perché l'abbiamo inserita adesso, divenendo poi anche un tema ricorrente dei suoi scritti e dei suoi brani. Quindi Radici, appunto, è il quarto album. Poi con la prossima puntata di Melodi Italia riannoderemo di nuovo i fili del discorso. L'album si caratterizzava, questo Radici, per la cura questa volta rivolta alla parte musicale, lontanamente influenzata anche dalle tendenze progressive tipiche di questo periodo. La copertina del disco, in tema un po' con quanto vi dicevo prima, ritrae i bisnonni paterni, il nonno e i prozii di Guccini, sullo sfondo appunto del cortile della vecchia casa di montagna. E per quanto riguarda questo brano Radici, che è dedicata proprio a Pavana, il paese sull'Appennino Tosco Emiliano dove Guccini ha trascorso buona parte della sua vita e a cui è sempre stato molto legato, tanto che appunto, come vi dicevo, è morto lì proprio. E il cantautore, ripensando alla casa dei suoi nonni proprio qui a Pavana, la considera come il fulcro delle sue radici e si rivolge a lei esponendole i suoi dubbi, poiché lei, per citare un verso, ha visto nascere e morire gli antenati miei lentamente, giorno dopo giorno. Ma poi, intuendo che non potrà avere una risposta alle sue domande, topos comune nella poetica gucciniana, capisce che, qui vi riporto ancora un altro verso, la casa è come un punto di memoria, le tue radici danno la saggezza. E proprio questa è forse la risposta, e provi un grande senso di dolcezza. E direi che proprio su questo ci possiamo lasciare. Mi congedo da voi dandovi appunto appuntamento alla settimana prossima, dove approfondiremo ulteriormente il discorso su questo grande cantautore italiano, Francesco Guccini. E nel salutarvi, ovviamente, vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Radici, Francesco Guccini. Ciao!

La casa sul confine dei ricordi, la stessa sempre

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto, buona domenica. Torniamo a ricordare che il passante di Mestre è chiuso a causa di lavori fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre con relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano. Uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est e deviazione del traffico sulla A57 tangenziale di Mestre. Regolare il transito sui restanti percorsi di nostra competenza. Sempre per lavori sulla 4 Brescia Padova è chiuso lo svincolo di Padova Ovest fino alle 20 di questa sera, in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova, inoltre, a partire dalle 12 di oggi e fino alle 8 di martedì 6 ottobre, chiuderà lo svincolo di Desenzano in uscita, provenendo da Milano e da Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Nella nostra comunità. Una scuola al mese.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Beatrice Zizza e bentrovati in una nuova puntata di Nella nostra comunità dedicata al mondo scuola. Questa volta siamo alla scuola elementare italiana di Cittanova per conoscere meglio la sua realtà, le attività e alcuni dei progetti che coinvolgono durante l'anno scolastico alunni e insegnanti. A presentarci la scuola, l'ambiente in cui si lavora e le collaborazioni con le altre istituzioni della comunità nazionale italiana è il direttore Luca Stojnic.
4: Buongiorno a tutti, ciao Beatrice e ascoltatori. Ecco, la nostra scuola possiamo perfino, oserei dire in un senso metaforico, vantarci di essere una scuola piccola. Per quale motivo? Perché come ogni scuola, ovviamente, il fatto di essere piccoli ha i suoi vantaggi e svantaggi, ovviamente. I svantaggi sono quelli numerici, che quindi ci limitano anche a realizzare determinati progetti, perché abbiamo, diciamo, carenza di bambini e carenza di personale. Dall'altro

0: lato invece l'essere piccoli ci offre l'opportunità di entrare profondamente nelle cose perché ci dà più tempo. Questa è la caratteristica di Citanova. Lo dico subito, abbiamo tempo anche di seguire individualmente i bambini e i ragazzi. E in casi di piccoli incidenti possiamo subito agire, dunque per risolverli velocemente, un piccolo nucleo quasi familiare tuttora. Infatti la nostra scuola ha 57 alunni, ovviamente suddivisi tra inferiori e superiori, ha 23 insegnanti, così anche noi viviamo questa realtà, anche come una famiglia. Lo ripeto, i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Tendiamo ovviamente preferiamo la via dunque positiva, e infatti lavoriamo su questo campo, avendo dei buonissimi rapporti con i bambini, i ragazzi e anche tra i colleghi, supportandoci a vicenda. Ecco, questa è diciamo la realtà della nostra piccola, tuttora piccola, scuola che nel futuro ovviamente c'è questo auspicio di incrementare un po' il numero degli alunni. Questa è un po' una caratteristica delle scuole, di tutte le scuole italiane, che sono profilate così da investire, perché è un investimento nelle cosiddette uscite, ovvero le attività extradidattiche. Ovviamente ponendo le basi su quello che è ovviamente il piano programma scolastico, che è quello che ci impone giustamente, attenzione, il Ministero. Però abbinare anche le attività extradidattiche a quelle didattiche è il futuro della scuola, perché è proprio nelle uscite, tutte le uscite che noi facciamo sono mirate, non sono solamente delle gite, ma sono mirate con dei fini specifici, attraverso i quali i bambini apprendono più cose, ovvero mettono in pratica le cose che hanno appreso. E ho sempre detto, anche nel contatto con i genitori, ho detto, non so, andare a vedere un museo con la famiglia è una cosa, andare a vedere un museo con la scuola è un'altra cosa. Tutte e due le cose, tutte e due maniere sono ovviamente fondamentali per la crescita del bambino, ma con la scuola si segue veramente diciamo, un percorso, un itinerario educativo istruttivo.
1: Un percorso che include anche, immagino, ovviamente, sia le scuole, le altre scuole della comunità nazionale italiana, ma anche le istituzioni, per esempio, appunto, l'Unione Italiana.
0: Certo, è una cosa inevitabile in sostanza, la CNI è il nostro spirito, c'è poco da fare, noi la rappresentiamo attraverso il percorso educativo istruttivo. Senza questa consapevolezza di essere facenti parte dunque di questa comunità nazionale che ci vincola ovviamente la cultura, la storia e per non dire la lingua, le nostre scuole sarebbero destinate a estinguersi, c'è poco da fare. Questo lo ripeto sempre ai miei colleghi, nonostante si conosca molto bene la realtà, abbiamo anche colleghi che non sono diciamo, di origine italofona. Allora l'italiano, diciamo, è una cosa che va curata, va investita nell'italiano. Abbiamo ad esempio degli insegnanti che sono croatofoni, ma hanno imparato l'italiano proprio attraverso dunque la nostra scuola. Ed è questa la realtà, e questo è un fenomeno anche curioso, che sarebbe, attenzione, detto in una maniera metaforica, ovviamente, non italianizzare, ma insegnare l'italiano non solamente ai bambini. Ecco, questa è, diciamo, la realtà. Quindi i contatti con le realtà della comunità nazionale italiana, come la comunità degli italiani di Citanova, è indispensabile e noi l'attuiamo. Fatto sta che abbiamo una buonissima collaborazione. Collaboriamo ad esempio con altre scuole, con la scuola di Buie, di Momiano, abbiamo gli scambi di alunni, andiamo noi su da loro, loro vengono da noi. Abbiamo dei progetti anche con la scuola di Pirano. Ecco, una cosa che io nel futuro vorrei sviluppare, evolvere, una volta terminata la nostra nuova scuola, sono i contatti con le realtà delle scuole anche slovene e le scuole anche veramente italiane, perché abbiamo fatto un progetto l'anno scorso appunto con la scuola di Pirano, basato sull'inglese. E allora è stata una cosa emozionante per me, che avevo appena iniziato a lavorare, che le due insegnanti di inglese, quelli della scuola di Pirano con la nostra, hanno fatto un progetto e abbiamo visto dunque il mescolarsi dunque di tre lingue, anzi quattro: inglese, italiano, sloveno e croato. Quindi questo è un valore che noi alle volte non ci rendiamo conto del nostro territorio, la peculiarità del nostro territorio.
2: Passiamo ora la parola agli alunni e andiamo in seconda classe. Insieme alla loro insegnante Ilenia Sirotic-Juricevic ci raccontano il corso di nuoto e anche l'esperienza di scambio con la scuola elementare di Momiano.
3: Durante l'inverno dello scorso anno scolastico, durante i mesi di febbraio e marzo, la prima e la seconda classe hanno avuto l'opportunità di partecipare a un corso di nuoto, un progetto pensato per avvicinare i bambini all'acqua e all'attività motoria. Il corso si è svolto presso la piscina dell'albergo Maestral della compagnia Amines, che ringraziamo per la disponibilità e per aver messo gratuitamente a disposizione la loro piscina. Il progetto è stato finanziato dalla città di Cittanova, che ha sostenuto il nostro progetto pagando il costo dell'istruttrice di nuoto qualificata, permettendo così a tutti gli alunni di partecipare gratuitamente. Durante le lezioni i bambini hanno imparato e consolidato le tecniche fondamentali del nuoto, lavorando sulla confidenza con l'acqua, sulla respirazione, sul galleggiamento e sui movimenti dei diversi stili. È stata un'esperienza molto positiva, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche educativo. I bambini hanno imparato a muoversi in acqua con maggiore sicurezza, divertendosi e condividendo un'attività diversa dal solito insieme ai loro compagni. Un sentito ringraziamento alla città di Cittanova e all'albergo Maestral di Amines per aver reso possibile questa bella esperienza.
1: Sofia, com'è stato questo corso?
4: Bene. Giocavamo, nuotavamo. Abbiamo fatto i tuffi, nuotavamo.
3: Il secondo progetto è quello del gemellaggio con la scuola periferica di Momiano, della scuola Il Mondo di Amicis di Buie, che dura già da oltre 15 anni. Il progetto prevede ogni anno due incontri e condivisione tra gli alunni delle due scuole. Nel mese di dicembre siamo noi ad andare a Momiano, dove i bambini trascorrono una giornata insieme ai loro coetanei, partecipando ad attività e momenti di socializzazione. Durante l'estate, invece, sono gli alunni della scuola di Momiano a venire a Cittanova, dove trascorrono una giornata all'insegna del divertimento e del bagno al mare, vivendo un'esperienza piacevole insieme ai nostri alunni. Questo gemellaggio rappresenta un'occasione preziosa per favorire la socializzazione, l'amicizia, la conoscenza reciproca e l'integrazione tra le due scuole, creando legami che negli anni sono diventati sempre più forti.
5: Abbiamo fatto tanti nuovi amici e era stata veramente una bella esperienza, ecco.
6: Siamo andati in gita in barca fino a Parenzo e indietro. L'anno scorso eravamo vicino al punto mare.
1: In spiaggia che
6: sì.
1: Okay.
7: Abbiamo fatto l'albero di Natale, abbiamo preso delle palline da casa, ognuno doveva prendere una palina e dopo dovevamo mettere sull'albero. Abbiamo mangiato i biscotti, abbiamo anche fatto i biscotti.
2: Parliamo ora di libri, scrittura e creatività con l'insegnante di italiano Anastasia Puzer-Milicevic. Insieme a Eva e Matteo ci presenta il gruppo letterario che ogni anno si occupa della realizzazione del giornalino scolastico.
8: Noi facciamo il gruppo letterario una volta alla settimana, quindi in quel piccolo spazio di tempo che abbiamo tentiamo di raccogliere tutte le informazioni per realizzare il giornalino scolastico. Finora abbiamo inserito tutte le uscite, tante foto, è stato fatto in un modo tra virgolette moderno, dove si voleva un po' promuovere la scuola, però abbiamo un piccolo patrimonio che sono dei giornalini scolastici che risalgono agli anni 80 e 90, che sono realizzati dagli alunni, quindi tutto il procedimento è molto diverso rispetto a quello d'oggi. I nostri ragazzi qui imparano la differenza tra quello che era una volta e quello che è oggi, quindi il rapporto tra tecnologia e scrittura a mano, concentrazione e assemblaggio, diciamo, del prodotto finito, è un lavoro che verrà svolto quest'anno.
1: E se ne occuperà?
8: Il nostro caporedattore, che è Matteo.
9: Okay. Allora, i nostri piani, possiamo dire, per il futuro sarebbero di mandare il nostro giornalino, cioè non mandare, oddio, creare un giornalino che ricorda quello vecchio, ma con l'aiuto della tecnologia, come ha specificato la mia insegnante, e quindi in questo modo creare un giornalino piacevole da leggere e magari, non lo so, introdurre poesie di nuovi alunni, disegni e cruciverba, giochi e oroscopi, le cose che puoi trovare in un giornalino. Ho già dato un'occhiata a queste vecchie edizioni degli anni 80 e 90. Okay. Ci sono nomi di vecchi, tipo genitori di amici miei, poesie scritte o a mano o anche con la macchina stilografica. Vabbè, come si chiama?
10: Quella cosa lì.
9: Sì. Ed è bello vedere come prima non c'erano queste tecnologie ed era un po' più, ed era molto di più difficile, ma appunto perché era molto più difficile era molto più bello vedere il risultato su un giornalino che tutti possano leggere e che tutti possano leggere, vedere.
10: Testimonianza.
9: Certo. Useremo questi vecchi libri, giornalini come punto di riferimento per le nuove generazioni di giornalini, per noi, per il nostro giornalino della scuola. E penso che abbia detto tutto.
10: Quale versione ti piace di più? Quella moderna?
9: Allora, devo dire che quella vecchia è più bella perché si vede come ci mettevano l'impegno per farlo. Quella moderna è più attrattiva perché ha più colori, c'è tutto quanto, però devo dire che è un 50-50 perché tutte e due sono belle.
8: Un'altra delle mansioni che dovremmo fare, ma questo sarà per l'anno prossimo perché non abbiamo tanto tempo, sarà una selezione dei giornalini che verranno esposti poi in una teca bellissima e sperando di entrare nella scuola nuova avremo anche questo piccolo patrimonio da conservare, da mostrare alle generazioni che vengono e magari i genitori che hanno scritto i componimenti all'interno di questi giornalini potranno ritrovarsi dentro. Infatti adesso sfogliando alcuni bambini proprio della nostra classe, della sesta, hanno trovato i nomi dei loro genitori e ci sono qui anche dei bellissimi componimenti, se volete possiamo darne un assaggio.
11: In autunno, autunno, tu non sei il più bello, vai sempre in giro con l'ombrello, i tuoi colori sono un po' tristi, però più belli del vestito del signor Battisti, fai cadere tutte le foglie per far pulire sua moglie, hai causato dei disordini perché hai fatto migrare le rondini, produci un forte vento per cui mi sono rotto il mento, però io adesso ti saluto anche se con un starnuto. Andrea Zancola, ottava classe.
8: E oggi lui invece è il nostro rappresentante dei
11: Vigili
8: del, Vigili del Fuoco.
9: Ah, okay. Quindi è vicepresidente.
8: Esatto.
9: Cioè, è vice
8: sindaco. Poi abbiamo ancora un altro componimento.
11: La primavera. La primavera è arrivata. C'è tanto sole e ci sono tanti fiori e farfalle. L'erba è fresca come l'acqua. Le giornate sono più calde. Le stufe sono spente, i fiori sono sbocciati, adesso portiamo i pantaloncini corti e le magliette. La terra è dura e secca, profuma come la primavera, tutto è sbocciato e tutto è in fiore. Sania Pilat, quinta classe. E quella anche la mamma di una alunna che va con me in classe.
9: Okay. La nostra amica.
10: Sì, quello.
11: Dopo anche per gruppo letterario, io sono responsabile per i disegni che sceglieremo e anche che verranno introdotti nel giornalino scolastico che oggi si chiama Briciole e una volta si chiamava Mandracchio. I giornalini di una volta erano tutti bianco e nero. Abbiamo pianificato di fare degli abiti per il spettacolino di fine anno che abbiamo ogni anno e pensavo di fare qualcosa come delle bambole, qualcosa un po' antico
9: per ricordare i vecchi tempi.
11: Sì, anche ho preso spunto da quando guardavamo una scatola dove ci sono tutti gli abiti. Volevo fare qualcosa simile a quello che ho visto e anche in quella scatola c'erano tanti abiti come anche il kimono, mm-hmm, che è un vestito tradizionale che proviene dal Giappone, mm-hmm, e era cucito a mano ed era disegnato a mano con delle tempere, credo. A casa ho cominciato a prendere delle maglie che non mi piacevano tanto, Dopo prendevo una stoffa che ho trovato per casa, l'ho ritagliata in una forma che mi piaceva e l'ho cucita a mano perché non c'ho una macchina per cucire, però la vorrei comprare e anche quando sarò grande sto pianificando di forse trovare una scuola media per andare a fare la designer perché mi appassiona.
8: Nel gruppo letterario una cosa molto interessante che abbiamo svolto negli anni sono stati i ragazzi che hanno partecipato a un gioco che era il gioco delle filastrocche, che è nato per caso mentre facevamo una lezione di grammatica. Un ragazzo ha detto: insegnante, ma questo si può repare. L'altro ha detto: io sono bravo a fare beatbox. E hanno iniziato così da un piccolo spunto, hanno iniziato a repare. Abbiamo trovato altri due alunni che si sono aggregati a questo gruppo e così sono nati i rapper delle filastrocche.
12: La prima volta mi sembra che li ho visti e sentiti era lo spettacolino
8: sì,
12: di
8: sì.
12: Fine anno del 2023.
8: Esatto.
12: 2023 io ero in seconda, terza, qualcosa così, e praticamente avevano cominciato a repare questa filastrocca degli accenti e mi era piaciuto, penso, ho detto magari ne facessero di più. E l'anno scorso, se ricordo bene, hanno fatto un nuovo rap dove parlavano della fine della scuola. L'anno ancora prima avevano ballato la canzone di Wednesday, quella... E niente, mi piace il fatto, cioè mi dispiace che sia finito perché se fosse durato di più mi sarebbe piaciuto, però certe cose sono fatte per finire. Diciamo che quando una cosa è piaciuta da tutti e finisce vuol dire che viene ricordata ancora meglio, quindi immagino che vada bene così. Magari potremmo creare un nuovo rap, dei nuovi rapper della filastrocche,
8: perché no?
12: Fare la seconda generazione magari.
8: Bravi. Infatti due alunni l'anno scorso se ne sono andati perché hanno finito l'elementare, erano Leon e Kevin, e sono rimasti però Nicola e Pietro. Quindi Nicola e Pietro forse potrebbero trovare altri due alunni della quinta o sesta e potremmo riformare un gruppo e cambiare un po' le modalità.

0: Quello che avete appena ascoltato è Scuola Rap, registrato diversi anni fa proprio negli studi di Radio Capodistria, dagli allora alunni della Scuola Elementare Italiana di Cittanova. Il jingle è stato poi utilizzato per il Diario di Atena, la trasmissione che in passato, curata dalla collega Barbara Costamagna nell'ambito del progetto La Radio Scuola, era dedicata alle tematiche del mondo scolastico. E torniamo ora in classe, questa volta con l'insegnante di Geografia e Educazione Civica Eva Fernetic, che ci parla di un progetto della Regione Veneto e del gemellaggio con le scuole di Sacile e Portole. Con lei ci sono anche alcuni degli alunni coinvolti nel progetto, tra cui Sofia, Matteo, Monica e Gemma.
1: Ogni anno partecipiamo al concorso della Regione Veneto Tutela, Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Linguistico e Culturale Veneto. Lo scorso anno abbiamo realizzato il filmato Il Conte di Daila, dedicato al conte Francesco Grisoni, personaggio realmente esistito e vissuto a Daila nell'Ottocento. Attraverso questo progetto gli alunni hanno potuto conoscere e approfondire la storia del territorio, sviluppando capacità di ricerca, collaborazione, comunicazione e creatività. Il lavoro è stato inoltre premiato con il primo premio nella categoria ricerca storica del concorso e siamo andati anche a Mestre a prendere il premio.
2: Allora, abbiamo recitato, abbiamo messo in scena le cose che sono realmente accadute. Ad esempio come...
3: Tipo il fatto che ha dato in beneficenza il suo patrimonio, il fatto che i suoi... figli, il primogenito è stato ucciso in un duello e sua figlia per cause non conosciute è morta 2 anni dopo il matrimonio, sì, e quindi non aveva più figli maschi e dato che non poteva averne altri ha dato tutto in beneficenza.
1: Sì, sì, ognuno di loro aveva una parte, però praticamente non abbiamo dimostrato proprio i fatti storici reali. Quello che diceva Matteo è successo realmente, ma noi abbiamo un po'...
3: aggiunto un po' di comicità, un po' di un nostro...
1: Perché abbiamo pensato che il conte, non avendo nessun erede, si trovi, e la moglie aveva già 60 anni, si voleva trovare un'altra... Moglie, una, ecco,
3: per... Così abbiamo aggiunto un po' di contesto per rendere più interessante la storia e l'accaduto, che ovviamente abbiamo cambiato. Non lo so, facciamo
1: un
3: esempio.
1: E dove la va a trovare? Spiega dove la va prima. Dove
3: per
1: la
3: prima ci fa un ballo dove invita un sacco di donzelle, belle donzelle. Tre lo corteggiano. Nessuna delle tre soddisfa, possiamo dire, il conte, e quindi disperato va sulla costa della sua magione, sì, e ricorda le parole di suo padre, quindi praticamente grida verso il mare e viene teletrasportato nel futuro a uomini e donne dove praticamente altre tre contestanti lo corteggiano, però lui non capisce tipo i termini oppure certe cose che dicono le...
1: Per esempio,
3: non lo so, telefonino, selfie e follower, robe così.
1: Okay.
3: E quindi torna indietro e si arrende e dà tutto in beneficenza ai... Come si chiamavano?
2: Benedettini.
3: Ai benedettini, che dopo lo usano per scopo tipo in beneficenza per aiutare i poveri e robe così.
4: Quindi avete un po' modernizzato,
3: sì,
4: diciamo,
3: sì.
4: Teletrasportato nel 2026.
2: Sì. Era bellissimo registrare tutte le scene perché ti sentivi proprio in un vero film.
5: Siamo andati a prendere il premio a Mestre e con il premio abbiamo fatto una giornata a Gardaland.
1: Ogni anno portiamo anche avanti un percorso di educazione civica, affrontando temi come tolleranza, diritti umani, tutela dell'ambiente, solidarietà e soprattutto volontariato. All'interno di questo percorso organizziamo anche gemellaggi con la scuola. Abbiamo 2 scuole, la scuola di Sacile in Friuli e la scuola elementare in lingua croata di Portole. Gli alunni hanno così l'opportunità di incontrare altri coetanei, socializzare, conoscere realtà diverse e partecipare insieme a varie attività. Ogni anno abbiamo 2 uscite. Una volta i ragazzi vengono da noi, Portole, una giornata gli alunni di Portole e una giornata agli alunni di Saccile. E la stessa cosa, o il primo o il secondo semestre andiamo noi da loro e lì ci organizzano attività, oppure non so, per Portole di solito andiamo anche il sabato, l'anno scorso era la domenica per la festa della castagna.
4: Ok, quindi cose anche tipiche locali.
1: Sì, sì, sì.
5: Quando siamo andate a Portole ci hanno accolto con dei stuzzichini.
1: Ecco, sempre col mangiare. Abbiamo detto l'ultima volta, l'hanno chiesto cosa ti piaceva di più quando abbiamo mangiato la pizza. Ma ho detto,
4: allora, diciamo così, dopo gli stuzzichini, sì, cosa avete fatto?
5: Ci hanno fatto vedere la loro scuola, è grande come la nostra, forse anche più piccola. Non ci sono tanti alunni, abbiamo giocato con loro vari giochi, con la palla, eccetera.
6: E gli alunni di Sicilia sono anche venuti da noi. Mm-hmm. Con loro abbiamo visitato la città sul trenino. Siamo andati a fare dei dolci, i zuccherancici. Abbiamo passato del tempo insieme, ci siamo, diciamo, scambiati i numeri così che possiamo restare in contatto. E poi, quando noi siamo andati da loro, ci hanno accolto con dei panini piccoli. Dei piccoli panini. E ci hanno dato delle matite dove sopra scrive futura Sicilia, così qualcosa. Okay. Abbiamo visitato la città con loro, siamo andati nel planetario e poi abbiamo fatto altre amicizie.
1: Nell'attività libera di educazione civica diamo molta importanza anche alla solidarietà. Infatti, in occasione della festa della donna, ogni anno gli alunni si recano alla casa di riposo dove presentano un piccolo spettacolo e consegnano agli anziani un regalo realizzato da loro.
2: Allora, siamo andati nella casa di riposo, abbiamo cantato delle canzoni e abbiamo regalato dei bouquet di mimosa alle donne della casa di riposo. Erano molto felici di vederci, erano molto contente dei bouquet e ci facevano delle domande. A noi ha fatto molto piacere che parlavamo con loro.
0: Si conclude così la nostra visita alla scuola elementare italiana di Cittanova. Ringraziamo il direttore, gli insegnanti e tutti gli alunni che hanno partecipato. Vi do appuntamento alla prossima puntata con una nuova scuola da scoprire. Da Beatrice Zizza è tutto, grazie per essere stati con noi.
7: Nella nostra comunità. Una scuola al mese.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Il passante di Mestre è sempre chiuso a causa di lavoro fino alle 5.30 di domani, lunedì 5 ottobre, in direzione Padova-Milano, con uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est e deviazione del traffico sulla 57 tangenziale di Mestre. Traffico regolare lungo i restanti percorsi di nostra competenza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernaz. Vediamo i titoli dei fatti del giorno. Il nostro GR che andrà in onda alle 12.30. Cala il sipario sulla 14ª edizione del Festival dell'Istrioto, una manifestazione che cresce. Annunciata per domani la visita a Roma del premier sloveno Janša, sarà in Vaticano e a colloquio con l'omologa italiana Meloni. La Croazia avvia un ambizioso piano di investimenti nelle ferrovie, uno degli obiettivi portare la velocità dei treni a 160 km orari. Una marea arcobaleno ha attraversato la città di Udine, sede del Pride Friuli Venezia Giulia. Persone, paesaggio e sapori dell'entroterra, protagonisti della manifestazione FONS organizzato dalla Candi Pirano. Questo ed altro nei fatti del giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sul nord del Mediterraneo: persiste un campo di alte pressioni, venti in quota convogliono aria calda e secca. Previsioni oggi bel tempo con temperature massime fino a 24 gradi, domani parzialmente sereno nel corso della giornata, a partire da nord locali precipitazioni. Martedì prevalentemente sereno, bassa nuvolosità di primo mattino localmente in pianura. Mercoledì condizioni analoghe, moderati annuvolamenti a ovest, possibilità di precipitazioni nel litorale. Viabilità: si segnalano incolonnamenti sull'autostrada del litorale tra Postumi e Rasderto in direzione a Capodistria, code anche dallo svincolo di Sermino sempre verso la nostra città, sulla Dragogna Capodistria, nonché tra Isola e Strugnano in ambo le direzioni. Fino alle 15 diverse strade rimarranno chiuse al traffico da Lubiana verso Scoffialocca e Kamnik per gli europei di ciclismo. Come ogni domenica vige sulle strade slovene il divieto di circolazione per i mezzi pesanti fino alle 22. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Annunciata per domani la visita a Roma del premier sloveno Janša, sarà in Vaticano e a colloquio con l'omologa italiana Meloni. Cala il sipario sulla 14ª edizione del Festival dell'Istrioto, una manifestazione che cresce. La Croazia avvia un ambizioso piano di investimento nelle ferrovie, uno degli obiettivi portare la velocità dei treni a 160 km orari. Una marea arcobaleno ha attraversato la città di Udine, sede del Pride Friuli Venezia Giulia. Persone, paesaggio e sapori dell'entroterra, protagonisti della manifestazione FONS organizzato dalla CAN di Pirano. Un cordiale buongiorno e buona domenica da Alberto Cernaz. Benvenuti all'edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Cominciamo con la notizia che è prevista per domani: la visita del premier sloveno Janez Janša in Vaticano e a Roma. Sarà ricevuto da Papa Leone XIV, diventando il primo alto rappresentante sloveno a incontrare il nuovo pontefice. Avrà un colloquio anche col segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Successivamente Janša incontrerà sempre domani a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. Al centro dei colloqui, rapporti bilaterali e le principali questioni internazionali, oltre ad alcuni temi legati alla comunità slovena in Italia. È calato il sipario sulla 14ª edizione del Festival dell'Istrioto, che ha proposto quattro giornate dense di appuntamenti. Oltre a folklore, musica, cori, filodrammatiche, concorsi letterari e video, che hanno coinvolto giovani e meno giovani delle comunità degli italiani di Sissano, Dignano, Gallesano, Valle e Rovigno, anche quest'anno ha trovato spazio la presentazione di alcune pubblicazioni promosse dagli organizzatori. Così mercoledì è stato presentato ai bambini Una storia, cinque voci di Romina Floris. Giovedì è stata la volta della ristampa del vocabolario del dialetto di Gallesano di Maria Balbi e Maria Moscarda Budic. Sentiamo Lionella Pausin, Acquavita.
2: A loro, come scrive nella prefazione Isabella Maticchio del Dipartimento di Italianistica dell'Università di Fiume, va il merito di essere riuscite a raccogliere e a trasportare in forma scritta le voci di una varietà linguistica prevalentemente parlata, conservata nella memoria dei parlanti e affidata alla trasmissione orale. Soddisfatta della ristampa, la presidente della CI di Gallesano, Diriana Del Caro Creglia, la quale racconta che il sodalizio disponeva esclusiva ormai di un'unica copia del volume che ha visto la luce nel 2003.
3: Noi abbiamo iniziato a scriverlo molto più recentemente, negli ultimi 10-15 anni, qualcosina anche da noi è uscita, per cui ecco, siamo orgogliosi anche di questo.
2: Ha detto Del Caro Creglia aggiungendo:
3: anche come comunità ci impegniamo, anche perché abbiamo diversi gruppi del dialetto, quindi soprattutto per alcune parole che naturalmente vanno nel dimenticatoio, invece in questo modo le ritiriamo fuori e le riusiamo, quindi sicuramente per noi è un pochino più facile.
2: Un'edizione che si presenta rivista dal punto di vista editoriale e grafico, ma che rimane invariata nei contenuti, ha rilevato Raul Marsetic, direttore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. L'opera, pubblicata dal CRS più di 20 anni fa, ha rappresentato sin dalla sua comparsa e continua a rappresentare un importante contributo alla conoscenza, allo studio, alla tutela e alla valorizzazione del dialetto gallesanese. Viene sottolineato nella premessa della ristampa, quest'ultima vuole essere un rinnovato gesto di attenzione e di responsabilità nei confronti di un idioma che è componente fondamentale dell'identità, della memoria e della storia di Galesano e più ampiamente del patrimonio culturale della comunità nazionale dell'Istria, un patrimonio di parole, memorie e tradizioni che Maria Balbi e Maria Boscarda Budic hanno saputo raccogliere e consegnare alle future generazioni.
1: Porto Rosa ha celebrato ieri la Giornata Mondiale del Turismo con un pomeriggio dedicato alla gastronomia, alla musica e alle eccellenze del territorio. Il riconoscimento principale, lo stemma dell'eccellenza nel turismo nel comune di Pirano, è stato assegnato quest'anno alla viticoltrice Ingrid Machnic. Sentiamo Dionisi Botter.
4: L'appuntamento ha riunito operatori del settore, produttori locali, residenti e visitatori, sottolineando ancora una volta l'importanza del turismo per il comune di Pirano e per l'intera destinazione di Porto Rosa, Pirano. In una piazza aggremita dove l'ha fatta da padrone l'eleganza e la bellezza in passarella in occasione alle elezioni di Miss Turismo Slovenia 2026, il tutto accompagnato da inserti musicali con la partecipazione di Lea Sir, che ha animato il pubblico con un tocco di italianità, con l'interpretazione del brano di Angelina Mango, La Noia, Giga Rustia, Minka Lauric, Funk Affair, Barbara Zalasnik e del gruppo di ballo Swank. La vice sindaca Manuela Royals ha precisato che il comune di Pirano detiene qualcosa che molte destinazioni stanno ancora cercando di costruire: una lunga tradizione turistica, un'offerta riconosciuta, la gastronomia, il patrimonio culturale e un entroterra ancora intatto. Quest'anno la destinazione ha già superato 1,5 milioni di pernottamenti, il 2% in più rispetto allo scorso anno, lo ha detto Patrizia Gergini, direttrice delle per il turismo di Porto Rosa. La crescita continua anche dopo l'estate, vogliamo un turismo vivo tutto l'anno, non soltanto a luglio e agosto. E nonostante il progresso tecnologico, non dobbiamo dimenticare che non c'è turismo senza persone. Nessuna tecnologia può sostituire un'accoglienza sincera e un sorriso, ha concluso. Il momento centrale della serata è stata la consegna dello stemma dell'eccellenza nel turismo del comune di Pirano. Il riconoscimento è andato quest'anno alla vincitrice Ingrid Machnic, che con la sua pluriennale attività nel campo della viticoltura e della produzione vinicola contribuisce alla promozione della tradizione enologica e gastronomica istriana e alla valorizzazione del territorio.
5: Io ho fatto sempre promozione per il turismo di nostro comune, non solo qui in comune ma anche all'estero. Lavoro tanto con i gruppi stranieri e nostri locali. Ho fatto anche tanti eventi, più o meno quelli con il vino, perché facevo la presidente dei viticoltori dell'Istria Slovena, e sono molto contenta che hanno riconosciuto anche entroterra come parte del turismo sloveno.
1: Si è conclusa la fase di presentazione delle ultime richieste di pagamento nell'ambito del meccanismo europeo per la ripresa e la resilienza istituito dall'UE per sostenere gli investimenti e le riforme dopo la pandemia. Entro il termine del 30 settembre tutti gli Stati membri, inclusa la Slovenia, hanno trasmesso alla Commissione europea le rispettive richieste. Sentiamo in merito Maja Novak.
6: Nel complesso, dall'avvio del meccanismo, le richieste presentate dagli Stati membri hanno riguardato l'intero montare dei 360 miliardi di euro di sovvenzioni e 213 miliardi di euro di prestiti disponibili. Per poter presentare l'ultima richiesta, gli Stati membri dovevano aver completato entro il 31 agosto tutti i traguardi e gli obiettivi previsti dai rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Le risorse saranno versate integralmente a condizione che siano stati raggiunti tutti gli obiettivi collegati all'ultima richiesta e che non siano stati successivamente annullati quelli già utilizzati per ottenere pagamenti precedenti. La Commissione europea ha sottolineato che la presentazione delle ultime richieste segna il culmine di 5 anni di riforme e investimenti sostenuti dall'UE per affrontare le conseguenze della pandemia di Covid-19 e le successive difficoltà economiche ed energetiche. Secondo Bruxelles, il meccanismo ha sostenuto l'attività economica, contribuito al mantenimento di livelli di disoccupazione particolarmente bassi e accelerato gli investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica e nelle tecnologie pulite. Per quanto riguarda la Slovenia, l'Ufficio per la Ripresa e la Resilienza ha presentato una richiesta finale da 271,77 milioni di euro, di cui poco più di 268 milioni in sovvenzioni e circa 3 milioni in prestiti. La richiesta comprende tutti i 60 traguardi e obiettivi ancora previsti, 47 relativi alle sovvenzioni e 13 ai prestiti, gran parte dei quali riguardano misure di investimento. La Commissione ha già approvato integralmente le 6 precedenti richieste di pagamento della Slovenia, dopo aver certificato il raggiungimento dei 122 traguardi e obiettivi collegati. Complessivamente, includendo i prefinanziamenti, la Slovenia ha ricevuto 1,81 miliardi di euro, pari a circa l'87% delle risorse complessivamente disponibili.
1: Molto ambizioso il piano di investimenti delle ferrovie croate, le cui lunghezza supera i 2600 km. Uno degli obiettivi è portare la velocità massima dei treni a 160 km orari, come ci racconta Valmer Kusma.
7: La Croazia punta a rilanciare il trasporto ferroviario con un investimento senza precedenti, circa 6 miliardi di euro entro il 2025 per rinnovare e modernizzare la rete. Sono mezzi erogati per lo più da fonti europee. L'obiettivo è portare la velocità dei treni passeggeri fino a 160 km orari. Al momento la situazione è ben diversa. Dei 2617 km di linee ferroviarie presenti nel paese, sull'84% della rete i treni possono viaggiare al massimo a 100 km orari. Solo il 10% consente velocità comprese tra 100 e 160 km orari, mentre circa il 6% della rete è attualmente fuori servizio. Il limite è soprattutto legato alla vetustà delle infrastrutture e alla mancanza in molti tratti dei necessari interventi di rinnovo. Secondo le ferrovie croate, la modernizzazione dovrebbe consentire velocità fino a 160 km orari sulle linee internazionali, 120 su quelle regionali e 80 sulle tratte locali. Il progressivo aumento della velocità dovrebbe iniziare già con l'orario ferroviario 2026-2027. Il Ministero dei Trasporti sottolinea che gli investimenti attuali sono i più elevati nella storia della Croazia. Negli ultimi 10 anni sono stati investiti oltre 2 miliardi di euro, mentre entro il 2035, come detto, sono previsti altri 6 miliardi. E i lavori non riguarderanno soltanto i grandi corridoi europei, ma anche numerose linee regionali, come quella istriana e locali.
1: Una marea arcobaleno ha attraversato la città di Udine, sede del Pride Friuli Venezia Giulia. Quasi 3.000 persone hanno partecipato alla sfilata per testimoniare l'orgoglio LGBT. Fra i temi della manifestazione, l'affermazione dei diritti della comunità LGBT, ma anche il sostegno alla causa palestinese e la condanna di ogni tentazione del ritorno delle ideologie fasciste. Alessandro Martegani.
8: È stata una chiassosa marea arcobaleno, quella che ha attraversato nel pomeriggio la città di Udine. Il capoluogo friulano è stato infatti la sede del Pride FVG 2026, a 9 anni dall'edizione del 2017, la prima in Friuli Venezia Giulia. Nonostante siano passati 9 anni, anche per l'edizione 2026 non sono mancate le polemiche. Prima la necessità di cambiare data, spostando di una settimana il corteo per evitare le coincidenze con il raduno degli alpini, poi le riserve, giunte soprattutto al centrodestra, sulla decisione del comune di Udine di concedere il patrocinio tirocinio. Il corteo, molto partecipato, con quasi 3.000 persone, è partito nel primo pomeriggio dal Parco Moretti per attraversare tutta la città con una sosta in Piazza Libertà per gli interventi. Una marea arcobaleno festosa che ha lanciato soprattutto un messaggio: parità di diritti e dignità per il mondo LGBTQ+, come ha ribadito la presidente del Pride FVG Alice Chiaruttini, che ha accusato il governo, in generale la politica e la società, di aver creato un clima ostile, creando un sistema che punta a ignorare le nostre esistenze. Non sono mancate le accuse al sistema burocratico e delle istituzioni che avrebbero complicato l'organizzazione del Pride. Fra i temi del manifesto lanciato in occasione della manifestazione ci sono, oltre alla condanna di ogni tipo di discriminazione per gay, lesbiche e gli altri appartenenti alla comunità, la necessità di lottare per il riconoscimento del diritto all'adozione per le coppie non eterosessuali, attenzione alle persone trans, unanime anche la condanna netta a ogni tipo di fascismo e autoritarismo, così come il sostegno alla causa palestinese. Nel corso della manifestazione non sono mancate le critiche esplicite al governo italiano, ma il politico più attaccato è stato il generale Roberto Vannacci, che non ha mai risparmiato le critiche verso le battaglie del Pride, definendo i gay persone non normali. È stata però soprattutto una festa con colori, costumi, carri trasformati in discoteca, DJ set con drag queen come speaker, un clima che spesso ha contagiato anche gli udinesi, che hanno osservato la sfilata fra lo stupito e il divertito, a volte hanno applaudito e si sono anche uniti alla manifestazione.
1: E riguardo le polemiche sulla concessione del patrocinio al Pride FVG da parte del comune di Udine, Alessandro Martegani ha intervistato l'assessora alle pari opportunità del capoluogo friulano, Arianna Facchini.
9: Tante persone, insomma, come Udine, come ha accolto questa manifestazione?
10: Io credo che sia stata accolta molto positivamente, vista l'ampia partecipazione. Come amministrazione comunale ugualmente abbiamo accolto positivamente il ritorno del Pride a Udine, visto che il primo Pride del Friuli Venezia Giulia è stato a Udine nel 2017, e ha segnato un prima e un dopo nella storia della nostra regione, e oggi credo che la città possa rinnovare il suo impegno per i diritti di tutte e tutti e contro ogni discriminazione.
9: Al di là dello spostamento della data, che insomma è passato e risolto, però ci sono state insomma un po' di polemiche, qualcuno ha contestato il patrocinio, lei come risponde?
10: Ah, io credo che il Pride non debba essere oscurato dalle polemiche. Alla manifestazione hanno aderito decine di associazioni e stanno partecipando centinaia, se non migliaia, non ho il conto, di persone. A queste persone un'amministrazione comunale deve dire che possono sentirsi pienamente parte di una comunità.
11: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Assisi celebra oggi San Francesco, patrono d'Italia, nell'ottavo centenario della sua morte. Alle celebrazioni partecipano i rappresentanti di 18 regioni insieme ad autorità italiane e straniere. Assisi è stata intanto raggiunta da circa 3.000 pellegrini e turisti. Il momento centrale sarà la messa nella Basilica Superiore, presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. È atteso anche il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, che pronuncerà il discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Parlare due, tre o persino quattro lingue potrebbe essere associato a un cervello che invecchia più lentamente. A suggerirlo è una nuova ricerca presentata al Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze, secondo cui l'esperienza multilingue potrebbe contribuire a mantenere più giovane il cervello nel corso degli anni. Corrado Cimadora.
11: Lo studio, coordinato dalla dottoressa Lucia Moruso del Centro Basco sulla Cognizione, il Cervello e il Linguaggio di San Sebastian, ha coinvolto persone della regione basca che parlavano da una a quattro lingue, tra cui spagnolo, basco, francese e inglese. I ricercatori hanno analizzato inizialmente 728 persone con la magnetoencefalografia e l'intelligenza artificiale, creando un orologio dell'invecchiamento cerebrale basato sui normali schemi di connettività del cervello nelle diverse fasi fasce d'età. Il modello è stato successivamente applicato a un secondo gruppo di 144 partecipanti per confrontare l'età anagrafica con quella cerebrale stimata. Rispetto ai monolingui, il cervello appariva mediamente circa 6 anni più giovane nei bilingui, 7 anni in chi parlava 3 lingue e 13 anni in chi ne parlava 4. L'età di apprendimento della seconda lingua e il livello di competenza risultavano inoltre associati a una minore età cerebrale stimata, suggerendo un ruolo della durata e della profondità dell'esperienza linguistica. I risultati, tuttavia, indicano un'associazione e non dimostrano che il multilinguismo rallenti direttamente l'invecchiamento cerebrale, poiché potrebbero intervenire anche fattori quali stili di vita e attività sociale. La ricerca suggerisce comunque che l'esperienza multilingue potrebbe essere associata a una maggiore resilienza del cervello e offre nuovi spunti per comprendere i meccanismi che influenzano l'invecchiamento cerebrale.
1: A Tehari e presso Zeglie verrà celebrata oggi la tradizionale messa in suffragio delle vittime delle uccisioni sommarie seguite alla Seconda Guerra Mondiale. All'ex poligono militare nazista, dopo la liberazione, vennero qui ammassati i collaborazionisti domobrani, ma anche civili, donne e bambini fermati dagli alleati in Austria e consegnati alle autorità jugoslave. Gran parte degli adulti vennero uccisi e i loro corpi giacciono sparsi in varie ex miniere del territorio. Nel 2004 a Tehari è stato inaugurato un parco memoriale. Persone, paesaggio e sapori dell'entroterra sono stati anche quest'anno i protagonisti della manifestazione FONS, l'evento organizzato dalla Campiranese che ha visto la partecipazione di alcuni agricoltori e produttori locali che hanno presentato il loro lavoro. Un'occasione questa anche per tirare le fila del progetto Ruralità che da 4 anni viene portato avanti dall'architetta del paesaggio Romana Kacic. Sentiamo cosa ha detto a Barbara Costamagna.
12: Allora, il progetto sta andando avanti da 4 anni ed è una cosa bellissima e veramente sta mettendo in primo piano finalmente il contadino, senza i quali praticamente il nostro paesaggio istriano, paesaggio culturale e lavorato da uomo non esistesse. Durante queste escursioni, le chiamo io, tematiche sullo spazio rurale, si incontrano le persone che non si vedono agli eventi, alle mostre, perché loro non hanno mai tempo, loro sono sempre lì con le loro piante, i loro animali, i vigneti, olivetti. Infatti non si sa mai quando fare anche il FONS, perché lavorano sempre, o vendemmia o raccolta degli olivi, o stanno facendo l'olio, sono sempre occupati. Quindi avere questa occasione, opportunità di riscoprire le nostre valli, di guardare con attenzione i pendii razzati, di fermarsi, di godere questo ambiente con le stagioni anche diverse. E hai occasione di risentire la lingua in dialetto, no? Il dialetto, poco. Però ogni tanto sì. E quello che fa piacere è che non solo persone, diciamo oggi ottantenni, novantenni, che appunto magari non sanno neanche parlare in altro modo, e infatti dicono che l'italiano e lo sloveno è la lingua straniera e l'altro è domace, no? Però si sente anche qualcuno, qualche cinquantenne, 45enne, che sta usando un po' il dialetto, e questo è molto bello.
1: Lo sport. Europei di ciclismo in Slovenia. Oggi si decide il titolo nella prova Elite Uomini. Grande favorito il belga Remco Evenepoel. La squadra slovena, al via senza Tadej Pogacar, schiera una formazione comunque molto forte, capitanata da Primož Roglič. La gara è partita pochi minuti fa da Piazza del Congresso a Lubiana. Lara Drcic ha avvicinato il commissario tecnico sloveno Uroš Murn prima del via. Sentiamo cosa ha dichiarato.
13: Uroš Murn, D-Day, diciamo, insomma, per questi europei in Slovenia, sensazioni. Oggi è una bellissima giornata.
14: Sì, bellissima giornata, tutto questo sole, bel tempo. Sì, siamo entusiasmati perché correre a casa è davvero un piacere.
13: Una settimana fa i mondiali in Canada, Montreal, adesso questo appuntamento in Slovenia, i suoi ragazzi sono pronti?
14: Sì, siamo pronti, abbiamo grandi aspettazioni e cerchiamo di essere davanti, cercare meglio giornata e poi vedremo.
13: Ecco, una lunga sua carriera da corridore, adesso da commissario tecnico, insomma, vivere un europeo in casa, che sensazione è, che emozione le dà?
14: Ah, sì, abbiamo corso anche altre occasioni qua con Giro di Slovenia, però europei è l'unica cosa che non si dimentica mai.
13: Allora in bocca al lupo, si dice così nel ciclismo, in bocca al lupo?
14: Sì, crepi.
1: Le 19.53, tutto per i fatti del giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Alberto Cernaz, collaborazione in redazione con Beatrice Zizza. Per la parte tecnica ringrazio Tadej Tadic, grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.
15: A tutti i palchetti antichi!
16: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Vi informiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori è chiuso in uscita lo svincolo di Desenzano per entrambe le provenienze fino alle 8 del 6 ottobre. Sempre sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso segnaliamo code in uscita al casello di Sirmione per entrambe le provenienze. Vi anticipiamo che sulla A23 Palmanova-Tarvisio per lavori a partire dalle 21 di lunedì 5 ottobre fino alle 5 del giorno successivo verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riccardo Pellegrini presenta.

0: musica indipendente. Tra poco partiamo con le novità, subito come sempre un classico.
1: Ora musica story.
0: 1972.

Incredibile America con questo pezzo che ha proprio l'aria rilassante, almeno a me ha rilassato tantissimo. Ventura Highway, oggi ad aprire Ora Musica, perché tutti i giorni si apre con un classico per poi passare alla nostra novità al primo ascolto. La prima novità del giorno oggi è di Tony Fortunato con Abigail Bignell, il brano si chiama Sweet.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Abbiamo in collegamento Monica con la K, che è in programmazione con Milano Squilla. Ciao Monica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Sicilia dove esattamente?
1: Provincia di Agrigento.
0: Oh, che
1: precisamente
0: meraviglia.
1: Ravanusa.
0: Bellissimo, bellissimo. Sono stato a vedere la Valle dei Templi in notturna, roba spaziale, perché già è bella, ma vederla in notturna è stato veramente affascinante.
1: Bellissimo, molto bella, molto affascinante, come dici tu.
0: Però tu hai fatto una canzone su Milano, Milano Squilla.
1: Esatto, esatto. Io ho fatto una canzone su Milano perché volevo parlare dell'amore nell'era digitale.
0: Sì.
1: Allora mi sono chiesta: quale città più di Milano rappresenta il progresso? E quindi siamo partiti proprio da Milano. La domanda di partenza di questo brano è: l'amore nell'era digitale ci rende vicini davvero o ci isola un po' di più? Ed è anche la domanda di arrivo, diciamo, perché in questo brano io parlo della solitudine di una società che si chiede perché in una città come Milano, immersa nel progresso e nelle tecnologie che dovrebbero avvicinarsi, a volte ci si sente così distanti. Io parlo di questi protagonisti che sono alla continua ricerca di un contatto autentico, ma che non riescono ad avere per via praticamente di questo mondo digitale, perché oggi ci troviamo in un mondo molto complesso in cui vi è quasi il predominio di questo digitale che non ci consente dei contatti autentici. Infatti io dico: Milano corre e noi restiamo in slow motion, perché in realtà questi protagonisti non si incontreranno mai.
0: Bellissima come riflessione, ancor di più fatta da una giovane come te, perché comunque i primi ad usufruire di tecnologie di queste siete voi giovanissimi.
1: Siamo quasi dei nativi digitali, quasi.
0: Siete, esatto. Tu tra l'altro questo tema, se vogliamo, l'avevi già affrontato anche in Cellulari Spenti, anche se la storia era diversa.
1: Sì, la storia era un po' diversa, perché in Cellulare Spento io parlavo delle contraddizioni dei sentimenti, era sempre la ricerca di un contatto, ma non volevo parlare esplicitamente dell'amore nell'era digitale.
0: Sì.
1: Questo brano è un brano più focalizzato su questo, e poi avevo fatto anche un altro brano che rappresenta praticamente l'inizio del mio percorso artistico e discografico, che è Nicotina. In cui parlo dell'amore come dipendenza. Quindi, come avrai ben notato, io esploro l'amore nelle sue varie sfaccettature, diciamo.
0: È il bello della musica che ti permette proprio di fare questo. Noi adesso andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Prima però diamo a chi ci, visto che abbiamo parlato di questi mezzi che ci sono e dobbiamo usarli, come ti trovano i nostri ascoltatori in rete?
1: Ok, allora mi trovate su Facebook nella mia pagina Monica Artist, sempre Monica con la K, su Instagram Monica Artist trattino basso, su TikTok Monica Artist.
0: E subito, adesso, a Ora Musica, perché andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Monica, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te, buon ascolto.

0: Ci sono tantissime citazioni in questo brano, citazioni che ci riportano a Franco Battiato e tante sue canzoni. Frammenti di ricordi è il titolo del singolo firmato Summer Together, novità di Ora Musica. Siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi e ascoltiamo anche una novità che vi ho presentato la scorsa settimana, che vede il ritorno di Alessandro Bosco, artista milanese, che esce con questo nuovo singolo, Un altro sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: Alessandro Bosco e la sua nuova canzone Un altro sì, Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Andiamo a chiudere invece con Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: Lontano. E noi si resta qua.
1: Ancora una volta Davide Buzzi con il suo singolo Aura Musica, oggi a chiudere la puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto, tante sono le novità che ho qui pronte per voi, le ascolteremo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Aura Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ben ritrovati, sono le 13.30, notizie flash. Il governo sloveno ha approvato oggi il disegno di legge sui bilanci per il prossimo biennio. La norma prevede un calo del deficit entro il 2028 al 2% del PIL. Il ministro delle finanze Andrei Schirzel ha rilevato la solida crescita economica del paese, una delle più alte tra i paesi europei, ha aggiunto. Illustrando i contenuti della proposta di legge, Schirzel ha garantito che non verranno introdotte nuove tasse. Il bilancio per il 2027 prevede 17 miliardi di euro di entrate e 19,4 miliardi di uscite, con un deficit previsto del 2,9%, mentre l'anno successivo, a fronte di uscite immutate, vi sarà un aumento delle entrate a 17,7 miliardi di euro. Il premier Janez Janša ha assicurato che nei prossimi due anni non sono previsti tagli dei dipendenti nel settore pubblico, dopodiché eventuali provvedimenti del governo in tal senso, aggiunto, andranno prima sottoposti a referendum. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà prima o poi contro di noi, lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz al suo arrivo alla stazione ferroviaria di Kiev, dove si è recato oggi per una visita a sorpresa volta a rafforzare il sostegno militare tedesco all'Ucraina. Lo riferiscono i media tedeschi, tra cui il quotidiano Bild. Secondo l'edizione online del giornale, nella capitale ucraina, Merz intende annunciare nuovi aiuti militari di grande portata. Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 6 nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme, a quanto si apprende, avrebbero coinvolto alcune roulotte e bungalow presenti nell'area. 24 le persone soccorse sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 impegnati nella gestione dell'emergenza. Le persone assistite sono state indirizzate all'ospedale di Peschiera del Garda, mentre gli altri sono stati messi in allerta per eventuali necessità. Il segretario alla guerra statunitense Pete Hegseth ha annunciato che parte delle forze americane attualmente presenti in Europa potrebbe essere trasferita nell'emisfero occidentale, mentre Washington intensifica la lotta contro i cartelli della droga in America Latina. Gli Stati Uniti stanno rafforzando la presenza militare nella regione e la cooperazione con Ecuador, Honduras, Guatemala e Panama. Hegseth ha inoltre sottolineato la necessità di una maggiore condivisione degli oneri da parte degli alleati della NATO. Secondo il segretario, gli Stati Uniti sono in guerra con i cartelli e rafforzeranno di conseguenza la loro presenza militare nella regione. Ci fermiamo qui con le notizie flash, prossimo aggiornamento alle 15.30.
0: Love's Theme, canzoni d'amore, le più belle di sempre, a cura di Tomasz Cindrich.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A4 Brescia-Padova per traffico intenso segnaliamo code in uscita al casello di Sirmione per entrambe le provenienze. Sempre sull'A4 Brescia-Padova vi ricordiamo che per lavori il casello di Desenzano è chiuso in uscita per entrambe le provenienze fino alle 8 del 6 ottobre. Sempre per lavori inoltre il casello di Padova Ovest è chiuso in uscita per le provenienze da Venezia e in entrata in direzione Milano fino alle 20 di questa sera. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai?

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sull'A4 Brescia-Padova, per traffico intenso, si registrano rallentamenti in uscita al casello di Sirmione per entrambe le provenienze. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che per lavori sull'A4 Brescia-Padova il casello di Desenzano è chiuso in uscita per entrambe le provenienze fino alle 8 del 6 ottobre. Per lo stesso motivo chiuso il passante di Mestre in direzione Padova-Milano fino alle 5:30 di domani mattina. È prevista l'uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est. Il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Souvenir d'Italie.
5: La collezione di sola musica italiana.
4: Su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie flash delle 15:30. Israele chiuderà i valichi verso la Cisgiordania e la striscia di Gaza il 5 e il 7 ottobre in vista dell'anniversario degli attacchi del 7 ottobre del 2023. La decisione è stata presa dal ministro della difesa Israel Katz su raccomandazione delle autorità militari. Sono previste alcune deroghe, tra cui per il personale sanitario palestinese essenziale e per i casi stabiliti dagli impegni assunti da Israele davanti all'Alta Corte di Giustizia. Nelle due giornate saranno inoltre sospesi gli ingressi di aiuti nella striscia, mentre proseguiranno le operazioni di ritiro di quelli già presenti sul lato di Gaza del valico di Kerem Shalom. Le ambasciate occidentali stanno preparando piani di emergenza per un eventuale trasferimento da Kiev a Leopoli o nella Polonia orientale, nel caso in cui la Russia dovesse iniziare a colpire deliberatamente le missioni diplomatiche straniere. Lo riferisce il Guardian citando due alti diplomatici. Pubblicamente i rappresentanti occidentali ribadiscono di voler rimanere nella capitale ucraina, anche per evitare che un eventuale trasferimento venga interpretato come un abbandono del paese e si trasformi in una vittoria propagandistica per Mosca. In via riservata, però, uno dei diplomatici ha ammesso che la situazione sta peggiorando rapidamente. Non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Lo ha detto il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ad Assisi, alla cerimonia per la festa nazionale di San Francesco, patrono d'Italia, nell'ottavo centenario della morte. Mattarella ha richiamato le guerre e i conflitti che ancora insanguinano diverse parti del mondo, sottolineando come la figura del santo non possa essere ridotta soltanto a quella di un ecologista, pacifista o operatore caritatevole. Da Assisi, il capo dello Stato ha auspicato che il messaggio di Francesco possa contribuire a indicare la via della pace e della convivenza fraterna. In Brasile sono aperti i seggi per le elezioni presidenziali. Quasi 160 milioni di elettori sono chiamati a scegliere tra il presidente uscente Lula da Silva e lo sfidante Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente. Gli ultimi sondaggi danno Lula in vantaggio con il 45% dei voti validi contro il 40% di Bolsonaro. I seggi chiuderanno alle 17 ora locale, le 22 ora centroeuropea. Se nessuno dei candidati supererà il 50% dei voti validi, si andrà al ballottaggio il 25 ottobre. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione per le 17:30. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Che sono sfogliati.

0: Rastaway
1: leggiamo Africa.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Fuori competenza sulla A27 Venezia-Belluno di Autostrade per l'Italia segnaliamo code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Mogliano Veneto e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Vi anticipiamo che per lavori sulla A23 Palmanova-Tarvisio a partire dalle 21 di lunedì 5 ottobre fino alle 5 di martedì 6 ottobre verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
5: Bentornati a Hot Hits, sopravvissuti a settembre e già proiettati verso. Quella meravigliosa stagione.

0: Liceo delle Scienze dell'Università è comparso uno scatolone e fin qui niente di strano. In Italia uno scatolone davanti a un museo può contenere praticamente qualsiasi cosa, dal patrimonio culturale a una vecchia stampante. Questa volta c'era dentro una pelle di tigre completa di testa.
1: Esatto. Okay. Cioè dovevo proprio ripeterlo per...
0: Un reperto vecchio e danneggiato è stato lasciato davanti all'ingresso accompagnato da una lettera. E qui la storia migliora ancora. La lettera era scritta come se fosse stata la tigre stessa a parlare.
1: No, veramente.
0: Il messaggio cominciava più o meno con un saluto e raccontava che la tigre veniva da lontano, che si trovava a Camerino da molti anni e che non era stata rubata ma acquistata quando ancora non esistevano le attuali leggi di tutela. Insomma, non era semplicemente una pelle di tigre abbandonata. Era una tigre con una precisa strategia di comunicazione, diciamo
1: sì,
0: così. Una specie di ultimo testamento postumo ma con ambizioni museali. Prendetemi. Il museo ha coinvolto i carabinieri forestali e il nucleo CITES che hanno sequestrato il reperto per accertarne la provenienza e la regolarità della detenzione. La pelle potrebbe eventualmente essere conservata e studiata dall'università. Insomma, questa storia dice molto anche di noi, caratilli. Perché persino dopo essere diventato un tappeto, una tigre deve ancora fare una richiesta scritta per ottenere uno spazio nella società di oggi. Pensa un po'.
1: Infatti,
0: poveretta,
1: sì, povera
0: poveretta.
1: Tigre,
0: sì,
1: povera
0: sì,
1: tigre.
0: Sì, sì, sì. E soprattutto deve trasformarsi in oggetto culturale per tornare ad avere un valore. Quindi, non ci basta più vivere accanto alla natura, dobbiamo possederla, impagliarla, esporla, fotografarla e possibilmente metterle accanto una targhetta. Ecco, la natura, purché dentro una teca, finalmente ci tranquillizza. Matilde, non è finita qui, c'è Lercio a toglierci subito la tranquillità.
1: Ok, vai.
0: Senti questa. Trump ribattezza la stupidità intelligenza americana. Insomma, sai com'è.
1: Ah, con i ribattezzi.
0: Questa è brutta, razzista in piena. Scuola, Meloni, per far sentire integrati studenti africani, al posto del banco li daremo un albero. È bruttissimo.
1: Cioè, questa veramente.
0: Ma non l'ho detta io, l'ha detto Lercio. Fine estate, è un pensionato di Milano è primo a lamentarsi del freddo. Che sai com'è. Ecco, finisce una stagione, ci lamentiamo già della prossima.
1: Vedo che sei proprio partito alla grande tu oggi, questa puntata.
0: Sì, sì, sì, Tilly, però ho chiuso qui. Con questa piccola lezione di civiltà cominciamo la classifica.
1: Dopo la sigla.
2: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
0: E come dicevo, con questa piccola lezione di civiltà cominciamo la classifica dalla numero 25 con un titolo che dopo la storia della tigre abbandonata in uno scatolone suona quasi come una provocazione.
1: È vero, sì, sembra un po'.
0: Sì, che bella vita! Ecco, Ariete e Angelina Mango ci ricordano che nonostante tutto c'è sempre qualcuno disposto a dichiarare pubblicamente che va tutto bene. E poi insomma, cari amici, siamo a Hot Hits. La musica commerciale non ti chiede di pensare, ti chiede solo di ricordare il ritornello. Quindi numero 25.
1: Che bella vita!

0: bella vita.
1: Che bella vita, un titolo molto ottimista per cominciare una classifica musicale a quest'ora di pomeriggio.
2: Hai visto che bello? Cominciamo proprio benissimo.
1: Alla grande, alla grande.
2: Sì, sì.
1: Quindi, comunque.
2: Andiamo avanti anche bene con una new entry.
1: Oh, subito una new entry.
2: La prima di oggi.
1: Bene, ci piacciono le novità, anche se non aspettatevi troppo. La numero 24 arriva questa new entry decisamente più inquietante. Taylor Swift con Patient Zero, paziente zero. Termine che normalmente associamo all'inizio di un'epidemia. E in effetti il pop funziona un po' così. Arriva una canzone, si diffonde, poi milioni di persone vengono contagiate e dopo qualche settimana nessuno ricorda più chi l'ha trasmessa per primo.
2: Chi era il paziente zero?
1: E qui il vaccino non è previsto, tra l'altro.
2: Non l'hanno ancora inventato.
1: Forse siamo noi il vaccino, chissà.
2: No, dai, andiamo avanti. Parliamo di Taylor Swift, che ha trasformato ancora una volta l'uscita di questa canzone in una specie di caccia al tesoro. Sai che gli piace poi fare queste trovate di marketing prima dei lanci delle canzoni.
1: Come no?
2: Allora, prima di annunciare Patient Zero, aveva cominciato a sostituire le lettere O con degli zeri nei suoi profili e nei testi dell'album The Life of a Showgirl. Dunque tutte le O diventavano uno zero. E lì sai poi come sono i fan, stanno lì a studiarsi come mai questo cambiamento, decifrare.
1: Cose, sì.
2: Ecco. Il singolo è arrivato il 25 settembre all'interno di The Life of a Showgirl di Encore, perché non può esserci solo un album, sappiamo oramai com'è la moda.
1: No.
2: Adesso bisogna fare poi ancora la versione, quella, ecco, deluxe.
1: Sì.
2: E dunque arriva The Life of a Showgirl di Encore e ci sono altri 3 brani inediti oltre a questo. Ma torniamo intanto al singolo. Patient Zero ha anche una storia particolare alle spalle, adesso te la spiego.
1: Dimmi.
2: Taylor ha raccontato di aver avuto l'idea per questa canzone dopo che un'amica aveva ricevuto un messaggio dalla nuova fidanzata di un suo ex, che le chiedeva se avesse vissuto con lui le stesse esperienze negative.
1: Ah.
2: Dunque sai quando si scrivono ma tu adesso stai con lui ma anche con te fa così, e praticamente la conversazione aveva fatto emergere una cosa curiosa, che poi diverse donne del gruppo avevano storie molto simili da raccontare, e dunque così si trova quella poveretta che praticamente è la paziente zero, la prima che stava con questa persona e poi c'è lui con tutte le altre, ha ripetuto sempre gli stessi atteggiamenti. E dunque da qua
1: di chi stiamo parlando adesso?
2: È di una sua amica. Così dice lei, almeno non lo so.
1: Mi sono perso il filo, Tilly, scusa.
2: E dunque da qua nasce l'idea per questo singolo, Patient Zero.

0: Taylor Swift con Patient Zero, come ci ha spiegato ampiamente Tilly prima, trattasi della storia di un'amica di Taylor Swift.
1: Sì.
0: Oh,
1: sì.
0: Ecco, ci siamo arrivati. Allora, non sappiamo se sia il paziente zero della classifica, ma sappiamo già che qualcuno finirà per cantarla sotto la doccia contro la propria volontà, questa canzone, mannaggia. Sì, una canzone pop può durare 3 minuti, Tilly, ma il danno cerebrale è spesso permanente. Numero 23, troviamo Biagio Antonacci e Saif con Spirituale, altra new entry, una dopo l'altra.
1: Attenzione.
0: No?
1: L'ho anche messa l'accento, è Spirituale.
0: Ah, Spirituale.
1: Spirituale.
0: C'è un significato particolare dietro
1: questo. Non ho studiato. Qui abbastanza.
0: Titolo Spirituale in una società che ormai cerca l'illuminazione principalmente attraverso le notifiche dello smartphone. Comunque non è Spirituale, ma è Spirituale. Idea interessante. E io non ho altro da dire.
1: Olè. No, olè. Comunque è nata un po' per caso, come un po' per gioco, questo incontro tra Biagio Antonacci e Saif. Pensa, ancora prima di Sanremo, prima della partecipazione di Saif a Sanremo, dunque quando praticamente non era così conosciuto come adesso, ecco.
0: Sì.
1: Il giovane artista genovese era passato a casa di Biagio Antonacci a Bologna. Bra. E il cantautore stava già lavorando questa canzone, questo singolo Spirituale, però secondo lui c'era spazio per una seconda voce, dunque qualcosa mancava. E allora arriva Saif, che ha scritto presto la sua parte lì sul momento, e da quell'incontro poi è nata la collaborazione. Si intitola Spirituale, un'altra new entry di oggi, Biagio Antonacci e Saif.

0: Spirituale, Biagio Antonacci e Saif, numero 23, perché spirituale era troppo banale, quindi spirituale suona meglio.
1: Ecco. Anche perché fa rima con 23.
0: Ah, brava.
1: Spirituale.
0: Ho pensato, l'hai messa apposta la 20, dimmi la verità.
1: No, non lo so.
0: Detto ciò, cari amici, numero 22, resta qui Serena Joy di Olivia Rodrigo, anche qui il titolo sembra arrivare da un universo parallelo, diciamo, ecco, Serena Joy e felicità, serenità, benessere, tre concetti che il mercato moderno ha trasformato in prodotti confezionati, giusto? Come tisane, quelle cose lì, no? Podcast. Comunque, se non sei felice, non preoccuparti, c'è sicuramente qualcuno pronto a venderti un metodo. Numero 22, Tilly.
1: Abbiamo Olivia Rodrigo, che ho trovato una curiosità, Samuel, pensa, sul suo modo di scrivere. In una recente intervista ha detto che lei cerca di scrivere le canzoni come se nessuno dovesse ascoltarle.
0: Ah, cioè, questo spiega molte cose.
1: Facciamo che non la sente nessuno e poi vediamo, vedi, magari così.
0: Sì.
1: E invece peccato che in verità poi seguitissima Olivia Rodrigo, però vedi,
0: non so chi la beve questa, dubito che la beve qualcuno. Comunque,
1: Serena Joy, numero 22.

0: Olivia Rodrigo con Serena Joy, sempre numero 22. Serena e Joy insieme, no?
1: E Olivia e Rodrigo.
0: Due parole marketing. Olivia e Rodrigo, sì. Ecco.
1: Di un quartetto abbiamo qua.
0: La numero 21 è quella di Gracie Abrams con Look at My Life, che scende dalla numero 12. Beh, come lasciamo perdere per un attimo la classifica, guardiamo il titolo. Guardate la mia vita. Probabilmente la frase più rappresentativa della nostra epoca, Tilly. Non basta più vivere, qualcosa bisogna mostrarlo. La vacanza, la cena, la palestra, il tramonto, la reazione, il cane. Se non è stato fotografato, per molti sembra quasi non sia successo.
1: Che poi lo puoi dire in tutti e due i casi, cioè guarda la mia vita come per dire la mia è meglio della tua, oppure guarda la mia vita come sono poverino. Tu è meglio.
0: Guardate la mia vita, cari amici.
1: Qual è?
0: Guardate se ci riuscite. Look at my life, Gracie Abrams, numero 21.

0: Gracie Abrams con Look at My Life, numero 21. Guardate la mia vita, tranquilli, la guardiamo tutti. È praticamente il modello di business di internet, Tilly. Mm. La musica commerciale non vuole conquistarti, vuole solo diventare impossibile da evitare.
1: E oramai lo è.
0: E infatti guardiamo anche se non vogliamo, sentiamo anche se non vogliamo, e entra da tutte le parti.
1: Ma magari qualcuno piace, qualcuno vuole sentire Samuel, non è che...
0: Cioè... Qualcuno.
1: C'è già anche gente a cui piace.
0: Sì, dopo quando diventi un po' insempiato, come diciamo qui in Istria, dai ritornelli, comincia più a piacerti la musica. Allora, Tilly, non farmi dire cose problematiche. Numero 20.
1: Ma le dici tu, mica le dico io.
0: Numero 20, new entry. Chi sono qui? Ah, i Fast Boy. Mannaggia, Music Sound. Un titolo talmente essenziale da sembrare quasi una diagnosi. Musica, suono, fine. Niente concetti complicati, filosofia.
1: Music Sound.
0: Music Sound. Siamo arrivati al punto in cui anche il titolo deve essere immediatamente comprensibile prima ancora che parte la canzone. Due parole, zero fatica, cognitiva, niente.
1: E poi vuoi che ti dico qualcosa in più sul nome?
0: Sì, grazie. Finalmente.
1: Allora, il nome Fast Boy... cioè, potrebbe sembrare studiato a tavolino per questo duo di musica dance, però in realtà, Samuel, ti devo deludere, perché è nato in una maniera molto meno sofisticata. Lucas e Felix Hein, questi due fratelli tedeschi, nel 2021 avevano bisogno di un nome per il loro nuovo progetto. E cosa hanno fatto? Hanno usato un generatore di nomi per band trovato su Google. Così è venuto fuori Fast Boy, dunque niente di
0: ancora
1: di speciale.
0: Ancora generatore di nomi su Google?
1: Sì, a me, guarda, mi interessa sempre di più. Adesso quando finiamo vado su, provo il generatore di nomi, mi invento una band e vedo che nome mi...
0: Ah, pensavo volessi crearti un Elias, un nome d'arte.
1: Ah, forse, ok, sì, ma perché qua scrive che è proprio un generatore di nomi per band. Ah, boh, ma probabilmente sarà anche per... cioè.
0: Comunque,
1: solista.
0: Secondo me, Tilly, in virtù della nostra sicurezza futura, sarebbe bene che io e te cominciassimo a lavorare sotto uno pseudonimo.
1: Sì,
0: perché qua potremmo accumulare...
1: A parte che Tilly potrebbe già essere un nome generato da Google.
0: Infatti Tilly esiste solo nel nostro ufficio, altrove nel mondo un nome così non esiste. Vai!
1: Così è. Music Sound, Fast Boy.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits. Dopo la tigre nel museo, continuiamo il nostro piccolo viaggio nella fauna che ha deciso di prendere possesso del territorio italiano. Questa volta siamo in Liguria, dove, attenzione, attenzione, un cervo adulto ha deciso che per lui la vita sulla terraferma era diventata probabilmente troppo banale. A Lavagna, il cervo è sceso lungo il corso del fiume Entella, è arrivato fino al mare e ha cominciato a nuotare.
2: Pensate un po'. Ah, ok.
1: E non è una metafora. Proprio un cervo in mare. L'animale ha attraversato un tratto di costa fino a Cavi di Lavagna, costringendo una quantità notevole di esseri umani a mobilitarsi per riportarlo sulla terraferma. Veterinari dell'ASL, carabinieri forestali, guardia costiera, polizia locale, guardia parco e personale faunistico. Alla fine il cervo è stato narcotizzato, controllato e riportato sulle alture. Ecco, e la cosa più bella è che probabilmente il cervo voleva semplicemente cambiare ambiente, farsi un bagnetto.
2: E magari voleva andare sì al mare, cioè povero.
1: Noi
2: narcotizzato
1: passiamo...
2: e riportato.
1: Esatto, noi passiamo la vita a cercare voli low cost, weekend fuori porta, vacanze esotiche, e lui ha saltato direttamente il settore turistico e si è organizzato da solo.
2: Ma ti immagini te che ti organizzi, aspetti le ferie, finalmente arrivi lì al mare, poi arriva qualcuno, ti narcotizza e ti riporta a casa.
1: Sì, è vero,
2: bruttissimo.
1: È vero. Ci vuole empatia nei suoi confronti.
2: Infatti,
1: poi forse dovremmo anche prendere esempio dagli animali, quindi Tilly, perché insomma, quando il posto in cui vivi non ti piace più, invece di lamentarti sui social, attraversi un fiume e vai al mare.
2: Certo.
1: E che problema c'è? Peccato che noi per fare la stessa cosa abbiamo bisogno di ferie, prenotazioni, assicurazioni, recensioni, almeno 3 app. Oh, ecco, il cervo invece aveva solo bisogno di 4 zampe, è una pessima idea.
2: Ah. Però dobbiamo dirlo che almeno viviamo noi già al mare, così che dai, non è così
1: noi viviamo
2: male.
1: Al mare?
2: Sì.
1: Questa è mia nuova, Tilly. Comunque, vabbè, devo rendermi conto ogni tanto che Capodistria ha il mare. Allora, adesso
2: sì,
1: torniamo alla nostra fauna preferita, gli esseri umani. Numero 19, Serenamente, Julien Bresch.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julian Brash con Serenamente, una canzone che ci ricorda che la serenità esiste ancora. Probabilmente è nascosta da qualche parte, come quel cervo, ma prima o poi ecco qualcuno la trova. Allora, Tilly, numero 18,
1: sì.
0: Ancora qui, Bruno Mars e Karol G. Ancora qui, Still, non so se... ho creato una...
1: Bravo.
0: Grazie,
1: questa è riuscita.
0: Questa, sì, confronto alle altre. Vabbè.
1: No, stavo pensando perché cioè, ti sto portando una notiziona, Samuel.
0: Oh, sentiamo, devo... che è successo?
1: Sì. Allora, da settimane gira sui social questa notizia che Bruno Mars e Karol G stanno insieme. Ecco, i due hanno fatto parecchio per alimentare questo mistero. Prima Bruno Mars ha pubblicato un video con una frase abbastanza esplicita, perché lui scriveva sotto che voleva soltanto avere un po' di pace, ma che si stava innamorando di una latina.
0: Ecco, pace, latina, donna, tutte cose che non stanno insieme.
1: Poco dopo poi sono arrivate delle foto insieme, cioè
0: sì,
1: di Bruno Mars e Karol G, abbracci, brindisi, un'atmosfera abbastanza intima, ecco. E attenzione, perché c'è anche una foto di un bacio tra loro due, però pare che non sia vera, cioè non sia autentica, sia generata con l'intelligenza artificiale.
0: Pure.
1: E dunque non è sicuro che stanno insieme. Loro non stanno smentendo niente, però c'è sempre il dubbio, sai, che sia una cosa un po' di marketing, perché hanno fatto il singolo insieme, allora dai, facciamo parlare che magari
0: ci vuole sempre
1: siamo
0: la
1: lona
0: di mistero, perché quello là fa pensare
1: dunque per
0: restiamo in questa condizione di attesa, senza avere pace, senza sapere il tutto, un tormento interno che durerà per settimane, e quindi la nostra attenzione è rivolta nei loro confronti.
1: Io comunque continuerò ad indagare sul caso, però per adesso le informazioni sono queste.
0: Bene,
1: nulla,
0: contiamo su di te, Tilly.
1: Grazie.
0: Cioè, questa è una missione importantissima, ti rendi conto della responsabilità?
1: Ma me la prendo la responsabilità, e dunque io vi terrò aggiornati su questa situazione amorosa, diciamo così, tra Bruno Mars e Karol G.
0: Tutto questo e molto di più nella continuazione della trasmissione che state sentendo, si chiama Hot Hits. Adesso sentiamo Still di Bruno Mars e Karol G.

0: Bruno Mars e Karol G con Still, ancora loro, ancora il pop, ancora noi. Allora, non è cambiato nulla. A questo punto manca solo una canzone intitolata Still Still, così possiamo ricominciare tutto da
1: il
0: capo.
1: Il 2.0.
0: Sì. Allora, andiamo avanti. Numero 17, c'è Lisa con Kintsugi. No, com'era la pronuncia? Ce l'ha spiegata
1: Kintsugi,
0: Rosa?
1: Kintsugi. Sì, sì.
0: No, Kintsugi.
1: Non lo so.
0: Comunque
1: Lisa cos'è? Lo dice bene nel singolo. Ascoltate, sì, come lo dice lei, quella è quella giusta. Le nostre sono invece così variazioni sul tema.
0: Carta e penna, prendete nota. Kintsugi è l'arte giapponese di riparare gli oggetti rotti mettendo in evidenza le crepe invece di nasconderle. Quindi una filosofia interessante in una società che fa esattamente il contrario, quindi nascondere tutto, filtrare tutto, correggere tutto, fingere che nessuno abbia mai avuto un problema, eccetera eccetera. Sui social poi non mostriamo mai le fratture, mostriamo sempre la versione restaurata,
1: certo,
0: parte migliore di me, prendimi di profilo, no, la luce non è perfetta, e quelle cose lì. Ecco, dove siamo arrivati? Niente, ho perso il foglio.
1: Sono arrivati,
0: sì,
1: Elisa.
0: Ecco, quindi niente, illuminazione perfetta, Tilly, che
1: ecco,
0: mi dici?
1: Sì. Sai cosa ti dico, Samuel? Che mentre qualcuno si sta innamorando, come Bruno Mars e Karol G, Elisa invece, diciamo, si è disinnamorata, perché è arrivata la notizia della fine della sua lunga storia con Andrea Rigonat. I due si erano conosciuti tanto tempo fa, stavano insieme dal 2008 e si sono sposati nel 2015 a Grado.
0: Questo, ecco, è il famoso parente di Schettino qui della Costa Crociere, un manager.
1: No, quello di Anna Lisa.
0: Ah, scusa, che confusione.
1: Però vedo che ti ricordi le cose,
0: cose
1: che ti racconto.
0: Sì, sì, sì.
1: Bravo.
0: Sì.
1: Bene, sì, solo un po', hai fatto un po' di confusione.
0: Vabbè, insomma,
1: comunque,
0: Lisa,
1: dopo 18 anni di relazione si sono lasciati, ecco.
0: Dopo 18 anni, mannaggia, 18
1: tanti,
0: anni è pesante.
1: Sì.
0: Beh, comunque, complimenti ad aver resistito 18 anni. Facciamo, bisogna prendere positive le cose, no? Bravi, festeggiare quasi. 18 anni ci siamo riusciti, no?
1: E poi basta.
0: E poi, insomma,
1: Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti con Elisa e Kintsugi.

0: Elisa con Kintsugi, anzi Kintsugi.
1: Dobbiamo andare in Giappone a impararlo.
0: Dobbiamo richiamare
1: facciamo
0: Rosanna.
1: Facciamo una hot hit dal Giappone.
0: Dal Giappone?
1: Sì.
0: Ma sì, per quello che vuoi che sia, per un traente mandarci in Giappone. Allora, riparare le crepe e renderle parte della storia. Tilly, concetto interessante questo Kintsugi. Riparare le crepe e renderle parte della storia, metterle in evidenza, no? Tutti abbiamo crepe, ferite, così.
1: E non nascondere.
0: No,
1: perché
0: no.
1: Ci rendono unici,
0: e poi non mica riusciamo a nascondere, si vedono a chilometri.
1: Allora, sono proprio certo,
0: palesemente visibili.
1: Ecco.
0: Numero 16, arriva Olivia Dean con la new entry Baby Steps.
1: Sì, un cambio singolo, ecco, avevamo prima Lady per un po' di settimane,
0: adesso Baby Steps. Sì. Allora bisogna fare piccoli passi, giusto, ecco. Un titolo che sembra quasi una terapia collettiva per una società che pretende risultati immediati in qualsiasi cosa, carriera, palestra, soldi, relazioni, successo, tutto deve arrivare subito, passi da gigante, possibilmente entro venerdì, hai capito Tilly? Invece ogni tanto servirebbero davvero dei piccoli passi, anche solo per non arrivare al successo completamente esausti magari e scoprire che non sappiamo cosa farcene. Però questo è possibile,
1: questo
0: uno magari
1: sì.
0: Si deve fare per costruirsi, che ne so, una casa, trovarsi un lavoro, diventare un medico, poi ci riesce e dice adesso sono infelice.
1: E no, poi ti devi trovare dei nuovi
0: stimoli,
1: e
0: quindi
1: certo.
0: Continuamente avanti. Questo è il discorso, cari amici.
1: Questo è il discorso, sì, questa canzone, Baby Steps, che parla Samuel del momento in cui dopo una separazione, un cambiamento, ricominci semplicemente a vivere, però lo fai a piccoli passi, perché non è che si può avere tutto subito,
0: giusto,
1: come hai detto tu, non è che si può star bene subito, e dunque passo dopo passo.
0: Sì, non
1: passetti.
0: È che si può rifarsi del male subito, bisogna aspettare un po' di tempo.
1: Creare un po' di aspettativa. Baby Steps, Olivia Dean, numero 16.

0: Olivia Dean con Baby Steps, new entry alla numero 16, piccoli passi. Ecco, finalmente qualcuno ci ricorda che per arrivare da qualche parte non è obbligatorio correre come degli idioti, ma neanche saltare. Perché il pop commerciale non abbassa l'asticella, Tilly. Ma sai cosa fa? La sotterra e poi festeggia quando riesce a passarci sotto. Ah ah, questa è venuta così. Comunque, Tilly, andiamo avanti che è meglio, anzi sotto appunto. Numero 15, tornano i Jungle con Sunshine. Il sole, la luce, la felicità, quella roba che il pop continua a venderci come se fosse disponibile in confezione famiglia. Però lo so che il significato non è questo, perché tu volevi raccontarmi che c'è un significato dietro più profondo, più solare, più...
1: No, in verità stavo pensando a quante canzoni con il titolo Sunshine esistono. Cioè, quanti cantanti hanno usato Sunshine?
0: Sun e Sunshine, mi sa che forse è la parola più usata, dopo Love.
1: No, probabilmente sarà Love, sì, però anche Sunshine ce ne sono tantissime.
0: E in Jungle non ho voluto essere originali, sono andati sul sicuro.
1: No. Anche per il nome, ti ricordi che avevo detto? Niente, nessun significato, volevano una cosa così veloce, jungle.
0: Ma sì, bosco, foresta, giungla,
1: sole,
0: casa, pavimento. Mi chiamerò Pavimento, una band che si chiama Pavimento non mi sembra che sia una band coi piedi per terra, decisamente.
1: Vedi, sarebbe un'idea.
0: Lanciamo la canzone che è meglio, numero Sunshine. 15.

0: Sunshine dei Jungle. Il sole magari cala, le giornate si accorciano, ma tranquilli perché il pop continuerà a produrre luce artificiale fino a primavera almeno. Oh, ecco, tutto chiaro. Numero 14. Questa invece è, beh, insomma, sempre lì siamo. One Republic con Pay That Toll. Paga questo, come si può tradurre questo? Paga questo
1: pedaggio.
0: No? Pedaggio sarebbe tradotto letteralmente, ma il significato è paga questo, questo contributo, questo biglietto, questo conto, questo, paga questo conto sarebbe. Sì, ecco. Vuoi andare avanti? Paga. Vuoi una casa? Paga. Vuoi viaggiare? Paga. Vuoi un servizio senza pubblicità? Paga. Vuoi ascoltare Hot Hits? Paga. Ah no,
1: ah
0: è
1: no,
0: gratis.
1: Qua no,
0: è
1: vedi?
0: Gratis. sì. Beh. Bene, Tilly, abbiamo ribadito che siamo gratis momentaneamente.
1: Sì, momentaneamente. Sì.
0: E niente, il periodo trial però qualcosa. Non durerà in eterno. No. Andiamo però, avanti, che chiudiamo anche questa seconda parte di Hot Hits, vero?
1: Seconda
0: Tilly?
1: Parte, sì, oh. Sì, sì, sì. Torniamo con voi prestissimo dopo la pausa. Intanto ci sentiamo proprio di One Republic con Pay That Toll. People.

0: recuerdo.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, per traffico intenso, si registrano rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Brescia Centro in direzione Milano. Spostiamoci sulla tangenziale di Mestre, anche qui per traffico intenso in direzione Milano, code tra Mira Oriago e il Bivio per la 4, rallentamenti tra la Castellana e la rotatoria della Miranese e infine traffico incolonnato tra il Bivio per la 27 e il Terraglio. Vi ricordiamo che per lavori il passante di Mestre è chiuso in direzione Milano fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre. È prevista l'uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est, il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Rovina tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Cara Tilly, dopo il cervo dimmi che ha tutto. Deciso di farsi una nuotata in mare,
2: sì.
1: La fauna italiana evidentemente ha capito che il turismo tradizionale non basta più.
2: Ma oggi è anche notizia a tema fauna.
1: Fauniche.
2: Bravo.
1: Questa volta siamo in Alto Adige, in Val Venosta, dove una mucca ha scelto una destinazione decisamente più sofisticata. La piscina di un hotel benessere, un wellness.
2: E vedi lei...
1: Sì, una mucca in piscina, cari amici.
2: Un cervo al mare, una mucca in piscina.
1: Esatto. Esattamente a Tubre.
2: Adesso avremo un pesce in montagna a sciare.
1: Guarda che non sei lontano da quella che è la prova.
2: Vai.
1: Comunque la signora bovina, chiamiamola così, è riuscita a entrare nell'area dell'hotel e si è ritrovata dentro la vasca. Non sappiamo se avesse prenotato un trattamento wellness, se fosse interessata all'idromassaggio o semplicemente avesse deciso che il pascolo aveva bisogno di una pausa. Di sicuro, ecco, per recuperarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco volontari. E qui emerge una grande ingiustizia sociale. L'essere umano paga centinaia di euro per una grande ingiustizia sociale. L'essere umano paga centinaia di euro per un weekend wellness, indossa un accappatoio bianco, beve acqua aromatizzata.

0: Solo sperare che la prossima notizia riguardi un maiale che si presenta in un resort o cose del genere.
1: Ma noi no, ma no.
0: Sarà simile a questa, ma non tanto. Comunque, tutte storie vere, cari amici, tutta roba successa veramente, verificatela. Ma noi torniamo alla classifica, perché al numero 13 abbiamo qualcosa che almeno nel titolo sembra avere, sembra ecco, perfetto per accompagnare questa piccola rivoluzione bovina, chiamiamola così. Miley Cyrus con Bass Persuades, un titolo che sembra quasi descrivere il metodo con cui oggi cerchiamo di convincere le persone di qualsiasi cosa. Quindi non attraverso idee, ma attraverso il volume, la persuasione. Se il basso è abbastanza forte, forse non importa più cosa stiamo dicendo. È una tecnica, diciamo, utilizzata sia nella musica, dalla musica, dalla pubblicità, dai social, e probabile anche da qualche riunione aziendale. Chi lo sa, insomma, la fai durare o 18 ore, poi tutti sì, siamo d'accordo, perché sennò
1: basta
0: andiamo più
1: finire
0: a casa. E funziona così.
1: E probabilmente sì.
0: La persuasione, del resto, Tilly, è diventata una specialità industriale. Non devi più convincermi che hai ragione, devi solo riuscire a tenermi abbastanza vicino allo schermo, oppure al vicino alla, come si chiama, all'esaustione. No, non si dice così. Pazienza. Vi ho persuaso? Direi di sì. Bass Persuades, Miley, numero 13. Let's go.

0: Miley con Bass Persuades. Quando le parole non bastano, alziamo il basso. Allora, Tilly.
1: Andiamo avanti.
0: Sì, dove siamo arrivati? Numero 12, James Blunt con Taste Like Summer, ancora. Canzone che arriva proprio mentre l'estate ha già restituito le chiavi di casa, spento la luce e se n'è andata.
1: Sì. Però visto che Taste Like Summer, la canzone, io però, Samuel, ti porto in montagna. Perché ho trovato una notiziona.
0: Sentiamo.
1: Allora, praticamente, non so se tu lo sai, no, ma James Blunt ha insegnato a sciare a Ed Sheeran.
0: Scherzi.
1: No, veramente. Blunt ha raccontato che di giorno lui insegnava a Ed Sheeran a sciare, mentre la sera Ed gli insegnava, diciamo, cioè insegnava. Stavano lì a scrivere canzoni, a darsi consigli, a scambiarsi idee.
0: Sì, non l'ha insegnata a cantare, però a sciare no, sì, ma a cantare. Sì, ma...
1: E poi ho scoperto anche che c'è una seggiovia a Verbier intitolata proprio a lui, a James Blunt.
0: Oddio.
1: Si chiama James Blunt. E lui poi ci ha raccontato questa storia, ha fatto anche la battuta che appunto su quell'impianto avrebbe messo un audio che avrebbe trasmesso solo le sue canzoni.
0: Ha capito.
1: Che poi, no, ovviamente questo impianto audio non c'è, non ci sono solo le canzoni di James Blunt, però lui ha la sua seggiovia.
0: Ha la sua seggiovia. Guarda che,
1: c'ha la sua
0: guarda
1: seggiovia.
0: Che farsi intitolare una seggiovia, ragazzi miei, questo è un primato indescrivibile, cioè non so chi ha una seggiovia per il nome
1: James Blunt.
0: Al mondo, tranne James Blunt.
1: Hai visto che notizie ti porto? Poi vedi, hai insegnato a sciare Ed Sheeran, te li immagini loro due?
0: Io sarei già euforico se qualcuno mi dedicasse una sedia, ma figarsi una seggiovia,
1: dai, la sedia te la dedico io, in ufficio su una sedia metterò il tuo nome.
0: No, me lo sono già messo io.
1: Ah, ok.
0: Ho tentato di autoconsolarmi da solo.
1: Bene,
0: sai,
1: dai, ecco, adesso allora il prossimo obiettivo è una seggiovia.
0: Una seggiovia, no, bastano due sedie per il momento.
1: Okay,
0: io sono una persona reale, coi piedi per terra.
1: Ok, una panchina davanti alla radio.

0: James Blunt con Taste Like Summer. Con questo titolo poi uno che si fa dedicare seggiovie, Taste Like Summer, insomma.
1: Vedi.
0: L'estate è finita, cari amici, ma tranquilli. Il pop non ha ancora ricevuto la comunicazione ufficiale. Il problema delle hit estive poi è che l'estate finisce, ma le hit non finiscono. Questo è un problema, quindi è niente. Dobbiamo tenercele e continuare a tenercele anche in futuro.
1: E certo, anche perché adesso arrivano quelle più autunnali, poi quelle più invernali.
0: Quelle quattro stagioni arrivano, questo è un bel problema.
1: Sì.
0: Numero 11, John Legend con Daylight, luce del giorno. Allora, una cosa che abbiamo fisicamente a disposizione gratis, almeno finché non arriva a ottobre, comincia quella fase dell'anno in cui alle 4:30 del pomeriggio sembra già di dover chiamare un elettricista. Ma la luce è diventata anche una metafora perfetta della nostra epoca, cari amici. Tutto deve essere illuminato, mostrato, documentato. Ogni momento deve essere fotografato, ogni esperienza condivisa, ogni emozione trasformata in contenuto e via dicendo. Quindi non basta più vivere qualcosa, bisogna dimostrare di averla vissuta e deve essere anche illuminata. Non c'entra nulla quella canzone, ovviamente è una mia pensiero così che vi
1: guarda,
0: con molta
1: quasi,
0: generosità
1: quasi mi hai convinta questa volta, ecco.
0: Sì.
1: Praticamente Samuel, John Legend sta facendo una cosa che dopo più di 20 anni di carriera non gli capita spesso, ovvero è uscito un po' dalla sua zona di comfort.
0: Sì, me l'hai detto.
1: Il responsabile è Pharrell Williams, perché è lui che ha prodotto questo suo nuovo album. I due, che sono amici da oltre 20 anni, si sono trovati a lavorare insieme a Parigi,
0: perché
1: no, a Parigi, negli studi di Louis Vuitton, dove Pharrell è direttore, lui è direttore artistico, anzi è direttore creativo per gli uomini di Louis Vuitton. Questo già da, questo lo sapevi, no? Già
0: sì, questo me l'hai detto, ecco, sì, ecco. Sì, sì, sì.
1: Il risultato praticamente è Muse, questo nuovo album di John Legend che arriverà il 23 ottobre. E la cosa interessante è che Legend ha volutamente, diciamo, lasciato da parte quella sua formula che conosciamo benissimo, cioè lui, voce, pianoforte, le ballatone, e qui ha sperimentato un po', è entrato un po' nel gospel, nel soul, anche un po' nell'hip hop, ecco, e ha provato un po' questi altri.
0: D'altronde a Parigi, insomma. A
1: Parigi, vuoi non metterci un po' di...
0: C'è la fashion, c'è tutto, insomma. Mancano solo le ostriche in questa canzone.
1: E ma abbiamo già detto più volte che è facile essere ispirati con gli studi a Parigi, o chi era Lenny Kravitz con lo studio alle Bahamas.
0: Sì, un'isola fatta per te.
1: Vengono a registrare, non so, da un'altra parte.
0: Quei 15 coproduttori, massaggiatori, medici.
1: Sì. Ostriche da mangiare, cene, pranzi, tutto.
0: Sì, se non ti viene una canzone in quel caso, guarda, allora proprio meglio. È meglio cambiare mestiere.
1: Andiamo avanti con John Legend e Daylight.

0: John Legend con Daylight, la luce del giorno, naturale, gratuita e soprattutto impossibile da monetizzare. Capite perché il mercato preferisce le lampadine, eh? Allora, numero 10, Alex Warren con Emerald Eyes, occhi di smeraldo, perché ecco, nel pop anche gli occhi normali non sono più sufficienti, devono essere gioielli, pietre preziose, galassie, oceani, o almeno qualcosa che possa essere trasformato in una metafora da milioni di stream, vero Tilly?
1: Sì, ecco. Sì.
0: Altro?
1: Sì, cioè questa canzone l'ha dedicata, come già sappiamo, alla moglie, Couvre si chiama. Mm. E, ho scoperto che lui ha conosciuto la moglie su Snapchat. D'altronde, Samuel, questi sono i tempi di oggi, cioè oramai le persone si conoscono su Snapchat, sui social. Cioè,
0: non ho mai neanche sperimentato Snapchat, come funziona?
1: Anch'io, non lo so bene.
0: Non sai, boh.
1: Siamo vecchi.
0: So che esiste.
1: Sì, noi siamo rimasti a Facebook, Instagram, basta, più di...
0: No, MySpace, non c'è più?
1: No, ma io siete qua.
0: La chiedo così.
1: Ecco, già TikTok...
0: È da un po' che non l'aggiorno, infatti l'ultima volta non lo trovavo, non so come, devo aver perso la password. Chissà.
1: Comunque dicevo, l'ha conosciuta su Snapchat, proprio quando lui viveva in macchina. Sai che ti ho raccontato che lui era senza tetto per un po' di tempo e viveva nella macchina?
0: Ah sì, questo due paio di anni fa.
1: Lei viveva alle Hawaii e si trasferì in California per stare con lui in macchina. Cioè, ma non poteva aspettare.
0: Se non è amore
1: che...
0: questo.
1: Infatti, hai visto.
0: Da scriverci una canzone proprio, guarda.
1: Ecco, praticamente dall'inizio vivevano insieme in questa macchina, oggi sono sposati e hanno 4 cani.
0: Case.
1: Cani, pensavo. Anche case probabilmente, non lo so. Sai, per essere sicuri di non tornare di nuovo in macchina, hanno detto dai, adesso che intanto sei famoso, comprati ancora 2 case di riserva.
0: Una per ogni cane.
1: Nel caso succedesse qualcosa, è così. Alex Warren, ce lo sentiamo con Emerald Eyes.

0: Alex Warren con Emerald Eyes, due occhi di smeraldo e il resto dell'umanità può tranquillamente mettersi in fila. Ah, cari amici, se il ritornello entra in testa al primo ascolto, probabilmente è già troppo tardi per recuperare il cervello. Quindi niente, andiamo avanti. Numero 9, Malika Yan con Detto tra noi. Un titolo quasi commovente, Tilly, perché detto tra noi è esattamente quello che non possiamo più permetterci. Perché una volta esistevano le conversazioni private, adesso esistono screenshot, inoltri, gruppi WhatsApp, registrazioni e persone che raccontano tutto a tutti con la frase: mi raccomando, non dirlo a nessuno.
1: Sì, è tutto documentato.
0: E quindi il segreto contemporaneo dura mediamente quanto una storia su Instagram, più o meno. E infatti, ecco, certe cose è meglio tenerle davvero tra noi, anche perché è probabile che l'algoritmo sta già ascoltando.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Numero 9.
1: Allora, abbiamo Malika Yan con Detto tra noi, questo singolo che fa parte del nuovo album. L'album si intitola Samuel Cicale. Mm. E vedi che stiamo andando avanti anche con la fauna.
0: Le cicale mancavano
1: qua.
0: Oggi, sì.
1: E questo album ha una storia curiosa, cioè il nome ha una storia curiosa, perché le cicale, Samuel, possono trascorrere anche 17 anni sottoterra. Non so se crederci, però così ho trovato, così scrive: 17 anni sottoterra prima di emergere e cantare per un periodo relativamente breve.
0: Hai capito.
1: Vedi? E Malika ha usato questa storia come metafora del fatto che spesso giudichiamo qualcosa senza conoscere tutto quello che è successo prima.
0: Assolutamente.
1: E allora, per questo appunto ha dato il nome a questo album, Cicale. E pensa che Cicale non è il titolo di nessuna canzone dell'album, è solo il titolo dell'album.
0: Solo dell'album.
1: Sì.
0: Poi conosci la bellissima poesia, mi ricordavo, di Gianni Rodari, La cicale e la formica.
1: Pensavo che mi chiederai se conosco Cicale, Cicale, Cicale.
0: Quella non c'era dubbio che la conoscevi, ma la racconto io, dai, me la so memoria. Chiedo scusa alla favola antica se non mi piace l'avara formica. Io sto dalla parte della cicala, che il più bel canto non vende, ma regala. Controcorrente,
1: Samuel.
0: Era avanti.
1: Cioè, qua mi sa che la puntata di oggi non può più essere gratis dopo
0: No, lui è l'ultima. Bene, cari amici, Detto tra noi, Malika Yan.

0: Malika Ayane con Detto Tra Noi, una canzone dedicata alla privacy, proprio nell'epoca storica in cui la privacy ha deciso di andare in pensione, penso, no? Similari, ecco, di ritirarsi. Dove siamo arrivati? Numero 8, ecco, chi c'è qui? Ella Langley.
1: Ella Langley, sì, che sta facendo il successone in queste settimane.
0: Successone texano, Choosing Texas, scegliendo il Texas. E qui abbiamo finalmente un titolo che sembra una scelta esistenziale molto seria. Cambiare stato, cambiare vita, cambiare panorama, robe concrete. Oh sì, almeno cambiare posto dove andare a raccontare che stiamo cambiando vita, ecco. Perché ormai anche le fughe personali hanno bisogno di una colonna sonora, non basta più trasferirsi, ma bisogna trasformare il trasferimento in un'identità, possibilmente con un'estetica precisa. Allora, il Texas, ecco, almeno è abbastanza grande da permettere a tutti di scappare senza incontrarsi. E quindi la scelta è bella, mi piace. Choosing Texas.
1: E vedi, io invece, Samuel, sarei ancora più contento perché ti ho portato un'altra storia di animali.
0: Oh, ma oggi questa
1: oggi proprio
0: puntata proprio
1: super
0: tematica,
1: quark, proprio.
0: Tutto pianificato, cari amici, ovviamente, l'ho preparato in
1: anticipo. Praticamente sì. La canzone è nata da una storia assurda con un canguro.
0: Oddio, suona un po'...
1: Allora, durante una sessione di scrittura con Miranda Lambert, perché Ella Langley ha scritto questa canzone con Miranda Lambert, quest'altra cantante country, Miranda Lambert raccontò di essere stata fermata una volta dalla polizia mentre guidava con un canguro domestico sul sedile del passeggero e un cane dietro.
0: Ma no, aspetta, Tile, questo non è, devo fermarmi un attimo. Esistono i canguri domestici?
1: Sì, a quanto pare.
0: Ma si può averlo? Io vorrei avere un
1: canguro.
0: No,
1: ma allora, praticamente è vero, Miranda Lambert veramente aveva un canguro domestico.
0: Un canguro manca nella mia fattoria, perché tra è un canguro.
1: Cioè, non so cosa aspetti.
0: Sì.
1: E allora, sapete che ti racconto fino alla fine. Praticamente c'era questa che l'ha fermata la polizia e allora Ella Langley scherzò dicendo "She's from Texas, I can tell", per dire, perché no, succede queste robe. Ecco.
0: Sì, sì, sì.
1: E da quella frase è partita tutta la canzone, perché lo dice anche nella canzone. Dunque parte tutto da
0: un canguro.
1: Un canguro seduto sul sedile del passeggero.
0: Incredibile. Vedi? Queste sì che sono belle storie, finalmente. Oh, Choosing Texas, Ella Langley, numero 8. Just

0: Ella Langley con Choosing Texas. Scegliere il Texas, perché a volte cambiare stato sembra più semplice che cambiare se stessi. Oh, ecco. Infatti io sto pensando alla Thailandia. Cambiare me stesso è impossibile, ormai è troppo tardi.
1: Ma non ci sono
0: cambiare...
1: i canguri lì, come fai?
0: Sono canguri, ma sono cangure. Ah, non so se. No. Beh, lasciamo perdere. Politicamente scorretta questa. Numero 7, Cesare Cremonini con Paparazzi. E qui entriamo nel meraviglioso mondo di chi viene fotografato proprio mentre cerca di disperatamente di non essere fotografato. Chiaro, no?
1: Sì.
0: Allora, i paparazzi sono una delle forme più pure dell'economia dell'attenzione. Qualcuno vuole privacy, qualcun altro vuole una foto, e nel mezzo c'è un'intera industria che trasforma la curiosità degli altri in denaro. Oh, ecco. E la più inquietante è che ormai facciamo tutti lo stesso lavoro gratuitamente, Tilly. Ci fotografiamo da soli, raccontiamo dove siamo, cosa mangiamo, con chi siamo e persino quando siamo depressi.
1: E dunque i paparazzi non servono neanche più.
0: Appunto, il paparazzo moderno in fondo siamo noi. Solo che non veniamo pagati.
1: Vedi,
0: mannaggia.
1: Sempre peggio. Comunque sto pensando che per me Paparazzi è un titolo che può essere legato solo a Lady Gaga. Adesso qua Paparazzi con Cesare Cremonini qualcosa mi stona.
0: Sì.
1: Sì.
0: Stonano molte cose.
1: Comunque non so se lo sai, ma in questo brano Cesare Cremonini è accompagnato da fior fior di musicisti.
0: Quali?
1: Allora, c'è il sassofonista Donny McCaslin, che aveva guidato la band di Black Star, che aveva collaborato con l'album di David Bowie.
0: Mannaggia, dei miei album preferiti di tutti i tempi.
1: Ecco. Sì. Alla batteria c'è Malcolm Cato, che proviene dalla scena alternativa britannica. Alle chitarre c'è Paul Stacey, che ha lavorato anche con gli Oasis e moltissimi altri. Dunque, vedi, si è fatto...
0: Ma che ci fanno tutti questi con Cesare Cremonini?
1: Fanno il singolo.
0: Sa quanto li ha pagati. Comunque, con questa piccola riflessione sull'industria dell'attenzione, chiudiamo la terza parte di Hot Hits Paparazzi. Come

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati, sono le 17:30 minuti, studio con voi Alberto Cernaz per le notizie flash da Radio Capodistria. Il governo ha approvato oggi il disegno di legge sui bilanci per il prossimo biennio. La norma prevede un calo del deficit entro il 2028 al 2% del PIL. Il ministro delle Finanze Schirzel ha rilevato la solida crescita economica della Slovenia. Illustrando i contenuti della proposta di legge, ha garantito che non verranno introdotte nuove tasse. Il bilancio per il 2027 prevede 17 miliardi di euro di entrate e 19,4 di uscite, con deficit 2,9% del PIL, mentre l'anno successivo e a fronte di uscite immutate vi sarà un aumento delle entrate a 17,7 miliardi di euro. Il premier Janš ha assicurato che nei prossimi due anni non sono previsti tagli dei dipendenti nel settore pubblico. Il presidente americano Trump ha istituito una nuova task force federale sull'intelligenza artificiale denominata Super Intelligence Force. A guidarla sarà il direttore dell'intelligence nazionale Jay Clayton, nominato da Trump anche zar dell'intelligenza artificiale. La nuova squadra dovrà coordinare il lavoro delle diverse amministrazioni federali nello sviluppo e nella regolamentazione delle tecnologie avanzate. Né soluzioni militari né sanzioni al conflitto tra Iran e Stati Uniti. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi agli ambasciatori stranieri mentre i colloqui sono in fase di stallo. Se i nostri nemici sceglieranno nuovamente la strada del confronto militare, la nostra risposta sarà più forte, avvertito. Dagli Stati Uniti arrivano proposte, ma Hormuz resta chiuso se non sono soddisfatte le nostre richieste, ha detto Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, secondo il quale l'epoca delle richieste unilaterali è finita. Papa Leone XIV richiama San Francesco d'Assisi per creare pace e concordia fra i popoli, ricordando che il santo ha riparato la Chiesa con la forza dell'amore fraterno. Così all'Angelus i popoli siano liberati dal flagello della guerra, in particolare in Terra Santa, con vittime innocenti. Nel nome di San Francesco chiediamo la pace, ha detto il Papa. Nei prossimi giorni in Vaticano si terrà un incontro mondiale sulla famiglia, ricchezza e speranza inestimabile per la società, ha ricordato Leone. Come previsto, Remco Evenepoel oggi nella gara in Slovenia è diventato campione europeo di ciclismo. Il corridore belga ha avuto la meglio su Giulio Ciccone al photo finish, ma è stata maestosa la gara dell'abruzzese che conquista l'argento. Una Super Italia completa il podio con Scaroni, che arriva da solo al traguardo, terzo, e bronzo al decimo posto, primo Roglic. È tutto per le notizie flash, vi ricordo che il GR della sera di Radio Capodistria va in onda alle 19:30.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Quarta ed ultima parte, a questo punto dobbiamo ammetterlo, Tilly. La fauna italiana sta dimostrando una capacità decisionale decisamente superiore a quella umana. Prima una tigre che si presenta davanti a un museo con tanto di lettera, poi un cervo che decide di andare al mare, una mucca che si concede una pausa wellness e adesso, rullo di tamburi, un tonno rosso di circa 100 kg che ha deciso di farsi una vacanza a Santa Margherita Ligure. Adesso ci arrivo. Il problema è che il tonno non aveva prenotato, Tilly, questo è il problema.
4: Okay, vai.
3: Cioè è rimasto intrappolato nel porticciolo, nuotando avanti e indietro senza riuscire a prendere il largo, poveretto. E naturalmente quando un animale selvatico si trova in difficoltà, la specie umana interviene nel modo che conosce meglio. Prima tira fuori il telefono e poi comincia a filmare.
4: Certo, ovviamente.
3: Funziona così. Decine di persone si sono radunate per guardarlo. Qualcuno ha persino cercato di spingerlo verso il mare, diciamo così, con dei bastoni.
4: Ma d'altronde, aspetta, scusami, se non fosse documentato tu poi non avresti la possibilità di darci queste notizie.
3: Vero, ma io rinuncerei volentieri a questo. Okay. Sì, per il bene del tonno.
4: Ok.
3: Sì. Comunque povero, anche bastonate si è preso, mentre le autorità cercavano di capire come intervenire senza stressare ulteriormente l'animale. Insomma, un tonno di 100 kg cerca disperatamente una via d'uscita e intorno a lui una folla di esseri umani cerca di aiutarlo senza avere la minima idea di cosa stia facendo. Questa è l'idea. A questo punto il tonno potrebbe tranquillamente candidarsi alle prossime elezioni comunali. Devi insomma, almeno lui aveva un obiettivo preciso, uscire dal porto. Oh, ecco, non ti è piaciuta la battuta? No. Allora, numero 6, Nothing But Thieves con A Different Kind of Happiness. Tilly, una felicità diversa, e forse è proprio quella che ci serve, che dici?
4: Sì.
3: Con quella confezionata nelle pubblicità, nei resort, nelle fotografie, quelle perfette, nelle frasi motivazionali. Ma non vogliamo questa, vogliamo qualcosa che non sappiamo nemmeno definire, ecco, perché ormai siamo talmente abituati a comprare esperienze che persino la felicità sembra avere bisogno di un codice promozionale, quelle cose là. Felicità canonizzata la chiamerei, canificata, no, come si dice?
4: Che paroloni usi,
3: sì,
4: Samuel.
3: Niente, non hanno significato, perché ormai siamo talmente abituati a comprare esperienze che persino la felicità sembra aver bisogno di un codice promozionale. Numero 6, A Different Kind of Happiness.

0: Nothing But Chiefs con A Different Kind of Happiness, una felicità diversa perché quella normale evidentemente era già esaurita. Numero 5, Jack Savoretti con The One.
1: Quello. E sai che felicità invece c'ha lui?
0: Chi?
1: Jack Savoretti. Ho scoperto che praticamente a lui in casa, in famiglia, gli piace fare gare di pesto.
0: Cioè, il pesto si pestano a vicenda?
1: Sì, no. Il pesto è praticamente una competizione familiare. Allora lui e i suoi figli preparano diverse versioni, diversi tipi di pesto.
0: Ah, pensavo che si picchiassero.
1: Pesto,
0: pesto alla genovese.
1: Il pesto
0: si dice,
1: da mangiare, sì.
0: Al genovese o un altro pesto?
1: E probabilmente ne fanno di diversi.
0: Diversi pesti.
1: Cioè, se fanno la gara, poi la competizione, probabilmente ne faranno di diversi.
0: Diversi.
1: E dunque questa è una delle tradizioni italiane che ha portato nella sua vita in campagna inglese, perché lui è per metà italiano.
0: Sì.
1: Savoretti, però sì. Cioè, vive in Inghilterra e così. Dunque,
0: sì,
1: fanno gara di pesto a
0: casa. Non è che
1: sia
0: un tipico piatto inglese, comunque bravo, l'hai
1: certo,
0: portato.
1: Questo l'ha portato appunto dalle sue origini, sue origini italiane.
0: Tilly.
1: Gare di pesto.
0: Tilly, guarda. Guarda, chi altro può dare al mondo, fornire al mondo notizie di questo genere se non noi? Le gare di pesto.
1: Sì.
0: The One, è proprio The One.
1: Jack Savoretti. Meet me.

0: Jack Savoretti con The One, quello giusto. Se lo vedete, ditegli che lo stiamo cercando tutti. Possibilmente prima che inventino un'altra app per trovarlo. Numero 4.
1: Io pensavo per farci invitare a mangiare il pesto.
0: Anche quella non sarebbe male.
1: Infatti.
0: Sì. Dopo la pasta, finché arriviamo noi lì su, sarà scotta. Comunque, numero 4, Siena Spyro con Great Expectation, grande aspettativa. Allora, eccoci davanti a una delle grandi trappole della vita moderna, Tilly. Ci hanno insegnato ad aspettarci moltissimo, da noi stessi, dagli altri, dal lavoro, dall'amore, dal futuro. Devi avere ambizioni, devi crescere, devi migliorare, devi fare qualcosa della tua vita e quelle cose lì. E se a 40 anni non hai ancora realizzato il tuo potenziale, qualcuno è pronto a venderti un corso online per recuperare quelle cose, lavorare su se stessi. Il problema è che le aspettative crescono molto più velocemente della realtà, quindi tu sei sempre in affanno a inseguirle.
1: E certo, devi sempre poi, e poi già anche se raggiungi qualcosa, come abbiamo detto prima, poi ti devi mettere qualcosa di nuovo, perché non
0: sì.
1: ti puoi fermare.
0: E alla fine ci troviamo tutti semplicemente con una grande quantità di sonno arretrato.
1: questo sì.
0: Great.
1: Però Samuel, ti ho portato
0: cosa?
1: Un'altra notizia.
0: Bene.
1: Anche consiglio per i giovani che ci ascoltano. Scherzo, non è un consiglio. Comunque, ho scoperto che Siena Spyro ha praticamente molestato, diciamo così, la scuola per farsi ammettere. Cos'è successo? Lei era convintissima di essere entrata alla East London Arts and Music School.
0: Sì.
1: Questa scuola molto prestigiosa. E lui aveva già detto a tutti, sono entrata, mi hanno ammessa, Però poi scoprì che in verità si era sbagliata e era solo in lista d'attesa. Non era proprio già stata presa ufficialmente.
0: Hai capito, quindi ha fatto festa in anticipo.
1: E allora però lei l'aveva già detto a tutti.
0: Hai
1: e dunque cosa fai? Fai la figuraccia? No.
0: Sì, no.
1: Allora cosa ha detto? A quel punto lei inizia a mandare alla scuola video ogni giorno con messaggi tipo ecco, ho scritto un'altra canzone, spero vi piaccia. E dunque continuava a mandare mail e messaggi con canzoni, con testi, con quant'altro. E alla fine l'hanno ammessa. E lei stessa scherza sul fatto che forse l'abbiano presa anche per far smettere queste email, appunto, per dire tipo dai, ammettiamola perché sennò lei non si ferma più.
0: In virtù del suo nome e della sua fama, secondo me. Siena Spyro rifiutata, no, sarebbe venuta fuori.
1: Ma non era ancora famosa, se era la high school.
0: Ah, è vero, scusa, no. Sono confuso. Comunque, vabbè, fatto sta che alla fine l'hanno accettata.
1: Vedi, perché bisogna insistere nelle cose.
0: La tenacia. Siena Spyro, giovane, brava. Bene.
1: Probabilmente avrà avuto grandissime aspettative anche lei lì.
0: Eh

0: Sienna Spyro con Great Expectation, grandi aspettative. Great Expectation è il titolo perfetto per una hit commerciale, Tilly. Grandi aspettative, poi parte il ritornello e scopri che erano tutte tue. Mm. Non so se. Bene, meno male che stiamo finendo. Numero 3, Ligabue con qualcosa per te. Ecco, finalmente un titolo semplice, quasi disarmante. In un'epoca in cui tutto deve avere un valore, un prezzo, almeno un ritorno, qualcosa per te, un gesto, un regalo, un pensiero, vero Tilly?
1: Sì.
0: Sembra quasi un concetto rivoluzionario, perché ormai persino la gentilezza rischia di diventare una transazione. Faccio qualcosa per te, invece tu lo condividi, io guadagno un like e siamo tutti soddisfatti.
1: Dici che
0: sì,
1: è così?
0: Sì, più o meno. Guarda tu.
1: Samuel, ti ho portato... Allora, mi sono imbattuta in questa, diciamo...
0: classifica,
1: no. È praticamente tutto intorno al nome Luciano Ligabue, tutto ruota attorno al numero 7.
0: Ah.
1: Allora, lui si chiama Luciano Ligabue, abbiamo detto, no? Quindi LL, due iniziali uguali. Ma c'è di più, perché Luciano ha 7 lettere e Ligabue ha 7 lettere.
0: Mm.
1: E tra l'altro le L, se le giri al contrario, sono come 2 sette. Cioè c'è tutta una cosa fantastico, cioè, sono andata a guardarmi queste robe e tutto combacia, è quasi una stregoneria. E da lì lui poi iniziò a notare tutte le coincidenze col numero 7, perché è nato il 13 marzo, 1 più 3 più 3 fa anche 7.
0: Sta
1: venendo paura, vero? Anche a me, quando leggevo. Il suo primo concerto fu nel 1987 e il primo concerto allo stadio fu nel 1997.
0: Ma dove le trovi queste cose? Esiste un sito? Esiste
1: in verità
0: un
1: non lo so,
0: calcolatore particolare?
1: Queste cose.
0: Questa è alchimia quasi.
1: Sì, però vedi che poi più di tutto era LL, Luciano Ligabue, sono 2 sette rovesciati e 7 lettere nel nome e 7 lettere nel cognome. Cioè, ti dico...
0: Tilly ha bisogno di un caffè.
1: Probabile.
0: Ecco,
1: cosa
0: qui
1: vorrà vuol dire il numero 7? No, ma il 7 è il numero fiabesco, no? Il numero
0: pure
1: magico. Non dicevano che il 7 è il numero, non mi ricordo.
0: Cari amici, tutto ciò è gratis, vi raccomando, ricordatevelo. Qualcosa per te, numero 3. Ti ho sentito.

0: Ligabue con qualcosa per te, perché nella vita è sempre bello avere qualcuno a cui dare qualcosa per te, canta Ligabue, ecco. Oh, direi finalmente una hit tilly commerciale che promette qualcosa. Non dice cosa, probabilmente perché non c'era abbastanza budget, ma insomma promette qualcosa.
1: Cioè io sto ancora cercando di contare se ancora da qualche parte c'è il numero 7.
0: Basta,
1: scopro qualcosa
0: 7, fermati.
1: Di nuovo.
0: Cioè già messo l'ansia
1: la
0: abbastanza.
1: Prossima settimana la metto alla numero 7, così.
0: Così, tanto
1: cioè,
0: per aggiungere.
1: Anche se sarà più in alto, diciamo, quello la sposto io, così.
0: Bene, Tilly, vedo che stai divertendo. Allora,
1: sì,
0: numero 2, ultimo
1: con tutto.
0: Abbiamo la
1: canzone della settimana.
0: Sì, tutto, non qualcosa, non abbastanza,
1: tutto.
0: Vedi, quello che vogliamo continuamente.
1: Fa qualcosa per noi, qualcosa
0: sì,
1: per te,
0: tutto
1: e
0: insieme,
1: invece ultimo
0: subito.
1: Direttamente tutto.
0: Amore, soldi, libertà, salute, successo, tempo libero, vacanze, una casa e 8 ore di sonno. Tutto. Forse il problema è proprio quel titolo, Tilly. Vogliamo tutto, ma non abbiamo più nemmeno il tempo di goderci quello che abbiamo già.
1: Questo è vero, sì.
0: Sì, però andiamoci piano con le massime, quelle veramente sagge, perché non fanno parte di questa trasmissione. Tutto.
1: Comunque pensa Samuel, lui ha scritto questa canzone dopo quel suo super mega concertone di Tor Vergata, il
0: sì,
1: record
0: famoso,
1: con 250.000 persone.
0: Quella gente che aspettava 2 settimane prima il sole.
1: Sì, con la signora fuori. Che si era sposata, è andata al concerto e poi è tornata alla cerimonia, anche queste c'erano. Cioè.
0: Mannaggia. Vabbè.
1: Comunque, lui ha scritto questa canzone subito dopo quel concerto. Il punto di partenza è stato quello. E poi anche perché una persona a lui vicina gli ha detto: ma stai a piangere te che c'hai tutto. E da lì l'ho fatto pensare, ho detto: ma cosa vuol dire in verità avere tutto? Cos'è questo tutto?
0: Tutto.
1: Ce lo spiega Ultimo nel suo singolo numero 2.

0: Ultimo con tutto, numero due, tutto, una parola che comprende praticamente ogni cosa, compresa la nostra incapacità di capire quando ne abbiamo già abbastanza. Ecco, e siamo arrivati alla numero uno, Tilly, al vertice della classifica questa settimana con Bryan Adams, con 51st State, un titolo che evoca identità, appartenenza e trasformazione.
1: C'era già la scorsa settimana come new entry e adesso è praticamente subito la numero uno, perché è anche la sigla single di questa settimana, dunque è molto molto trasmessa questa canzone. Questa canzone di Bryan Adams così è abbastanza agguerrito e politico, diciamo.
0: Molto, sì. Allora, dopo esserci inventati anche un altro stato, abbiamo attraversato tigri abbandonate nei musei, cervi in mare, mucche nel wellness, tonni da 100 kg trasformati in attrazione turistica. E forse dirgli la morale è semplice: gli animali continuano a cercare una via d'uscita, mentre noi li filmiamo. E questa è la storia del paradosso in cui viviamo. E con questo si chiude Hot Hits. Forse questo è il vero progresso, Tilly. Gli animali cercano ancora semplicemente di sopravvivere, mentre noi abbiamo inventato mille modi per renderci, come dire, infelici comodamente, ecco, con connessione wifi e pagamento automatico.
1: Come sei filosofico, Samuel. Voglio vedere che notizie mi porti la settimana prossima.
0: Saranno peggio di quelle di oggi, tranquilla. Cari amici, il mondo non finirà con un'esplosione, ricordatevi, finirà molto più probabilmente con una notifica. Sai quale, Tilly?
1: Quale?
0: Il tuo periodo di prova è terminato.
1: No!
0: sì.
1: Ed è terminata, Samuel, anche la nostra Hot Hits, ma qui almeno non c'è nessun pericolo, perché torniamo la settimana prossima, sempre il venerdì, sempre con le 25 canzoni più programmate della settimana.
0: Come no? Andate, lavorate, consumate, producete, fate finta che tutto abbia un senso.
1: E ascoltate Hot Hits, qui su Radio Capodistria. Ciao da Tilly!
0: E da Samuel! Never thought...

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, code in direzione Milano tra Meulo-Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre. E proprio sulla tangenziale di Mestre, sempre in direzione Milano, code tra Mira-Oriago e il bivio per l'A4, rallentamenti tra la Castellana e la rotatoria della Miranese e infine code tra il bivio per l'A27 e il Terraglio. Traffico sostenuto anche sul tratto Brescia-Padova dell'A4, qui vengono segnalati rallentamenti con code tra Somma Campagna e Brescia Centro in direzione Milano. Sempre sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che per lavori fino alle 20 di questa sera è chiuso lo svincolo di Padova Ovest sia in entrata sia in uscita in direzione Milano. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
3: E si apre così con la nostra inconfondibile sigla Album Charts, il programma di Radio Capodistria in diretta grosso modo alle ore 18 di tutte le domeniche, in replica notturna con un piede già nel lunedì, in seconda battuta il martedì sera, sulle frequenze replica notturna con un piede già nel lunedì, in seconda battuta il martedì sera, sulle frequenze di Radio Capodistria con il sottoscritto

in cui ogni lunedì nell'ambito di Pomeriggio Ore 4 per mezz'ora ci ascoltiamo ogni volta un disco nuovo dalle 17 alle 17:30 in Pomeriggio Ore 4 che parte alle 16 o la notte dall'una all'una e mezza del mattino se ci ascoltate a partire dalla mezzanotte. Invece questa settimana facciamo eccezione, non abbiamo l'album della settimana perché lunedì avremo un'intervista. Un'intervista con un ospite che è anche uno dei migliori autori e cantautori italiani, Bungaro, che torna in Slovenia in concerto dopo la sua ospitata quest'estate al Festival delle Melodie del Mare e del Sole, torna all'Auditorio di Portorose mercoledì 7 per un concerto e soprattutto per presentare il suo nuovo album al gran completo con tutta la sua band, un'occasione ghiotta perché fra l'altro è l'unico concerto vicino a noi, mi sembra che il tour lo porti a Milano ma non certamente in Friuli Venezia Giulia, quindi noi parleremo di questo concerto e di questo album con Bungaro in diretta, per cui niente album della settimana, però grande musica comunque. Adesso arriviamo a noi alle classifiche, anzi prima alle frequenze, le frequenze ineffabili di Radio Capodistra, inconfondibili pure quelle, 1170 in AM, in onda media, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, in radio digitale DAB Capodistria, molto semplice come il nostro nome, oppure in streaming web completamente gratuito sul nostro sito ufficiale, senza account, senza password, senza perdite di tempo e denaro, o di privacy, anche www.radiocapodistria.com. Sì, Radio Capodistria, tutto attaccato.si, c'è un player, è molto semplice, basta cliccare e vi arriva la nostra musica. Adesso sì che siamo pronti con la classifica britannica, la prima che noi vediamo, una top 100 compilata dall'Official UK Charts Company, 100ª posizione questa settimana per un grande disco, una compilation di un grande artista, uno dei più grandi della musica di tutti i tempi, Bob Marley con il suo Greatest Hits, Bob Marley and the Wailers, naturalmente una ghiotta occasione per andarcelo ad ascoltare.

Ma sarà poi in fondo amore, chissà cos'è, se questo è o non è amore, quello che si chiede Bob Marley con i suoi Wailers in Is This Love, grande canzone naturalmente per un grandissimo artista, numero 100 questa settimana nella classifica britannica, ci ha dato il benvenuto alla grande nel mondo delle charts, qui ad Album Charts su Radio Capodistria. Ancora ben sintonizzati da Andrea F, tuffiamoci subito nella top 10 per sentire come sempre tre brani di tre artisti in rappresentanza di tre album. Numero 10 c'è Noah Kahan con The Great Divide, numero 9 la compilation The Highlights di The Weeknd. È un po' di tempo che non ce lo ascoltiamo, direi che possiamo rimediare.

Starboy, The Weeknd, proprio uno dei primissimi, se non il primissimo grande successo con il quale abbiamo iniziato a conoscerlo, dalla compilation The Highlights, numero 9 nella classifica inglese, la classifica della Official UK Charts Company. Numero 8 la compilation Time Flies, 94-2009 degli Oasis. Numero 7 la compilation 50 Years Don't Stop dei Fleetwood Mac. Numero 6 Roger Taylor dei Queen con Violence Insane in a Beautiful World, ci siamo ascoltati la settimana scorsa. Numero 5 la bella e brava Olivia Dean con The Art of Loving, una voce di quelle che mi fa sempre piacere ascoltare. Questa è Lady Lady.

Lady Lady, bravissima Olivia Dean da The Art of Loving, numero 5 nella chart Made in UK. Numero 4 subito sopra c'è Visitor di Sienna Spyro, terza posizione per Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Come sempre anche questa è un'occasione che non mi lascio scappare per ascoltare il suo duetto con Robert Smith, What's Wrong With Me.

0: I think you're what's wrong with me, cioè penso che tu sia quello che non va con me. Pensate che dichiarazione d'amore al contrario, state influenzando la vita di qualcuno al punto tale da rovinargliela praticamente, no? Olivia Dean e Robert Smith dalla classifica britannica, dalla quale ci congediamo con questo brano, ma devo ancora scoprire con voi le posizioni di testa. Difatti Olivia Rodrigo sta alla numero 3, numero 2 c'è The Essential Michael Jackson e in testa quello che è stato il nostro featured album della settimana scorsa. Si scrive Beaba Dubi, ma si legge Bibi Dubi ed è Pylon. Con questo passiamo alla classifica americana, la top 200 di Billboard. 200 posizioni sono tantissime e noi con grande modestia ci fermiamo verso la centesima, come facciamo del resto per la chart italiana e quella britannica, che sono delle top 100. Comunque, alla numero 200, ve lo dico a titolo di informazione, c'è Doja Cat con Planet Her, ma in centesima posizione troviamo il Greatest Hits dei Creed, disco che usciva nel 2004. Su questo disco ci sono un sacco di brani molto forti di questa band, alcuni che abbiamo trasmesso anche qui sulle nostre frequenze, come ad esempio il singolo My Sacrifice. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: My Sacrifice, potenza dei Creed, dall'album Weathered, che usciva nel 2001, la compilation che lo contiene, che sta alla numero 100 questa settimana, il loro Greatest Hits invece usciva nel 2004. Entriamo nella top 10 americana. Numero 10, Stick Season di Noah Kahan. Numero 9, c'è Drake con Iceman. Ultimamente anche dalle nostre parti si sente parecchio una canzone intitolata Make Them Cry.
1: Yeah. Ice.

0: For real. And this time, ask me to dig deeper, I'll gladly explain it. Yeah. Ice.
1: Make Them Cry, 5 minuti e passa di rap made in Canada, firmato Drake. Con questo penso di aver completato la mia quota di rap settimanale per quel che riguarda i nostri programmi e le mie scelte personali, che sapete non sono molto rappettare. Comunque lui nella classifica statunitense sta andando fortissimo oramai da settimane, 19 settimane di presenza per Iceman, questa settimana alla numero 9 della classifica di Billboard. Genea Iko con Westside Whimsy sta alla numero 8, Pylon, nuova entrata per Bibi Dubi, che trovavamo anche al vertice della chart britannica. Evidentemente anche negli Stati Uniti ascoltano album charts, ascoltano il nostro spazio featured album e poi ogni tanto si fanno influenzare positivamente. Se ci credete, va benissimo. Alla numero 6 invece c'è Noah Kahan con The Great Divide e questa volta ce l'andiamo a sentire. I grew up.

Doors di Noah Kahan, The Great Divide, alla numero 6 nella chart di Billboard, uno dei due suoi album nella top 10 americana. Difatti al numero 10 c'è anche il disco precedente, Stick Season. Numero 5 c'è Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che già ci siamo ascoltati dalla classifica britannica. Numero 4 c'è Morgan Wallen con I'm the Problem, e l'epopea del country, successi country che entrano nel mainstream statunitense, continua anche alla numero 3 con Riley Green e il suo nuovo album intitolato That's Just Me, nuova entrata. Numero 2 c'è Dandelion di Ella Langley. Parlavo di country, beh, Ella Langley ce l'andiamo a sentire.

0: Dandelion, questo fiore dal quale ha preso il titolo l'album di Ella Langley, non è uno dei singoli attuali, uno dei singoli precedenti, ma è forse anche una delle canzoni più belle del disco, diciamo la verità, una di quelle meno stereotipicamente country, anche questo indubbiamente andava detto. Allora, siamo in fondo alla classifica statunitense, devo ancora dirvi soltanto che la numero uno arriva, anche qui chiaramente come era da prevedere come nuova entrata, Miley Cyrus, anzi adesso si chiama soltanto Miley, se no si arrabbia, con il nuovo disco intitolato Bass Persuades, il basso che persuade, a differenza dell'album. Ci sta un pochino di cattiveria, ci è un po' delusi almeno con certe cose Miley, ma forse sul disco troveremo anche degli spunti interessanti, vediamo più in là, perché lo troviamo anche nella classifica italiana, ve lo dico subito, la terza ed ultima chart che noi vediamo, poi non c'è lo spazio featured album, ve lo ricordo ancora una volta, perché lunedì al posto dell'album della settimana, in pomeriggio ore 4, 17:30 o la notte dalla mezzanotte in poi, quindi dall'una all'una e mezza del mattino, avremo un'intervista con Bungaro che arriva in concerto dalle nostre parti mercoledì 7 in quel di Porto Rose. Comunque, adesso siamo nella classifica italiana, terza ed ultima che noi vediamo, una top 100, quella compilata ovviamente dalla FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. E in centesima posizione trova Tedua con Ryan Ted. Io mi fermo soltanto di una posizione più su, dove c'è il signor Edoardo Derme, ovvero sia Calcutta, con quello che era un suo disco di molto tempo fa. Lui era ancora molto giovane, non sapeva forse usare la voce talmente bene come avrebbe voluto, o perlomeno non come la sa usare bene oggi. Si sente anche in quelli che erano alcuni dei singoli comunque bellissimi del disco, tipo Cosa mi manchi a fare, o questa che era anche la traccia di apertura del suo album. L'album era mainstream, la canzone era Gaeta.
1: Album charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

A questa coda un po' semipsichedelica, effetto sonoro tipo vortice, questa Gaetano di Calcutta dal suo album Mainstream, oggi alla numero 99 della classifica italiana, ci è servito come ottima scusa per entrare nel mondo delle charts made in Italy. Andiamo subito nella top 10, dove troviamo anche qui Miley Cyrus con Bass Persuades, anzi Miley, devo correggermi ogni volta, scusate, sono tanti anni che siamo abituati a chiamarla con nome e cognome, adesso improvvisamente dobbiamo disabituarci del cognome. Allora, le vogliamo dare una seconda chance? Io dicevo che il primo singolo, la title track del disco, non è che mi abbia fatto una grande impressione, sembravano i rimasugli di casa Madonna dell'epoca della dance, del suo trip particolarmente elettronico, ma ci sono forse anche delle cose dalle sonorità un po' diverse, almeno un po' diverse, sull'album di Miley, come per esempio questa.

0: Beh, ma anche questa ha una coda semi-psichedelica, un po' vorticante, forse Calcutta era anticipo sui tempi, sul suo album Mainstream. Miley, Let's Get Married, sposiamoci, se ve lo chiede lei con quella voce e anche con quel fisico, onestamente si fa difficoltà a dirle di no, no? Diciamo il vero. Molto diverso rispetto al singolo Bass Persuades che presentava l'album, qui ci sono più tracce di quella Miley Cyrus che ricordavamo prima che si trasformasse in soltanto Miley e uscisse con il suo decimo album, oggi alla numero 10 anche della classifica italiana. Numero 9, Comuni Immortali, Achille Lauro. Numero 8, Joliet, Dio lo sa, atto secondo. Settima posizione per Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono. Numero 6, c'è Mediterraneo dopo il mare di Brescia. Numero 7, Olly, Tutta vita, sempre e tutto successo sempre per questo album. Da Sanremo in poi non si è mai schiodato dalla top 10.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica, Olly, scelta quasi d'obbligo. Se fate un programma che parla di classifiche, che va in onda di domenica, e Olly nella classifica italiana ormai è presente da mesi e mesi, mi sembra che quantomeno possiamo dire che ci sta. Posizione numero 5 questa settimana, numero 4 Vangelo di Shiva, seconda posizione Joliet Tutto è possibile, lo stesso Joliet che sta anche al numero 8 con Dio lo satto secondo, e in testa 22 Simba, anzi 22 Simba come più giusto dire, con il disco nuovo. Però in mezzo ho saltato la numero 3 perché c'è Lucio Dalla con Sono Lucio, questa antologia straordinaria. I brani sono stati anche rimasterizzati in alta qualità digitale, insomma tutta una serie di cose, ma la qualità musicale è quella che conta di più, e quella di Lucio Dalla si è fatta sentire in tutti i decenni, non solo il Lucio classico degli anni 70 o degli anni 80, ma anche quello più contemporaneo di canzoni straordinarie, toccanti e sorprendenti come Ayrton.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, che se non è più la stessa strada, che se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi

sole vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

Penso che ogni commento sia superfluo. Il genio di Lucio Dalla, Ayrton, dedicata a Ayrton Senna, alla scomparsa di questo grande della Formula 1, ma anche della nostra società, del nostro tempo, di un tempo che forse tutto sommato abbiamo purtroppo anche oramai perso. Allora, siamo in dirittura d'arrivo, questo sarebbe tutto, saremo al momento dei saluti. In genere c'è il featured album, oggi non c'è perché lunedì al posto del featured album intervista in diretta con Bungaro per parlare del suo concerto del Fuoco Sacro Tour, il suo nuovo album che lo porta a Porto Rose mercoledì 7, quindi è l'unica data qui nelle vicinanze, per cui direi assolutamente affrettatevi. E io, per concludere, visto che siamo di domenica, vi dedico un brano, dai. Questo era un brano di Morrissey nella versione originale, ma venne ripreso anche dai Pretenders. È una canzone che dice molto saggiamente che ogni giorno può essere come domenica, a patto naturalmente che la domenica sia una bella giornata, magari una giornata di buona musica. Every day is like Sunday. Un saluto, un abbraccio a tutti voi da Andrea F.

0: e Brescia Centro. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, qui per traffico intenso in direzione Padova, code tra Mira Oriago e il bivio per la 4, rallentamenti tra la Castellana e la rotatoria della Miranese e traffico incolonnato tra il bivio per la 27 e il Terraglio. Traffico sostenuto anche sul tratto Venezia-Trieste della 4, dove si procede in coda tra Meulo Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Vi anticipiamo che per lavori sulla A23 Palmanova a Tarvisio, a partire dalle 21 di lunedì 5 ottobre fino alle 5 del giorno successivo, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, e verranno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione sul nord del Mediterraneo e i Balcani: persiste un campo di alte pressioni, i venti in quota convogliono aria calda e secca. Previsioni: domani parzialmente sereno con nuvolosità variabile moderata nella Slovenia meridionale, nel corso della giornata a partire da nord locali precipitazioni. Minime del mattino da 2 a 7 gradi nell'interno, fino a 10 gradi lungo la costa. Le massime si attesteranno tra i 17 e i 24 gradi. Martedì prevalentemente sereno, bassa nuvolosità o nebbia di primo mattino localmente in pianura. Mercoledì condizioni analoghe, moderati annuvolamenti a ovest, possibilità di precipitazioni nel litorale. Viabilità: segnalati rallentamenti su alcuni tratti dell'autostrada del litorale in direzione Lubiana a partire da Razderto, traffico intenso sulle regionali Isola Strugnano e Dragogna Capodistria. Ore 19:30.
1: Il giornale della sera.
2: Domani a Roma il premier sloveno Janša incontrerà il Papa e l'omologa italiana Meloni. Approvate dal governo le proposte di bilancio per il prossimo biennio. La Croazia accelera gli investimenti nella produzione di gas naturale in Adriatico. Il Camino South Istria si aggiudica il primo premio come destinazione turistica sostenibile. Europei di ciclismo in Slovenia, il belga Evenepoel vince l'oro nella gara elite maschile. Buonasera da Alberto Cernaz. Il premier sloveno Janez Janša si prepara per una visita in Vaticano e a Roma, dove sarà ricevuto da Papa Leone XIV, incontrerà la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. Al centro dei colloqui i rapporti con la Santa Sede e con l'Italia, oltre ad alcune questioni internazionali e ai temi che riguardano la comunità slovena oltre confine. Il servizio di Beatrice Ziza.
3: Il premier Janez Janša sarà il primo alto rappresentante sloveno a incontrare Papa Leone XIV, oltre a vedere in Vaticano il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Tra i temi sul tavolo ci saranno i rapporti tra Lubiana e il Vaticano e la volontà slovena di rafforzare il dialogo politico sulle questioni nelle quali la diplomazia può contribuire alla pace, alla stabilità e alla tutela della dignità umana. Con la Santa Sede si parlerà inoltre dell'accordo del 2001 che regola i rapporti tra i due stati e che il governo sloveno intende sviluppare ulteriormente, anche per quanto riguarda la tutela del patrimonio religioso. Resta aperta anche la questione dell'ordinariato militare per l'assistenza spirituale a militari e agenti di polizia. La visita in Vaticano si inserisce in una serie di recenti contatti tra Lubiana e la Santa Sede. A metà settembre il ministro degli esteri sloveno Kaiser ha incontrato a Roma il cardinale Parolin e l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Alla fine del 2024 era stata invece la presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar a incontrare Papa Francesco. A Roma invece Janša incontrerà la sua omologa Giorgia Meloni per fare il punto sui rapporti tra i due paesi e sulle questioni che interessano la comunità slovena in Italia. Tra queste figurano la richiesta di una rappresentanza della minoranza nel Parlamento di Roma e il riconoscimento in Italia dei diplomi conseguiti in Slovenia. Rimane inoltre da affrontare il tema dei controlli al confine, introdotti dall'Italia nell'ottobre 2023 per motivi di sicurezza e prorogati fino al 18 dicembre prossimo.
2: Il governo di Lubiana ha approvato oggi il disegno di legge sui bilanci per il prossimo biennio. La norma prevede un calo del deficit entro il 2028 al 2% del PIL. Il ministro delle Finanze Andrei Schirzel ha rilevato la solida crescita economica della Slovenia, una delle più alte tra i paesi europei, ha aggiunto. Illustrando i contenuti della proposta di legge, Schirzel ha garantito che non verranno introdotte nuove tasse. Il bilancio per il 2027 prevede 17 miliardi di euro di entrate, 19,4 di uscite, con un deficit di 2,9% del PIL, mentre l'anno successivo, a fronte di uscite immutate, vi sarà un aumento delle entrate a 17,7 miliardi di euro. Il premier Janez Janša ha assicurato che nei prossimi due anni non sono previsti tagli dei dipendenti nel settore pubblico, dopodiché eventuali provvedimenti del governo in tal senso, aggiunto, andranno prima sottoposti a referendum. Si è conclusa la fase di presentazione delle ultime richieste di pagamento nell'ambito del meccanismo europeo per la ripresa e la resilienza istituito dall'UE per sostenere gli investimenti e le riforme dopo la pandemia. Entro il termine del 30 settembre tutti gli Stati membri, inclusa la Slovenia, hanno trasmesso alla Commissione europea le rispettive richieste. Sentiamo Maja Novak.
4: Nel complesso, dall'avvio del meccanismo, le richieste presentate dagli Stati membri hanno riguardato l'intero montare dei 360 miliardi di euro di sovvenzioni e 213 miliardi di euro di prestiti disponibili. Per poter presentare l'ultima richiesta, gli Stati membri dovevano aver completato entro il 31 agosto tutti i traguardi e gli obiettivi previsti dai rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Le risorse saranno versate integralmente a condizione che siano stati raggiunti tutti gli obiettivi collegati all'ultima richiesta e che non siano stati successivamente annullati quelli già utilizzati per ottenere pagamenti precedenti. La Commissione europea ha sottolineato che la presentazione delle ultime richieste segna il culmine di 5 anni di riforme e investimenti sostenuti dall'UE per affrontare le conseguenze della pandemia di Covid-19 e le successive difficoltà economiche ed energetiche. Secondo Bruxelles, il meccanismo ha sostenuto l'attività economica, contribuito al mantenimento di livelli di disoccupazione particolarmente bassi e accelerato gli investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica e nelle tecnologie pulite. Per quanto riguarda la Slovenia, l'Ufficio per la Ripresa e la Resilienza ha presentato una richiesta finale da 271,77 milioni di euro, di cui poco più di 268 milioni in sovvenzioni e circa 3 milioni in prestiti. La richiesta comprende tutti i 60 traguardi e obiettivi ancora previsti, 47 relativi alle sovvenzioni e 13 ai prestiti, gran parte dei quali riguarda misure di investimento. La Commissione ha già approvato integralmente le 6 precedenti richieste di pagamento della Slovenia dopo aver certificato il raggiungimento dei 122 traguardi e obiettivi collegati. Complessivamente, includendo i prefinanziamenti, la Slovenia ha ricevuto 1,81 miliardi di euro, pari a circa l'87% delle risorse complessivamente disponibili.
2: Le dimissioni di Thea Kosir, segretaria di Stato al Ministero della Salute, guidato da Tadej Osterz, in quota democratici di Angel Ogar, hanno sollevato qualche preoccupazione tra le file del terzo partito della coalizione. Osterz ha assicurato che la macchina ministeriale continua a camminare senza ripercussioni, ma si tratta già della seconda uscita da inizio mandato. Valerio Fabbri.
5: Le voci sulle dimissioni di Kosir circolavano da tempo, poi lo scorso fine settimana ha salutato tutti, lasciando vacante la delega per la sanità pubblica e l'assistenza sanitaria di base. Per andare al ministero aveva rinunciato al mandato parlamentare cui era giunta dopo una vita da imprenditrice. Ma le dimissioni di Kosir hanno risuonato in particolare sulla scrivania di Elena Zavadlau-Ushai, che le era subentrata sui banchi parlamentari come prima dei non eletti. Per i ben informati però non si tratta solo di un normale avvicendamento ministeriale. Se Osterz ha detto che il ministero sta funzionando in modo eccellente, sui suoi profili social Kosir ha detto di essere più interessata all'attività di deputata che non alla macchina burocratica amministrativa, anche nel rispetto del mandato e della fiducia che gli elettori le hanno accordato. Zavadlau Ushai, che è anche capogruppo dei democratici, dovrà ora dimettersi da parlamentare pensare ed è proprio nelle dinamiche interne della creatura di Angel Ogar che bisogna guardare, perché Koshir potrebbe rivelarsi la variabile impazzita e sul suo profilo Facebook ha scritto di aver subito avvertimenti e minacce per il suo operato. Intanto un membro di spicco del partito, l'imprenditore Mirko Pojar, ha lasciato i democratici per dissensi con la leadership. Ogar ha liquidato il tutto dicendo che si tratta di una normale evoluzione partitica, dove a inizio mandato c'era un'ala più dialogante con il campo progressista che non ha digerito ancora, né, a quanto pare intende farlo, entrare a far parte del governo di centrodestra.
2: La Croazia accelera gli investimenti nella produzione di gas naturale nell'Adriatico, stanziando 65 milioni di euro per la perforazione di 5 nuovi pozzi. Poiché le nuove concessioni di esplorazioni sono vietate, la compagnia INA si concentra esclusivamente sul potenziamento e l'ottimizzazione dei campi esistenti. Lionella Pausina, Acquavita.
6: Un piano ambizioso che ha già superato con successo la prima fase grazie alla realizzazione di due pozzi. Uno di questi, denominato ANA 4DIR, ha registrato performance eccellenti durante i test erogando circa 160.000 metri cubi di gas al giorno. Ora i lavori entrano nel vivo con la seconda fase focalizzata su altri tre pozzi metaniferi, i cui dati definitivi confluiranno nei prossimi rapporti finanziari del gruppo INA. Ma non è tutto. La strategia adriatica si arricchisce di un ulteriore tasello da 71 milioni di euro per lo sviluppo del giacimento Irena nel blocco Isabella. Si tratta di un'operazione gestita dalla joint venture ed INA che vede la partecipazione al 70% dell'italiana Energin e al 30% di INA. I fondi serviranno a costruire la nuova piattaforma Irena 3 a collegarla alla rete dei gasdotti. L'avvio della produzione è fissato per la prima metà del 2027 con un picco stimato di ben 300.000 metri cubi giornalieri. Numeri alla mano, l'impatto sul paese sarà significativo. Prima di questo piano i giacimenti adriatici garantivano circa 400.000 metri cubi di gas al giorno. Entro la fine del 2027 a pieno regime la produzione complessiva sfiorerà gli 860.000 metri cubi al giorno, più che raddoppiando i volumi attuali. Sebbene la produzione nazionale copra storicamente solo il 20% del fabbisogno croato, obbligando il paese ad importare il resto, in particolare tramite il terminal GNL di Veglia, questa spinta migliorerà nettamente il bilancio energetico della Croazia, il tutto all'interno della cornice giuridica delle zone economiche esclusive tra Roma e Zagabria, un accordo che regoli i permessi esistenti nel rispetto delle norme europee sulla transizione ecologica, senza però autorizzare, bene ricordarlo, nuove trivellazioni selvagge.
2: Dall'antica tradizione dei pellegrinaggi al sapere dei pescatori, l'Istria meridionale conquista l'Europa. Il cammino South Istria si aggiudica il primo premio agli Awards 2026 nella categoria delle destinazioni del turismo culturale sostenibile. La piccola accademia della salatura delle sardelle di Fasana conquista il terzo posto. Sentiamo Valmer Kusma.
7: Si tratta di due prestigiosi riconoscimenti che premiano altrettanti modi di trasformare la storia e le tradizioni locali in nuove esperienze turistiche. Il cammino South Istria è un percorso di 193 chilometri che collega Pola d'Ignano, Fasana, Medolino, Lisignano e Marzana. Diviso in 7 tappe, attraversa siti archeologici, chiese antiche, campagne e borghi dell'Istria meridionale. Nato nel 2024 nell'ambito del progetto Cammino Croazia, il percorso ha già attirato migliaia di partecipanti e quest'anno una delle camminate tra Fasana e Pola è stata legata anche a una iniziativa benefica. Sono stati raccolti 9.200 euro per acquistare un veicolo adattato destinato alle persone con disabilità dell'Istria meridionale. Sul podio europeo è salita anche Fasana con la sua piccola accademia della salatura delle sardelle, premiata per il turismo creativo e le esperienze culturali partecipative. Nata nel 2004, l'Accademia mantiene viva una tradizione che si tramanda da generazioni. Qui i visitatori imparano a salare le sardelle e a rammendare le reti, ascoltano le storie dei pescatori e riscoprono i sapori della cucina locale. Due progetti diversi dunque, ma una stessa idea: fare del patrimonio locale non soltanto qualcosa da conservare, ma qualcosa da vivere, condividere e trasmettere.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Notizia dal mondo: visita a Kiev oggi del cancelliere tedesco Friedrich Merz, il quale ha annunciato il varo di un nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina dal valore di 1,3 miliardi di euro. Comprende armi e misure a sostegno del settore energetico ucraino in vista dell'inverno. Berlino e Kiev intendono anche ampliare la produzione congiunta di armamenti a lunga gittata. A questo scopo saranno messi a disposizione circa 1 miliardo di euro di stanziamenti di bilancio già approvati in Germania, in modo che l'Ucraina possa colpire anche le piattaforme di lancio russe, ha affermato Merz, che ha auspicato inoltre un'accelerazione dei negoziati per l'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea. Presentato in settimana il nuovo rapporto stilato dall'osservatorio Waste Watcher International sugli sprechi alimentari. Secondo i dati, la quantità di cibo che ogni giorno finisce in spazzatura è ancora alta, ma l'Italia sta migliorando e potrebbe centrare gli obiettivi di sostenibilità fissati dall'ONU per il 2030. Sentiamo Alessandro Martegani.
9: Cibo per un valore di 6 miliardi e mezzo di euro finisce ogni anno nei bidoni della spazzatura degli italiani. Il dato emerge dal nuovo rapporto stilato dall'osservatorio Waste Watcher International sugli sprechi, realizzato in collaborazione con l'Università di Bologna in occasione della giornata internazionale di prevenzione e di consapevolezza sulle perdite e sprechi alimentari e presentato a Roma in settimana. Come conferma Andrea Segre, direttore scientifico dell'osservatorio, ogni italiano getta in spazzatura ogni anno 25,74 kg di cibo, equivalente a 112 euro, e il paradosso è che, ha detto, a sprecare di più sono proprio i ceti popolari. Chi ha meno risorse perde più cibo e una quota proporzionalmente maggiore del proprio reddito. Lo spreco diventa così non soltanto un costo economico ambientale, ha spiegato, ma un vero e proprio moltiplicatore delle diseguaglianze. Segre ha anche sottolineato come il sistema agroalimentare sia sotto stress a causa della crisi climatica e dell'instabilità geopolitica, fenomeni che fanno aumentare i costi di produzione e i prezzi al consumo. Non ci sono però solo notizie. L'Italia è scesa sotto la soglia psicologica dei 500 grammi di cibo gettato pro capite ogni settimana, con un calo netto dell'11,17% rispetto all'agosto 2025, un dato che avvicina l'Italia al raggiungimento del target degli obiettivi di sostenibilità dell'ONU, fissato nella soglia obiettivo di 369,73 grammi settimanali entro il 2030.
2: La crisi climatica presenta all'Italia un conto sempre più salato. Secondo un'analisi di Italy for Climate sui dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, tra il 1980 e il 2024 gli eventi meteoclimatici estremi hanno provocato danni per 145 miliardi di euro e negli ultimi 3 anni il costo medio ha superato i 13 miliardi l'anno. Sentiamo Davide Fifacco.
10: 145 miliardi di euro è il conto degli eventi meteo climatici estremi presentato all'Italia tra il 1980 e il 2024, secondo l'analisi di Italy for Climate sui dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Ma il dato più significativo è soprattutto l'accelerazione degli ultimi anni. Più della metà delle perdite complessive si è concentrata nell'ultimo decennio. Tra il 2015 e il 2024 il costo medio è stato di circa 7 miliardi e mezzo di euro l'anno. Negli ultimi 3 anni disponibili, poi, la cifra è salita ulteriormente, superando i 13 miliardi di euro all'anno. Per Andrea Barbarella, coordinatore di Italy for Climate, si tratta di una sorta di tassa nascosta del clima che viene pagata attraverso i danni provocati dagli eventi estremi. Da qui la richiesta di considerare, quando si discute dei costi della transizione energetica, anche il prezzo del mancato intervento sulla crisi climatica. E il conto potrebbe essere ancora più pesante. Le statistiche europee considerano infatti soprattutto i danni economici diretti a infrastrutture e beni fisici. Restano in gran parte fuori altri effetti, dalla perdita di produttività ai costi sanitari, dagli infortuni fino alle conseguenze economiche legate alla mortalità provocata dagli eventi estremi. Un esempio arriva dal caldo. Secondo uno studio citato da Italy for Climate, nel solo 2026 le temperature estreme avrebbero già prodotto in Europa costi per circa 180 miliardi di euro, quasi l'1% del PIL dell'Unione. Servono quindi statistiche più complete, capaci di misurare anche i costi indiretti. L'obiettivo è avere un quadro economico più preciso quando si valutano costi e benefici delle politiche climatiche ed energetiche.
2: Parlare due, tre o persino quattro lingue potrebbe essere associato a un cervello che invecchia più lentamente. A suggerirlo è una nuova ricerca presentata al Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze, secondo cui l'esperienza multilingue potrebbe contribuire a mantenere più giovane il cervello nel corso degli anni. Di più da Corrado Cimador.
11: Lo studio, coordinato dalla dottoressa Lucia Moruso del Centro Basco sulla Cognizione, il cervello e il linguaggio di San Sebastian, ha coinvolto persone della regione basca che parlavano da una a quattro lingue, tra cui spagnolo, basco, francese e inglese. I ricercatori hanno analizzato inizialmente 728 persone con la magnetoencefalografia e l'intelligenza artificiale, creando un orologio dell'invecchiamento cerebrale basato sui normali schemi di connettività del cervello nelle diverse fasce d'età. Il modello è stato successivamente applicato a un secondo gruppo di 144 partecipanti per confrontare l'età anagrafica con quella cerebrale stimata. Rispetto ai monolingui, il cervello appariva mediamente circa 6 anni più giovane nei bilingui, 7 anni in chi parlava tre lingue e 13 anni in chi ne parlava quattro. L'età di apprendimento della seconda lingua e il livello di competenza risultavano inoltre associati a una minore età cerebrale stimata, suggerendo un ruolo della durata e della profondità dell'esperienza linguistica. I risultati, tuttavia, indicano un'associazione e non dimostrano che il multilinguismo rallenti direttamente l'invecchiamento cerebrale, poiché potrebbero intervenire anche fattori quali stili di vita e attività sociale. La ricerca suggerisce comunque che l'esperienza multilingue potrebbe essere associata a una maggiore resilienza del cervello e offre nuovi spunti per comprendere i meccanismi che influenzano l'invecchiamento cerebrale.
8: Lo sport.
2: Europei di ciclismo in Slovenia, il belga Remco Evenepoel vince l'oro nella gara elite maschile al photo finish sull'italiano Giulio Ciccone, bronzo a un altro azzurro Cristian Scaroni, miglior sloveno Primož Roglič che ha chiuso decimo. In mattinata vittoria italiana nella prova donna juniores femminile con Azzurra Balan, 18enne figlia dell'ex campione del mondo di ciclismo Alessandro. Domani giornata di riposo prima delle prove a cronometro, sentiamo le considerazioni su questo campionato del presidente dell'Unione Europea di Ciclismo Enrico Della Casa, ai microfoni di Lara Dorcic.
12: Ma guardi, noi siamo molto felici innanzitutto per l'accoglienza, perché sia a Chonchur che anche qui a Lubiana siamo stati accolti benissimo, direi un tempo meraviglioso, quindi siamo molto felici, una grandissima partecipazione, quasi 1000 corridori, cioè 900 corridori, 45 nazioni su 51, è un vero successo, siamo molto felici di questo.
13: Beh, l'assegnazione naturalmente di questo europeo, la Slovenia, ha portato tantissima responsabilità agli organizzatori sloveni. Lei, come abbiamo sentito, è molto soddisfatto del lavoro svolto?
12: Sì, sono molto soddisfatto perché ho lavorato con delle persone che conoscevo già da tanti anni, e quindi quando hanno preso questo evento 6 mesi fa praticamente, abbiamo costruito con loro un evento che ad oggi risulta essere un successo straordinario. Domani giornata di riposo dopo questo weekend molto intenso e poi ricominciamo martedì con il cronometro, quindi martedì e mercoledì, pertanto sì, siamo qua, tutta l'Unione Europea è qui e niente, ad oggi guardi, non diciamo nulla, però per ora tutto bene, tutto benissimo.
2: Le 19.51 è tutto per il giornale della sera di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Beatrice Zizza, tecnico Davorin Lovrecic. La trasmissione TG Sport in programma fra poco alle ore 20 sarà condotta da Iana Belzian. Grazie dell'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova per lavori si registrano rallentamenti con code tra Montebello e Vicenza Ovest in direzione Venezia. A causa del traffico intenso sulla carreggiata opposta, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Brescia Centro. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, qui per traffico intenso in direzione Padova, code tra Mira Oriago e il bivio per l'A4. Rallentamenti tra la Castellana e la rotatoria della Miranese e traffico incolonnato tra il bivio per l'A27 e il Terraglio. Traffico sostenuto anche sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, dove si procede in coda tra Meulo Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Vi anticipiamo che per lavori sulla A23 Palmanova a Tarvisio, a partire dalle 21 di lunedì 5 ottobre fino alle 5 del giorno successivo, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Gli europei di ciclismo in corso di svolgimento in Slovenia, nonostante siano appena alla terza giornata, hanno vissuto il loro momento clou, la gara su strada maschile. Ed è il belga Remco Evenepoel il nuovo campione europeo, che succede a Tadej Pogacar, sloveno vincitore l'anno scorso e grande assente di questa edizione dopo l'infortunio subito alla Vuelta. Finale al Cardiopalma, con Evenepoel in lotta con l'azzurro Giulio Ciccone, che è stato il primo a rompere l'indugi nell'ultimo centinaio di metri, rimanendo davanti fino agli ultimi metri, in cui il belga ha piazzato un colpo di reni sul traguardo, beffando l'italiano al photo finish. Da una parte amarezza, ma dall'altra l'Italia soddisfatta per l'aggiunta del bronzo di Cristian Scaroni. La Slovenia ha piazzato Primož Roglič al decimo posto come miglior piazzamento. Per Evenepoel è il primo titolo continentale dopo che nel 2025 ha centrato l'argento dietro a Pogacar. Durante la corsa il vincitore è caduto in curva nel penultimo giro mentre spingeva in salita inseguendo Ciccone con Roglic poco dietro, ma l'ultimo giro mentre spingeva in salita inseguendo Ciccone con Roglic poco dietro, ma il belga è poi rientrato come una furia

l'usanza, strappo di 2 km al 10,1%, dipendenza media. La gara è stata anche l'ultima prova in carriera disputata dallo sloveno Luka Mesgec, che ha chiuso con l'agonismo dopo 17 anni. Mesgec è stato salutato anche da Tadej Pogačar e dalla fidanzata Urška Žigart. In mattinata invece l'oro è andato all'Italia con Azzurra Ballan, che ha vinto la prova in linea delle juniores. La diciottenne è figlia d'arte. Papà Alessandro, 18 anni fa, si laureava campione del mondo a Varese. La veneta ha trionfato in volata, battendo la francese Morgan Lestrade, argento, e la tedesca Clara Dvorak, bronzo. Si tratta del sesto titolo continentale per l'Italia in questa categoria, con l'ultimo risalente al 2023 con Federica Venturelli. Ancora azzurre in top ten con la quinta piazza di Elisa Bianchi. Le prime slovene al traguardo sono state Hanna Jeromel e Lina Mehle, 41esima e 42esima con lo stesso tempo. Passiamo ai motori e per questa domenica partiamo dal rally, perché questo pomeriggio con Rally della Sardegna si è chiusa la stagione del 2026, che ha visto il gallese Elfyn Evans laurearsi campione del mondo per la prima volta in carriera assieme al copilota Scott Martin. Il pilota di Toyota diventa il primo gallese della storia a centrare il titolo iridato e lo fa dopo una tappa dal finale mozzafiato risolta nelle ultime curve dell'ultima speciale odierna. Dopo le 13 prove di sabato in chiave mondiale, Evans rimaneva in testa con 6 punti sullo svedese Oliver Solberg, mentre Sami Pajari era a meno 12. Oggi, al termine della penultima speciale, in cui Evans ha bucato perdendo ulteriore terreno quando già risultava quinto in Sardegna, i corridori aprivano la Power Stage con il gallese in vantaggio di un solo punto sullo svedese a livello di titolo iridato. Solberg sembrava involato verso un'insperata conquista dell'Iride, con i suoi sogni che si sono infranti a 2 curve dal traguardo, quando una sbandata lo ha portato fuori strada, facendogli perdere i decimi decisivi per trionfare in campionato. Lo svedese ha concluso la prova facendo sua la tappa sarda, ma con un ritardo complessivo troppo pesante per imporsi nel mondiale. Evans ha infatti vinto il titolo per 5 punti. Tripletta Toyota sul podio sardo con Sebastiano Ogier secondo e Sami Pajari terzo. Nella Formula 1 si è corso il Gran Premio del Bahrain, disputato però a Sepang in Malesia. La vittoria è andata a Max Verstappen, al primo successo stagionale, che partito dalla pole è riuscito a mantenere nervi saldi in una gara ricca di sorprese. La gara, il cui inizio è stato posticipato di oltre un'ora e mezza a causa della pioggia battente, ha visto Max scattare tutt'altro che bene alla partenza, con le due Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell passate avanti. La pioggia, che ha preceduto la prova, ha rimescolato le carte per quanto riguarda la strategia gomme, che sono andate a complicare la vita anche alle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Nel corso del Gran Premio, Verstappen ha recuperato, superando Russell e al 13° giro anche Antonelli prendendo il comando. Da quel momento l'olandese ha costruito un vantaggio sempre più ampio. Un nuovo ingresso della safety car ha riaperto la gara a 11 giri dalla fine, ma Verstappen ha ripreso la testa subito dopo il pit stop di Antonelli. Nel finale, il ritiro di Russell ha spalancato il podio a Hamilton, autore di una grande rimonta con l'asciugarsi della pista. Antonelli resta leader del mondiale con 320 punti, davanti a Russell a 236 e Hamilton a 214. Verstappen sale a 188 a pari punti con Lando Norris. Il campionato prosegue già il prossimo weekend a Singapore con la sprint del sabato seguita dal Gran Premio domenicale. Terminiamo in Giappone con la MotoGP. Le due giornate di Motegi, tra sprint e Gran Premio, sono state nel segno di Marc Marquez. Oggi la gara lunga ha visto lo spagnolo della Ducati ufficiale infilare il connazionale Jorge Martin, partito dalla pole a 14 giri dalla fine, con Marc che poi ha costruito il gap necessario per vincere senza patemi. Tripletta italiana sul podio per quanto riguarda i costruttori, Ducati prima e Aprilia in seconda e terza piazza, con Martin e Marco Bezzecchi. In virtù dei risultati più recenti, la lotta per il titolo è dato è più che mai aperta, con Martina a 333 punti e Marca a 331, poco più distante Bezzecchi con 284. Con il successo odierno, Marca è diventato il primo pilota a vincere sullo stesso circuito a distanza di 10 anni. Nel 2016 lo fece con la Honda ed è anche il secondo, oltre a Valentino Rossi, ad aver vinto a Motegi con due moto diverse. Il prossimo fine settimana il mondiale sarà in Indonesia sul circuito di Mandalika, tradizionalmente più affine a Martin. Per il calcio ci dedichiamo alla Nations League. Nella Lega B, ieri a Lucerna, è arrivata la prima sconfitta per la Slovenia in questa edizione della competizione. La squadra di Boštjan Cesar è stata battuta 2-1 dalla Svizzera, che ha confermato il proprio ruolo di favorita nel gruppo B1. Gli sloveni però erano partiti nel migliore dei modi. Dopo appena 2 minuti Jan Vipotnik ha sfruttato l'assist di Aljoša Matko per lo 0-1, un vantaggio durato poco. Già al decimo un errore di Jan Oblak ha permesso alla Svizzera di pareggiare con un'autorete di Erik Janža.
I padroni di casa hanno poi preso il controllo della partita e al 38esimo hanno completato la rimonta

0: con Dan Dioe, bravo a sfruttare una palla arrivata in area e a battere Oblak da distanza ravvicinata. Nella ripresa la Svizzera ha avuto diverse occasioni, ma Oblak ha tenuto in partita la Slovenia con una serie di interventi importanti. Gli ospiti hanno faticato invece a creare pericoli, riuscendo però ad avere una grande chance al 90esimo, quando Zeller si è trovato al centro dell'area, calciando però proprio sul portiere svizzero. I rossocrociati restano così a punteggio pieno, mentre la Slovenia, dopo il pareggio con la Scozia e la vittoria sulla Macedonia del Nord, risulta seconda con 4 punti, gli stessi della Scozia, ieri vittoriosa per 0-2 in Macedonia. Scozia che sarà la prossima avversaria dei ragazzi di Cesar, martedì 6 ottobre a Glasgow. Per quanto riguarda la Lega A, domani l'Italia nel gruppo 1 riceverà la Turchia a Bologna. E sempre nella Lega A ha dell'incredibile quanto avvenuto ieri a Fiume. La Croazia ha incassato 7 reti dall'Inghilterra, doppiette di Kane e Saka e altre 3 marcature firmate da Bellingham, Gordon e Rogers. Lo 0-7 casalingo risulta il peggior risultato mai registrato dalla squadra allenata da Slaven Bilic. Il gruppo 3 vede in testa Spagna e Inghilterra con rispettivamente 9 e 6 punti. La Croazia ne ha 3 e la Cechia 0. Blocco tennis. A Pechino, nelle scorse ore, il WTA 1000 ha perso le prime 2 giocatrici in tabellone, la kazaka Yelena Rybakina e la bielorussa Alina Sabalenka. La numero 1 al mondo Rybakina è stata eliminata da Alina Chareva, di origine russa che gioca per l'Armenia, numero 118 del ranking, impostasi in rimonta col punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo 2 ore e 11 minuti di gioco. Sulla sua strada verso gli ottavi, Chareva incrocerà la britannica Sonai Kartal. Successivamente, alle prime ore del mattino, Sabalenka non ha potuto nulla contro la 34esima al mondo, la ceca Nicola Bartunkova, passata senza fatica per 6-4, 6-3 dopo 1 ora e mezza di gioco. Bartunkova ha così centrato gli ottavi, dove è attesa dall'austriaca Signia Kraus. E agli ottavi la quarta seed Mirandreva, che per accedere ai quarti affronterà l'ucraina Daria Snigur. Il torneo maschile di Pechino è un ATP 500 dove sono già note le semifinali. Questo pomeriggio l'ultimo ad approdare in semifinale è stato il serbo Novak Djokovic, 6° del seeding e 12° al mondo, che a sorpresa ha eliminato il numero 1 del torneo Alexander Zverev, vincendo in rimonta per 4-6, 6-4, 6-4. In semifinale Nole giocherà contro il russo Daniil Medvedev, passato sempre oggi ai danni dell'argentino Francisco Cerundolo. Gli altri 2 semifinalisti si sono qualificati in mattinata. Il polacco Hubert Hurkacz, vittorioso sul russo Karen Khachanov per 7-6, 6-2, e l'australiano Alex De Minaur, impostosi in rimonta sul russo Andrei Rublev col match terminato 1-6, 6-2, 6-3. Brevemente un salto anche alla ATP 500 di Tokyo, dove il primo del seeding, Carlos Alcaraz, ha centrato la semifinale dopo aver superato il canadese Denis Shapovalov. Il loro match però non è terminato in maniera regolare per il ritiro di Shapovalov durante il secondo set a causa di un infortunio alla gamba sinistra, dopo che il primo set era andato allo spagnolo al tie-break per 7-3. Alcaraz, campione in carica a Tokyo, martedì affronterà il connazionale Jaume Munar in semifinale. Il secondo finalista uscirà dalla partita tra il monegasco Valentin Vacherò e il ceco Jiří Lehečka. Le ultime immagini della nostra rubrica odierna sono dedicate a una delle leggende del tennis, il maiorchino Rafa Nadal. L'ex tennista è sceso nuovamente in campo affrontando un altro ex numero uno mondiale, Andy Murray, nell'ambito della Rafa Nadal Academy, che si tiene nella terra natia di Nadal a Mallorca. L'ultimo confronto tra i due risaliva a 10 anni fa, quando all'Open di Madrid si affrontarono in semifinale, vinta nell'occasione dal britannico. La sfida delle ultime ore faceva invece parte dei contenuti dell'Accademia Tennistica, in cui il team Rafa gioca contro il team Murray, particolarità di questa edizione pensata per celebrare il decennale di attività dell'Accademia di Nadal. Con Murray hanno giocato Marat Safin, Dominic Thiem e Fabio Fognini, mentre Richard Gasquet, Carlos Moya e David Ferrer si sono uniti a Nadal. Alla fine è stata la squadra di Rafa a imporsi per 4-3.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

e mi chiamerà. Forse qualcuno protesterà, dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità. Non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione. Ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi ci è caduto di conservarsi felice e cornuto, con tanti auguri per chi ci è caduto di conservarsi felice e cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento. Lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Quando la morte mi chiederà di restituirle la libertà, forse una lacrima, forse una sola, sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo, dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mi è già corrosa, dove il

0: pensate che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo e i santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità. Che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponde, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: Radio Capodistria, relax in musica.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati da Renato Marengo.
2: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato.
0: Allora, ultima settimana di settembre, in copertina abbiamo sempre Bob Marley, insomma, grandissimo, uno dei più grandi artisti della storia del rock e non solo, e naturalmente tanti altri articoli che vedono il numero ancora in edicola, e fra questi abbiamo pizzicato un altro scritto di copertina, sono gli Eagles, Eagles grandiosi, e che c'è di nuovo, c'è di nuovo che c'è una rimasterizzazione, allora è come se fosse un nuovo disco. Tra l'altro prima stavamo riascoltando, riascoltiamo sempre prima di mandarvi in onda i brani con Marco, e insomma sono dischi godibilissimi, perché è come nella musica classica, Beethoven, Chopin si possono sentire sempre. Ormai abbiamo i classici del rock che sono sempre verdi, sono, insomma, vi invitiamo ad ascoltare. Parliamo di perché hanno avuto questo articolo, questo grosso articolo su Classic Rock.
2: No, peraltro poi ascoltandoli loro vi fa venire voglia di prendere la macchina e andare a fare un viaggio, proprio sono gli on the road, la musica
0: in California, immagino.
2: Per eccellenza proprio gli Eagles.
0: Certo.
2: La notizia è che è stato pubblicato il loro, la rimasterizzazione del loro album, il quarto album, One of These Nights, del 1975, che è stato l'album che poi gli ha dato il successo internazionale, l'album che precede Hotel California, quindi sì, come dire, si erano preparati bene la loro situazione per poi andare veramente a creare quello che è il loro capolavoro assoluto, conosciuto sì, nel mondo proprio. Però in questo album precedente ci sono dentro delle chicche molto interessanti, tra sì, cui il brano che vi andremo a fare sentire. Quello che ci tengo a dire, prima me l'hai chiesto, caro Renato, sì, ma esistono ancora gli Eagles? Ebbene sì, esistono ancora gli Eagles, anche se non sono rimasti tutti, diciamo che i due principali cantanti, Don Henley e Glenn Frey, ecco, è rimasto vivo solo Don Henley, Glenn Frey purtroppo è deceduto qualche anno fa, ma continuano ad andare in tournée. Addirittura il 6 luglio 2023 fu annunciato il loro tour d'addio, ovvero The Long Goodbye Tour, ma in realtà è arrivata al maggio 2026 e questo tour bene o male continua ancora, quindi come dire, Don Henley e company, chissà quando si ritireranno, e forse va bene così.
0: Vabbè, comunque sono stati rimasterizzati, ormai i dischi si riattualizzano sonoramente in un modo strepitoso grazie alla tecnologia, e quindi c'è questo che vi faremo ascoltare, che godrete come abbiamo goduto noi nell'ascoltare. Quindi annunciamo gli Eagles.
2: Line Eyes.

0: E siete sempre collegati con Classic Rock On Air. Adesso è il momento della musica emergente, ma d'accordo con Nando Misuraca, questa volta, anziché proporvi l'artista emergente di questo spazio, ci colleghiamo addirittura per ascoltare da Giordano San Giorgi, che è il padron, l'organizzatore da oltre 30 anni. 35 anni e passa a Faenza, del MEI, che è questo stupendo spazio alternativo che ha dato la possibilità di scoprire tanti tanti talenti del mondo reale, musicale, del rock, eccetera. Quindi nello spazio che dedichiamo di solito alla nuova musica, al talento, adesso sentiremo dalla viva voce di Giordano San Giorgi le novità del MEI di quest'anno.
1: Arriva il MEI 30 Lode, una manifestazione che chiude il cerchio dal 1995 al 2026 di 30 e più edizioni, di una manifestazione di grande resistenza culturale che ha proseguito a valorizzare la nuova scena musicale emergente, esordiente, indipendente italiana, senza mai toglierci da questo focus, con dei cartelloni che al 99% sono stati fatti da artisti emergenti sconosciuti, come lo erano quando iniziammo 30 anni fa, gruppi allora che muovevano i primi passi nella discografia indipendente con qualche successo, come gli After Hours, i Timoria, i Baustelle, i Negramaro, Caparezza e tantissimi nomi che costruirono la prima scena musicale indipendente italiana, che insieme ai Blue Vertigo e tanti altri ci scoppiò in mano fra gli anni dopo il 95 e il 2000, arrivando a portare in testa alle classifiche Tabula Rasa Elettrificata dei CSI, che ospitavamo in un grande concerto con il MEI. Da lì abbiamo proseguito nella scoperta continua di nuovi talenti. Il MEI è noto per aver fatto esordire tantissimi nomi che poi sono diventati noti, o per aver premiato artisti sconosciuti che poi sono diventati noti, o per aver dato spazio nei loro primi passi ad artisti e band che poi sono diventate noti a livello nazionale. I nomi sono tantissimi, cito fra i tanti i Maneskin, Ermal Meta, Diodato, e aggiungo solo più recentemente artisti come Lucio Corsi con la Pesce di Martino, Giulia May, Daniela Pes e tantissimi tantissime altre. Una manifestazione che quindi mantiene questo focus, che ha avuto quest'anno addirittura 1250 richieste per potersi esibire, tutte di realtà, artisti e band sostanzialmente under 30, quindi di una generazione che ancora non era nata quando si realizzava la prima edizione del MEI. Questo a significare che ormai il MEI è anche trasversale generazionalmente, in modo generazionale, rappresenta ormai tre generazioni della scena indie, che troviamo tutte rappresentate in questa edizione, col premio che diamo a Cisco come artista indipendente e Gang per la loro carriera, al premio che diamo al duo Bucolico e gli Spagna Circoeste per il loro brano, e a Motta per il suo disco La fine dei vent'anni, e il premio agli artisti emergenti come L'Amante e Birds, che rappresenta il nuovo cantautorato indie femminile, questo fra il 3 e il 4 ottobre, insieme al premio speciale MEI 30 Lode che daremo a Morgan per essere stato lo sdoganatore nel 1995 con Blue Vertigo, anche se così molto inconsapevolmente, come è capitato a noi, e chiudiamo il cerchio proprio con lui, con un incontro il 4 ottobre che vedrà anche, fra le varie iniziative, un'iniziativa di inclusione sociale di un tema legato alla festa del patrono d'Italia, con un grande coro, l'ologramma, che canteranno il Cantico delle Creature a chiusura del MEI il 4 ottobre, che è la canzone fatta, scritta e anche cantata dal primo cantautore d'Italia, che è San Francesco. Ecco il MEI 30 Lode.
0: E continuiamo con Classic Rock On Air, questa volta spostandoci anche verso il mondo delle immagini, quindi verso la tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Primitera anche nel video, e vi invito ad andarlo a pescare. Sono un sacco di belle cose che riguardano i suoni per le immagini, quindi le colonne sonore. E stavolta hai intervistato Leo Zed, Leonardo De Bernardini. Ormai lavora a Hollywood, no? Ormai si è spostato, quindi adesso ci direi qualcosa di più, perché oltre a questa nuova colonna sonora contemporaneamente esce anche un LP interessantissimo che lui ha fatto, e mi hai detto con uno strumentista che immediatamente ti è piaciuto perché suona il tuo strumento, no? Dici qualcosa in più.
2: Dunque, l'abbiamo intervistato per due motivi: uno per l'uscita della colonna sonora e quindi del film Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti con Stefano Fresi e Giovanna Mezzogiorno, che uscirà nelle sale cinematografiche l'8 ottobre 2026. Bene, la colonna sonora è sua, quindi non ha interrotto il suo filo con l'Italia, continua a lavorare anche in Italia. E dopodiché, sì, è vero, la cosa interessante è questo suo progetto discografico che vede lui al pianoforte e Davide Friello, un grande handpanista, cioè un suonatore di handpan, quegli strumenti a forma di disco volante, sì, è vero, sì, che suono anch'io, e questo disco è prodotto interamente negli States, è veramente un qualche cosa da leccarsi i baffi, perché è registrato benissimo, eseguito benissimo, veramente un grande disco, e di cui poi sentiremo un brano.
0: Di cui sentiremo in chiusura della tua intervista, sentiremo proprio, anzi annunciamolo pure, che il titolo del brano è Antinori, e Leo Zed e Davide Friello, questo suonatore di sala. Ma toglimi una curiosità: questo strumento che somiglia a un pezzo superiore di un bidone di petrolio, giusto? Con una specie di ammaccature che poi diventano il motivo della variazione del suono. L'ho raccontato bene?
2: Sì, l'hai raccontato benissimo. In realtà i primi strumenti di questo tipo derivavano dagli steel drum caraibici, che erano fatti proprio con il fondo dei bidoni. Ecco. Poi ovviamente adesso diciamo che la qualità del metallo è molto migliorata, però il concetto è quello, l'hai detto benissimo.
0: Va bene, allora Soundtrack City.
2: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo Z, Leo Z, o Leo Z, come ti devo chiamare?
3: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
2: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico, perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio: tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Com'è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
3: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna, lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme, i dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita, quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna, avevo Lucio Dalla con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese e cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban. Quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
2: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
3: Hai citato Electric City, che è stata un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
2: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro, Sotto a chi tocca. E sì. Allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
3: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Lui cercava un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti. Quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
2: Sì. Ma adesso veniamo a una domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Han Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'Handpan di Davide Friello.
3: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'Handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono. Però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani, e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica. Quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
2: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
3: Grazie,
2: ciao Leo.
3: Ciao e grazie
2: ancora. Alla prossima.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana allo Slot 4 si chiede come presentare il libro di un maestro di vita come Sadhguru su una radio dal sapore rock. La risposta non poteva essere che una, infatti lo facciamo attraverso la voce e le visioni di Franco Battiato. Abbiamo scelto Shock in My Town di Battiato perché è stato sempre un artista vicino ai temi della spiritualità, del viaggio interiore e della ricerca, di una consapevolezza più alta. Il brano ci offre un impatto rock e quindi energico, sorretto dalle chitarre elettriche distorte di Morgan e da ritmiche drum and bass vigorose. Al contempo affronta però tematiche di risveglio interiore attraverso un testo provocatorio. La musica di Battiato ha dimostrato che le grandi domande sull'esistenza e la spinta verso il trascendente non appartengono solo ai canti meditativi, ma possono vibrare anche con la stessa potenza tra i riff di chitarra e le frequenze del rock. Unire il pensiero di Sadhguru alle sonorità di Battiato significa creare un ponte tra introspezione ed energia pura. Il libro del maestro è in uscita il 30 settembre per Creusadema Edizioni ed è stato realizzato in collaborazione con l'associazione no profit Isha Foundation ed è anche accompagnato dalla prefazione di Shablo. Shock in My Town di Franco Battiato.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini, che è stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' coi Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere e a non lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, e lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo, e noi alternativi tutti contenti, poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo, e Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto, pure se era anche stancato, ecco, di tutto questo, però sì, infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto, come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso dirlo, di Guccini abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi che i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini.
1: L'avvelenata.
2: Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento, ed io che ho sempre detto che era un gioco,

0: Walden, che chitarre, chitarre veramente stravolgenti, e questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock, che verrà onda ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo alle frequenze di Radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then, don't forget, come on, yeah, ogni sabato, bye.
1: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi a Sconfinamenti, con questa registrazione effettuata a casa Tartini, sede della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano, conosceremo la nuova presidente del Sodalizio Italiano Piranese, Elena Bulfon Bernetic. E proprio con Elena Bulfon Bernetic abbiamo deciso di intraprendere un viaggio volto alla conoscenza dei nuovi vertici di alcune comunità degli italiani in Slovenia ed in Croazia che, nel corso dell'anno, hanno rinnovato i vari sodalizi. E Santa Domenica, Cittanova, Gallisano, Crevatini, Grisignana, Sissano saranno le nostre prossime tappe. Rinnovare non significa assolutamente rinnegare il lavoro svolto precedentemente e proprio la nostra presenza nelle varie sedi della comunità degli italiani vogliono dimostrare anche questo. Il rinnovamento è la conferma della vitalità della comunità nazionale italiana nell'Istria territorialmente slovena e croata, che prosegue con i valori e la storia di un'appartenenza appunto storica e culturale. E rinnovamento non è sinonimo gioco forza di dato anagrafico, perché è sempre il gioco di squadra, al di là dell'età del presidente o della presidente, a fare la differenza. Detto ciò, buon pomeriggio a Elena Bulfon Bernetic e benvenuta ai microfoni di Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Presidente, che cosa significa per lei far parte della comunità nazionale italiana, la CNI?
1: Per me far parte della comunità nazionale italiana significa innanzitutto appartenere a una storia, a una cultura e a una lingua che fanno profondamente parte di ciò che io in realtà sono. Non significa soltanto parlare italiano, è un insieme di tradizioni. Di memoria,

0: questa identità, ma soprattutto trasmetterla alle nuove generazioni, e questo è per me molto importante, perché è importante che continui a essere qualcosa di vivo e non soltanto una testimonianza del passato. Dunque bisogna guardare anche dal presente al futuro, non dimenticando mai però il passato.
1: Quando ha capito di far parte della comunità nazionale italiana?
0: In realtà non credo ci sia stato un momento preciso. Da bambina non frequentavo la comunità. Io sono nata a Capodistria e vivevo a Castelvenere. Poi ci siamo trasferiti a Capodistria da Castelvenere e poi a Gajon, sul monte. E infine, quando avevo 8 anni, siamo ritornati a Castelvenere, che io reputo la mia casa, quella casa della mia infanzia e della mia adolescenza. Vivendo qui, al tempo, la comunità non c'era. La comunità degli italiani si trovava a Buie e i miei genitori lavoravano e avevano una sola macchina in casa, e quindi la comunità non faceva veramente parte della nostra quotidianità. A casa però noi parlavamo il dialetto istroveneto, quella è la nostra lingua familiare, qualcosa di assolutamente naturale. E ci si riuniva nella corte dei nonni, mi ricordo, dei vicini, si parlava, si giocava, si mangiava qualcosa, le nonne, le vicine preparavano qualche dolce e noi piccoli, ovvero ragazzi, giocavamo, magari ci spostavamo da una corte all'altra e così passavamo il tempo. Però allo stesso tempo mi ricordo che non si parlava di tutto, certi argomenti erano tabù. Io per esempio non ho mai sentito parlare da piccola dell'esodo o dell'italianità. L'italianità era una cosa nostra, di casa. L'esodo io non ne ho mai sentito parlare da piccola. Erano temi che appartenevano alla storia delle nostre famiglie, ma non si raccontavano ai bambini, come se fosse un segreto. Ricordo però molto bene mio nonno, che più volte diceva che lui la sua Istria non l'avrebbe mai voluta lasciare, parlando con gli altri, perché sentiva che quella era la sua casa e per lui sarebbe stata una gran sofferenza dover lasciarla. Lo ripeteva, mi ricordo, con tono deciso e spesso anche batteva il pugno sul tavolo, si arrabbiava, mentre mia nonna avrebbe voluto andare via in Italia, no? Nel dopoguerra. Tra loro c'è stato sempre questo io vado, io no, no? Come molte famiglie, e lui non volle, lui rimase, e così rimase lì anche a Castelvenere tutta la famiglia. Infatti lui non si spostò mai da Castelvenere. Lui è nato a Castelvenere ed è morto a Castelvenere. Il suo soprannome era Mario Carniel, perché pare che i miei avi venissero dalla Carnia, sì, e lui però non si è mai, lui non ha fatto mai un viaggio, lui non è mai andato da nessuna parte. Non voleva andare. E parlava l'italiano, lui ha fatto le scuole, 5 classi elementari, era molto bravo in matematica e parlava male il croato. Lì non si trovava a disagio, no? Suo fratello invece aveva fatto una scelta diversa ed era partito nel dopoguerra. Due scelte diverse all'interno della stessa famiglia, come è accaduto in tante famiglie istriane. Credo che la vera consapevolezza mia sia arrivata crescendo, forse già durante l'adolescenza. Ho cominciato a sentire sempre più forte questo legame con la lingua e con la cultura italiana, e a capire che quello che avevo vissuto fino ad allora come qualcosa di naturale. Il nostro dialetto, le nostre abitudini, le nostre tradizioni, il modo di parlare, di vivere, cioè non doveva essere una vergogna, ma doveva essere un motivo d'orgoglio. Dunque è da lì che ho iniziato a sentirmi davvero italiana come identità. E questo faceva parte, sì, di un'identità e di una storia che era poi che è diventata man mano sempre più grande e sempre più importante nella mia vita.

0: tutta. È stato allora magari che ho iniziato davvero a comprendere cosa significasse per me appartenere alla comunità nazionale italiana, da adolescente direi.
1: Io di questo la ringrazio veramente di cuore, di questa testimonianza, perché è una testimonianza della sua famiglia, una testimonianza particolare che io immagino possa far comprendere a chi ci sta ascoltando da molto lontano, non conosce la storia dell'Istria, soprattutto a partire dal 1945 in poi, perché molto spesso si è, come dire, si sono usati meglio dei termini errati nei confronti dei nostri connazionali che sono rimasti a casa propria, perché noi dobbiamo sempre sottolineare che sono rimasti a casa propria, e quindi la sua testimonianza dà ancora più forza e più vigore a quella che è stata la presenza, che è la presenza della comunità nazionale italiana. Senza suo nonno, senza tanti nonni, li possiamo definire così, probabilmente oggi non ci sarebbe la comunità nazionale italiana, noi non ci troveremmo qui, io insieme a lei, a raccontare la sua storia, a parlare della comunità degli italiani di Pirano. E quindi grazie veramente di cuore per questa testimonianza, perché sono tante le famiglie che si sono divise, magari a metà, e tanti sono rimasti a casa propria, tanti proprio perché volevano rimanere nella propria terra. E quindi la lettura che molto spesso noi diamo a chi è rimasto in Istria, Fiume e Dalmazia è una lettura distorta, va veramente capita e approfondita in maniera veramente forte, possiamo definirlo così. Lei ha citato i Carnielli venivano definiti così, la popolazione che ha, fra virgolette, colonizzato in senso buono, economico ovviamente, l'Istria, cioè i carnici, coloro che venivano dalla Carnia e che appunto venivano chiamati i Carnielli. Grazie veramente per questa sua testimonianza. Ma si parlava prima appunto di abbandonare la terra natia, abbandonare la propria casa, ovviamente lei è molto giovane, non si può parlare dell'esodo, noi parliamo di un lasciare la propria casa in epoche completamente diverse. Ecco, non ha mai pensato nel corso degli anni di lasciare la sua località natia, magari per venire in Italia?
0: In realtà no, io sono, mi reputo sempre una abitante dell'Istria, istriana. Io so che ci sono i confini che la dividono, però io ho abitato sempre da una parte o dell'altra di questi confini, che faccio finta che non ci siano, no? Non ho mai sentito l'Italia come un luogo nel quale avrei dovuto trasferirmi per poter vivere pienamente la mia identità italiana. Io appartengo a questo territorio, sono italiana di qui, in Istria, ed è proprio questa una delle caratteristiche della nostra comunità nazionale italiana. La nostra presenza qui ha radici profonde, radici storiche. Naturalmente l'Italia rappresenta per noi un riferimento culturale e linguistico fondamentale, ma la mia casa è qui, proprio tra questi confini. Forse anche in questo ritrovo qualcosa di quello che diceva mio nonno. Lui la sua Istria non la voleva lasciare, e anch'io sento profondamente questo legame con la mia terra, queste radici profonde nel terreno, no? E vorrei, siccome ho tre figlie, tramandare anche a loro questo sentimento, diciamo, di amore per la propria terra.
1: Sconfinamenti ha frequentato nel corso di questi almeno 10 anni, da quando curo questa trasmissione, molte scuole, soprattutto le scuole medie superiori italiane in Slovenia e in Croazia, e ci siamo veramente accorti che la gioventù sente queste radici, sente di appartenere a questa terra, anche se sono ormai cittadini del mondo, li potremmo definire così, viaggiano in tutto il mondo con una facilità che per me, che ho una certa età, faccio fatica a comprendere. Però quando parlano della loro terra, quando parlano dell'Istria, parlano in maniera veramente diversa, parlano con il cuore come lo ha fatto lei. Però ricorda forse quando e in quale modo decise di impegnarsi in comunità?
0: In realtà il mio legame con la comunità non è proprio tanto lontano come dicevo prima, no? Avendo trascorso la mia infanzia e la mia giovinezza a Castelvenere, ricordo che insieme ad altri connazionali abbiamo partecipato alla nascita della comunità degli italiani di Castelvenere, no? Era nel 1998, se non erro, e io avevo poco più di 20 anni, ha aiutato mio papà, che quella volta fu il primo presidente Egidio Bolfon della comunità. Quindi posso dire che l'impegno comunitario ha fatto parte della mia vita da quel momento, forse più conciso, no? Successivamente poi mi sono in parte trasferita dalla parte slovena e ho lavorato in varie istituzioni scolastiche italiane del nostro territorio, come la scuola dell'infanzia La Coccinella, la scuola elementare Vincenzo Diego De Castro Pirano, poi la Dante Alighieri di Isola, il ginnasio Antonio Sema di Pirano, il ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria. E poi in quegli anni, proprio insieme alla mia collega, ex collega Mariella Battista, spronata dalla allora presidente, o forse non era presidente, ma comunque faceva la coordinatrice culturale Fulvia Zudic, per non mi ricordo se che funzione avesse in realtà, sono stata mentore di un gruppo di bambini dai 4 agli 8 anni che avevamo quella volta chiamato Inventa Storie. È stata una bella esperienza che ci ha dato anche grandi soddisfazioni, perché con questi bambini abbiamo partecipato al concorso internazionale per albi illustrati sulle ali delle farfalle, nato proprio a Bordano in provincia di Udine, dove siamo stati anche premiati. Poi la vita mi ha portata in altre direzioni, sono diventata mamma 3 volte, ho cambiato lavoro, oggi un'azienda, e per molti anni mi sono dedicata soprattutto alla mia famiglia e al mio lavoro, no? Ho partecipato, devo dire sinceramente, meno attivamente alla vita della comunità, anche perché non avevo tempo. Non ho mai sentito però un'interruzione di questo legame, e quest'anno ho deciso di rimettermi in gioco candidandomi all'elezione della comunità con il nostro gruppo Siamo di qua. E in un certo senso il cerchio si è chiuso. Da quella ragazza che a 20 anni partecipava alla nascita della comunità di Castelvenere con mio padre come primo presidente, sono arrivata oggi alla presidenza della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Eccomi qua.

0: Io ricordo chi ci sta ascoltando che i microfoni di Sconfinamenti si aprono per questa registrazione a Casa Tartini. Siamo nella sede della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano perché stiamo conoscendo la nuova presidente del sodalizio italiano piranese, Elena Bulfa Umbernetich. Proprio con Elena Bulfa Umbernetich abbiamo deciso di intraprendere un viaggio volto alla conoscenza dei nuovi vertici di alcune comunità degli italiani in Slovenia ed in Croazia che nel corso dell'anno hanno rinnovato i vari sodalizi e Santa Domenica, Cittanova, Gallesano, Crevatini, Grisignana, Sissano saranno le nostre prossime tappe. Presidente, che cosa rappresenta per lei la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano?
1: Per me la comunità dovrebbe essere la casa di tutti i connazionali, cioè una casa. E uso volutamente questa parola, il luogo nel quale ci si incontra, si parla la nostra lingua, si coltivano cultura, si scambiano opinioni, si ascolta musica, si fanno concerti, lì c'è la nostra storia, lì ci sono le nostre tradizioni, ma soprattutto si costruiscono, come dicevo un attimo fa, relazioni tra connazionali. E dovrebbe essere un luogo pacifico, secondo me, tranquillo, sereno, in cui, ok, è normale, ci possono essere anche divergenze d'opinioni, ci può discutere, ma l'importante è dopo trovare sempre un punto d'incontro e riuscire a risolvere i problemi col colloquio, comunicando, pensando al nostro futuro, al bene comune. Casa Tartini rende tutto questo ancora più significativo perché ci lega a una figura straordinaria come Giuseppe Tartini e alla storia stessa di Pirano. Vorrei, questa è la mia opinione, che la nostra comunità fosse sempre più una casa aperta ai soci, ai giovani soprattutto, alle famiglie, ma anche a chi vuole conoscerci, un luogo nel quale le persone abbiano piacere di entrare, incontrarsi, partecipare, sentirsi ben voluti, insomma, una casa aperta, accogliente, come dovrebbe essere una casa di famiglia, no? Perché se tu bussi a una porta e ti apre qualcuno col sorriso, tu entri con più voglia e più ottimismo e hai dentro già un benessere. Invece se entri in una casa magari che non è così aperta, non trovi questo riscontro, no? E magari ti senti un po' a disagio, no? Bisogna, in una casa uno si deve sentire a proprio agio.
0: Elena Bulfa Umbernetich, perché ha accettato il ruolo di presidente?
1: All'inizio non è che proprio io abbia voluto accettarlo, perché avendo tanti impegni sia lavorativi che familiari, sapevo che questa è una grande responsabilità, cioè una mia vita, e sono una persona però che vuole anche fare del bene, no? E ho detto proviamo, voglio tentare a fare del bene e speriamo di riuscirci. Io ci metto sempre l'impegno, no? Dopo dipende anche un po' dagli altri, perché una persona non può fare tutto. Se supportata, aiutata, forse anche sì, ma insieme si fa molto di più rispetto che uno da solo, no? È come poi sbattere la testa contro il muro, se invece si va insieme, si va passo a passo, secondo me, anche se i passi sono piccoli, si arriva agli obiettivi, ai traguardi, e ci si sente meglio rispetto se uno va magari di corsa e non avendo ben chiari gli obiettivi che vuole raggiungere. Insomma, è stata una decisione importante perché ero consapevole dell'impegno e della responsabilità che comportava. Forse però devo dire non completamente, perché le cose le scopro ancora man mano e sono passati 2 mesi, poco più, da quando sono diventata presidente. La comunità degli italiani Giuseppe Tartini è una comunità grande, complessa. Devo dire che non l'ho fatto in piena coscienza, lo ammetto, mentirei se lo dicessi. Non sapevo a cosa andassi incontro, ma volevo dare un mio contributo, è come dire cercare di fare del bene. Ho accettato perché credo nella nostra comunità e perché penso che quando arriva il momento quello sia giusto, e sia giusto anche assumersi una parte di responsabilità e non limitarsi a osservare dall'esterno. Io ho sentito che potevo mettere a disposizione la mia esperienza, le mie idee e soprattutto la voglia di fare. Il gruppo con cui lavoro è un bel gruppo, speriamo mi aiuti, perché senza il loro aiuto io potrò fare ben poco. L'ho fatto sapendo però che una presidente, come ho detto prima, non può fare tutto da sola, lo sottolineo, una presidente non può fare tutto da sola, ma deve avere l'aiuto dei membri dell'assemblea, dell'ufficio professionale, dei connazionali, di tutta la gente, degli amici, insomma ogni aiuto è benvenuto, insieme si può fare, insieme se poi soli si fa ben poco. Se devo far male, allora è meglio non parlo, è meglio non farlo, è meglio tornare a fare quello che facevo prima. Credo molto nel lavoro di squadra, nella condivisione delle responsabilità e nel coinvolgimento delle persone. Una comunità funziona quando ciascuno sente di poterne essere parte e di poter dare il proprio contributo. E ognuno però deve anche assumersi le proprie responsabilità ed aiutarsi l'un l'altro, perché se no non potrà funzionare.
0: Ma secondo lei quanto è importante la presenza della comunità degli italiani Giuseppe Tartini a Pirano?
1: È fondamentale. Pirano non sarebbe la stessa senza la sua componente italiana, perché la lingua e la cultura italiana fanno parte della storia e dell'identità della città. Si lotta per il bilinguismo, si dice che non si parla più l'italiano, ma io affronto questo argomento parlando in italiano. Non trovo, sì è vero, qualche volta qualcuno non sa parlare, anzi non qualche volta, succede spesso, ma io continuo a parlare la mia lingua nel territorio dove è bilingue. La comunità, il nostro, per esempio, no? Il nostro coro, che ha una storia particolarmente importante, quest'anno celebreremo i suoi 50 anni di attività, e una presenza solida che tramanda le nostre canzoni e il nostro, la nostra cultura anche, le nostre tradizioni, l'ho detto? Sì, l'ho detto. E accanto a queste realtà consolidate stiamo cercando di dare sempre maggiore spazio anche ai bambini, ai ragazzi, perché considero questo uno degli aspetti essenziali per il futuro della comunità. Abbiamo gruppi, attivisti, mentori, tante persone che dedicano tempo ed energia alla nostra attività. E dietro tutto questo c'è naturalmente anche il lavoro delle persone che quotidianamente fanno funzionare la comunità e Casa Tartini. L'ufficio amministrativo, per esempio. È una realtà molto viva e anche molto più complessa di quanto possa apparire all'esterno la nostra comunità.

0: Le faccio una domanda un po' più personale. Qual è l'impegno di un presidente di comunità?
1: Un impegno molto ampio. C'è naturalmente la rappresentanza istituzionale, che è la parte più visibile, ma dietro c'è moltissimo lavoro che spesso non si vede: l'organizzazione, programmazione, le riunioni, i rapporti con le istituzioni, il collegamento, no, tra di esse, la gestione delle attività, progetti, questioni amministrative, poi c'è il patrimonio, eventi, eccetera. E poi ci sono soprattutto le persone. Bisogna ascoltare, cercare di mettere insieme le esigenze, le sensibilità diverse, trovare le soluzioni, creare le condizioni affinché ciascuno possa dare il proprio contributo. Spesso questo non è facile, perché sappiamo che siamo tutti esseri umani, spesso non ci troviamo d'accordo su tutto, ma questo fa parte della vita, no? E, vabbè, sto imparando pian piano anch'io ogni giorno cosa significa ricoprire questo ruolo. Una cosa però mi è molto chiara già da subito: il presidente rappresenta la comunità, ma non è la comunità. Per questo ritengo fondamentale distribuire le responsabilità e valorizzare le competenze e lavorare insieme. Infatti io, i membri della mia assemblea, ho fatto delle deleghe, no? Perché da sola non riesco a gestire tutto, sull'orlo di una crisi di nervi. Così, un po' distribuito i ruoli, ognuno si prende le proprie responsabilità, e spero che in questi 4 anni questa cosa funzioni. Io auspico che funzioni, perché è giusto che ognuno svolga il proprio ruolo.
0: È un lavoro volontario il suo, le faccio una domanda un po' particolare: fare il presidente di comunità, impegnarsi nella comunità degli italiani, è una domanda che faccio sempre a tutti, è un, fra virgolette, un lavoro, perché la responsabilità è comunque molto alta, ma è tutto volontariato.
1: È tutto volontariato, sì, e scopro che questo lavoro sarebbe un lavoro per una persona. E dopo un paio di settimane, quando sono entrata, da quando sono entrata in questo ruolo, mi sono detta: ma questo è un lavoro per una persona che magari è già in pensione e che ha tempo da dedicare e impegnare, perché, lo dico apertamente, io lavoro 8 ore al giorno, no? Ho famiglia, figlie, seguo in tutto ancora la comunità. È un grande impegno, un grandissimo impegno, che io spero di riuscire a portare a termine. Però dico subito: non sono superwoman, da sola non posso fare tutto. Ecco.
0: Certamente lei difatti ha degli obiettivi ben precisi, insieme ovviamente, come diceva prima, alla sua squadra.
1: Certo, noi ci siamo prefissati degli obiettivi, soprattutto vorremmo far entrare i giovani di nuovo in comunità. Questo è uno degli obiettivi che sento avere anche le altre comunità, perché i giovani, una volta quando finiscono per esempio l'età scolastica, poi spariscono, no? Non hanno, ma poi da grandi ritornano. Sentono di nuovo questo amore, chiamiamolo così, questo desiderio di tornare a casa, no? Questo è come quando vai forse a lavorare all'estero e non vedi l'ora di tornare a casa, no? Perché non tutti siamo dei girovaghi, siamo legati alle nostre radici. Io per esempio, mi piace andare, ma mi piace ancora di più tornare. Quando torno verso la mia terra sento proprio dei brividi, un'emozione forte. E non potrei mai andarmene, no? Per sempre, mai, forse ci potrebbe essere qualche opportunità, ma per forza, forse, l'unica questa cosa qua, sì. Con la mia squadra, sì, ci siamo dati l'obiettivo anche di lavorare su Casa Tartini. Perché l'ultima volta che è stata ristrutturata è stata nel 2019, stiamo facendo dei piccoli lavori, ma il problema è sempre quello economico. Bisogna tenere un edificio storico che bisogna mantenere, questo è un onere particolarmente pesante dal lato economico. Siamo pur sempre un'associazione, vogliamo insomma anche col percorso museale, vogliamo collaborare, vogliamo con le istituzioni, con le comunità, collaborare con tutte le comunità, perché secondo me la comunità non è solo la comunità Giuseppe Tartini di Pirano, la comunità siamo tutte le comunità degli italiani insieme, no? È importante incontrarci, è importante collaborare, fare degli scambi, invitarci tra di noi magari, e avere delle opportunità nuove per conoscerci e creare nuove amicizie anche, e saldare quelle vecchie anche, perché si collabora già con molte comunità.
0: Lei ha fatto un ragionamento molto, molto intelligente, che abbiamo riscontrato anche nel corso di questi 10 anni all'interno di altre comunità. C'è un vuoto, no? Un vuoto generazionale, sono i ragazzi dai 18, 19 fino ai 30, 35, l'età formativa, l'età dell'università, l'età del trovare lavoro, magari di sposarsi, di mettere radici familiari, e poi, come ricordava giustamente lei, c'è questo richiamo della foresta, lo potremmo definire così, e poi ritornano in comunità. Questo ovviamente fa ben sperare non soltanto per la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, ma fa ben sperare per la comunità nazionale italiana. C'è bisogno di ricambio, e ricambio c'è, l'abbiamo di fronte a noi, la nuova presidente della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Quindi, come dicevo prima, la pianta, mutuando le sue parole, la pianta è salda, è molto salda, quindi le radici sono ben affondate nel terreno, e quindi il futuro è un futuro che, a mio modesto parere, a mio modesto avviso, è un futuro che sarà sicuramente positivo, con alti e bassi come in tutte le famiglie, però sarà sicuramente un futuro veramente anche radioso, io penso. Senta, siamo quasi al termine di questa nostra conversazione molto interessante, di questo veramente la ringrazio, perché ha parlato più con il cuore che non da presidente, e questo mi ha fatto molto piacere, e questo immagino possa aver fatto piacere anche a chi ci sta ascoltando, ripeto, anche da lì di molto lontani, e che non conosce appieno la realtà della comunità nazionale italiana in Istria, Fiume e Dalmazia. Quindi possiamo invitare chi ci ascolta a venire a Pirano, e soprattutto, perché venire nella sede della comunità degli italiani?
1: Assolutissimamente sì, venite a Pirano perché è una città straordinaria, nella quale culture, lingue e storie diverse si incontrano ormai da secoli. E quando sarete a Pirano, venite a trovarci in casa Tartini, proprio nella piazza che porta il nome del nostro grande violinista e compositore. Lì vedrete la sua statua col suo violino, e se lo guardate davanti, alla sua destra, vedrete la nostra casa. Entrate pure in casa Tartini e conoscete anche Giuseppe Tartini, perché abbiamo il percorso museale, c'è lì anche il suo violino originale. Conoscerete così la sua storia, il suo legame col Pirano, e conoscerete anche una parte dell'anima italiana della nostra città. Mi piacerebbe che chi entra nella nostra sede non la percepisse semplicemente come un museo, come la sede di un'associazione, ma come una casa viva, abitata da persone, da attività, musica, lingua, cultura e storia. Quindi l'invito è molto semplice: quando venite a Pirano, entrate a casa Tartini, e noi saremo felici di accogliervi. Venite pure, non siate timidi, anche i giovani, che sono un po' restii sempre a entrare in case che sono, a dirlo per loro, vecchie, e che anche nei musei, no? Forse fanno un po' fatica a entrare, perché o hanno paura, timore, ma a scuola li educano, secondo me frequentano i musei, e dunque anche in casa Tartini possono venire tranquilli e sereni. Conosceranno un pezzo della nostra storia.
0: Elena Buffon Bernetti, presidente della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, innanzitutto grazie per non solo le ultime parole che lei ha voluto spendere e regalare a chi ci sta ascoltando in questo momento, ma soprattutto grazie per la sua testimonianza di italianità culturale, linguistica, di appartenenza. Noi diciamo sempre a questi microfoni che la comunità nazionale italiana, le comunità degli italiani con tutte le altre istituzioni culturali non fanno politica, non si occupano di politica, di amministrazione, eccetera, eccetera, ma fanno quella che viene definita politica alta, cioè quella culturale. Mantengono le radici della cultura italiana in alcune isole dell'Istrioto, isole linguistiche ovviamente della lingua dell'Istrioto, insomma sono i nostri rappresentanti. Quando vedrete garrire il tricolore da un palazzo, non è una sede consolare ma è una comunità degli italiani, e come giustamente ha ricordato la Presidente, entrate, andate a conoscerli e uscirete veramente molto molto arricchiti. Elena Buffon Bernetich, grazie veramente di cuore per essere stata ai nostri microfoni, grazie per le parole che lei ha speso nei confronti proprio della sua comunità. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie a voi ancora una volta per l'invito.
0: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

Gentili ascoltatori, ben trovati per una nuova puntata di Melody Italia. Giuseppe Signorelli al microfono, e così come abbiamo fatto per Peppino Di Capri, e faremo adesso anche per il nostro nuovo protagonista, un grande, veramente un grande, come lo era Di Capri, della canzone d'autore, in questo caso italiana, cioè Francesco Guccini, purtroppo scomparso il 6 agosto del 2026. Chiaramente, se dovessimo ripercorrere tutte le tappe della sua discografia, ovviamente abbastanza nutrita, dovremmo impiegare non so quante puntate di Melody Italia, quindi ho scelto di concentrarmi ovviamente sui capisaldi, ma soprattutto dedicare questa prima parte, la potremmo intitolare Guccini prima di Guccini. Adesso spieghiamo un po' il tutto, infatti non avrete riconosciuto in questo primo brano la voce di Guccini. Mettiamo un pochettino di ordine intanto per i più giovani: chi era Guccini? Oltre che cantautore, anche uno scrittore, è stato anche occasionalmente attore, poi autore di colonne sonore di fumetti, e poi tra le tante cose si è occupato inoltre di, pensate un po', lessicologia, lessicografia, glottologia, etimologia, dialettologia, traduzione, teatro, ed è stato autore di canzoni per altri interpreti. Infatti cominciamo questa prima parte in questo modo, anche se dovessimo addentrarci nella sua biografia, anche lì sarebbe abbastanza lunga. Diciamo ecco che Guccini mosse i primi passi nel mondo della musica come cantante e chitarrista in un'orchestra da balera, quindi si è fatto le ossa lì, di cui facevano parte Pier Farri, che divenne in seguito suo produttore, alla batteria, poi Victor Sogliani, futuro componente dell'Equipe 84, che cominciamo a svelare un po' di cose, era proprio il gruppo che ha eseguito il brano con cui abbiamo aperto questa puntata, e Victor Sogliani era al sassofono, più un altro chitarrista, Franco Finistorchi. Il complesso, nato nel 1958, così vediamo intanto anche di contestualizzare anche proprio il periodo, si chiamò dapprima Hurricanes, poi Snakers e infine Gatti. Si chiamò dapprima Hurricanes, poi Snakers e infine Gatti, dopo l'unione con i Marino

quasi l'Equipe 84 al completo, che nel 1964 diede vita alla ben più nota appunto Equipe 84. Terminato il servizio militare, Guccini rifiutò di entrarvi per continuare gli studi. Infatti nel 63 si iscrisse nuovamente all'Università di Bologna, sempre alla facoltà di Magistero, infatti si era già iscritto lì, questa volta però con indirizzo in materie letterarie, che in seguito però abbandonò a un passo dalla laurea. Poi nel 2002 gliene fu conferita una honoris causa in scienze della formazione. Per la sua maturazione musicale e artistica risultarono decisivi gli ascolti, le diete musicali, come le definì lui, del gruppo torinese dei Cantacronache di Fausto Amodei, Sergio Liberovici e Michele Straniero. La sua evoluzione artistica lo portò poi a interessarsi al beat. In quel periodo scoprì anche Bob Dylan, compose canzoni come Auschwitz, incise col titolo La canzone del bambino nel vento, e Dall'amore che nasce l'uomo, portati al successo sempre appunto dall'Equipe 84, che aveva già inciso L'antisociale, e svegliamo anche il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, a gennaio del 1966. E poi Noi non ci saremo, registrati invece dai Nomadi. Fecero infatti l'ingresso nella musica leggera in quegli anni anche Dodo Veroli insieme ad altri due ragazzi di Modena, che da lì a poco appunto diedero vita ai Nomadi. Guccini suonava dunque con i Nomadi da una parte e con l'Equipe 84 dall'altra, quindi abbiamo cercato di riannodare un po' i fili. E per quanto riguarda questo Antisociale, scritto appunto da Guccini, uscì come singolo proprio nel settembre del 66 dell'Equipe 84, nel 45 giri che aveva sul lato A Un giorno tu mi cercherai e L'antisociale sul lato B. L'anno dopo la canzone fu registrata dallo stesso Guccini e inserita nella raccolta Folk Beat numero 1, ci arriveremo, questo è appunto il suo primo album. È una canzone di protesta, come abbiamo insomma sentito, rivolta ai comportamenti e agli atteggiamenti ipocriti che vigevano nella società italiana in quegli anni. Il protagonista non è un antisociale, come dire, nel senso più patologico, ma è un anticonformista. Infatti non accetta alcuni comportamenti basati sull'ipocrisia morale, non accetta in pratica molti degli atteggiamenti che appartengono al sociale, che invece era il titolo e anche il personaggio dell'altra canzone che nel suo album Folk Beat numero 1 è proprio unita a questa in un'unica traccia. In un certo senso diciamo che il protagonista si potrebbe definire un beatnik, quindi del movimento beat di quei tempi. In effetti verso la fine degli anni 50 erano stati proprio gli appartenenti a questo gruppo a mettere in discussione alcuni canoni tradizionali di cosiddetta rispettabilità e il conformismo alienante della società dei consumi. Tuttavia egli non fa proposte alternative di vita se non quella di andare in un'isola deserta in cui nessuno lo potrà più disturbare. Quello a cui penso ogni tanto anch'io e forse anche tanti di voi, poi insomma questa idea magari poi passa. Vabbè, quindi ci spostiamo dall'antisociale, l'abbiamo anche citata, un'altra canzone, una canzone molto bella, molto intensa, cioè tra l'altro uno dei capisaldi della scrittura di Guccini. Anche in questo caso uscì prima che appunto Guccini poi la reincidesse, la reinserisse nel suo primo album. Si tratta proprio di Auschwitz, che in un primo tempo fu accreditato a Lunero e Vandelli, ma anche l'antisociale, perché è una cosa che capitava spesso a quell'epoca, gli artisti non erano iscritti alla SIAE e quindi a firmare i brani magari erano altri. Poi in un secondo tempo hanno depositato loro i brani, quindi hanno poi cominciato a firmarli loro. Auschwitz fu inserita in un singolo, siamo sempre in questo anno magico del 1966, quando esce un altro singolo dell'Equipe 84, che aveva un bel singolo perché aveva sul lato A un brano Bang Bang, molto molto bello nella versione loro, e anche appunto Auschwitz. Guccini aveva avuto l'ispirazione per affrontare il tema dell'Olocausto a seguito della lettura del saggio di Edmund Russell, Il barone di Liverpool, Il flagello della svastica, e dal romanzo autobiografico di Vincenzo Pappalettera, Tu passerai per il camino, infatti si cita questa frase nella canzone, dove aveva raccontato le sue memorie sulla sua permanenza nel campo di concentramento di Mauthausen. Il testo è narrato da due voci, il protagonista, un bambino che nel campo di concentramento di Auschwitz è morto con altri 100, passato per un camino e adesso è nel vento, per citare appunto un verso, e la seconda voce è quella dell'autore che si pone alcune domande a cui vi sono poi le risposte del bambino. Bene, dopo questa lunga introduzione è arrivato il momento di ascoltarla, questo Auschwitz, nella versione però appunto dell'Equipe 84.

Passiamo adesso al 1967, un anno dopo, ancora un singolo sempre dell'Equipe 84, anche questo portentoso perché aveva sul lato A 29 settembre, e sì, c'è proprio il brano di Mogol Battisti, la cover, chiamiamola cover perché in effetti uscì prima che il suo autore, cioè Battisti, la inserisse in un suo album. Sul lato B c'era la canzone che abbiamo già citato prima, E dall'amore che nasce l'uomo. Alle registrazioni effettuate presso gli Studi Ricordi partecipò anche l'Orchestra Sinfonica della Scala di Milano. Fra l'altro in quell'anno la Ricordi aveva acquistato per i propri studi di registrazione un registratore a 8 piste, che allora era veramente tanta roba, insomma, come si dice. E fu il primo quindi in uno studio di registrazione italiano, e la prima canzone registrata completamente con queste nuove apparecchiature fu proprio 29 settembre dell'Equipe 84, e lì ci sono delle manipolazioni, ecco, di Vandelli sul master originale, svariate sovraincisioni che rendono al brano un suono particolare e cristallino. Questo singolo poi in quell'anno raggiunse anche la prima posizione in classifica e vendette circa 550.000 copie, un numero notevole per i tempi. E poi l'anno successivo queste due canzoni vennero inserite nell'album dell'Equipe Stereo Equipe. Come ha raccontato il cantautore, quindi Francesco Guccini, alla fine degli anni 90 avrebbe voluto reinciderla con il testo completo, perché l'Equipe 84 lo aveva accorciato per questioni di minutaggio. Sappiamo che poi dopo, più passava il tempo, più Guccini, come sentiremo, insomma, incise dei brani molto molto lunghi. Però ecco, questa cosa poi non si è realizzata perché Guccini non ha più trovato il testo completo della canzone. Quindi noi ce lo godiamo appunto in questa versione dell'Equipe 84 e dall'amore che nasce l'uomo.

Lasciamo per il momento quindi l'Equipe 84 per incontrare un altro gruppo italiano storico. Per il prossimo brano noi non ci saremo. Lo stesso Guccini, che naturalmente è sempre lui il compositore di tutti questi brani che stiamo ascoltando, che abbiamo già ascoltato, dicevo, lo stesso Guccini aveva ammesso di essersi ispirato a Bob Dylan per il testo A Rain's Gonna Fall e per l'armonia a Mr. Tambourine Man. In quegli anni si era appena entrati nell'era atomica e c'era in corso la guerra fredda, la guerra del Vietnam, la Palestina in fiamme, e Guccini, diciamo, prospetta uno scenario post-atomico, quindi ipotizza un imprecisato scenario futuro dove, a seguito di un ipotetico attacco nucleare, c'è questa immagine della sfera di fuoco più grande del Sole, più vasta del mondo, che un'immagine coerente con il timore della guerra nucleare che si aveva proprio in quegli anni, e magicamente, insomma, la vita avrebbe trovato un modo per risorgere. E tuttavia, poi lui dice, noi non ci saremo. E il brano fu pubblicato, anche in questo caso, prima dello stesso Guccini, dai Nomadi, contemporaneamente in 2:45 giri. In uno c'era appunto Noi non ci saremo sul lato A e Un riparo per noi sul lato B. E contemporaneamente uscì anche un altro singolo che aveva sempre Noi non ci saremo sul lato A e sul lato B, invece questa volta Spegni quella luce. Operazioni che ogni tanto venivano fatte e non si capisce bene il motivo. Vabbè. E comunque il brano poi fu incluso nel primo album dei Nomadi, Per quando noi non ci saremo, insieme ad altri pezzi dello stesso Guccini, ovvero Per fare un uomo e Dio è morto, che ascolteremo poi. Nel febbraio del 67 la canzone fu registrata da Francesco Guccini e inserita nel suo primo album Folkbeat numero 1. Per ora infatti stiamo ascoltando tutti i brani che appartengono a questo primissimo periodo. Anche in questo caso nella versione dei Nomadi il testo è semplificato, infatti mancano alcuni versi rispetto poi alla versione di Guccini. Ad esempio nella terza strofa, che venne poi unita con la prima, manca il verso "e ancora le spiagge risuoneranno delle onde e in alto lontano ritornerà il sereno", e alcune strofe vennero poi unite insieme, ma intanto queste ve le ho citate, così in qualche modo abbiamo completato, insomma, in parte la canzone. Quindi Noi non ci saremo nella versione dei Nomadi, ovviamente sempre scritta da Francesco Guccini.

0: E arriviamo adesso a uno dei tanti capolavori di Francesco Guccini, l'ascolteremo ancora nella versione dei Nomadi, che la incisero appunto per primi. Si tratta di Dio è morto, che in un primo tempo vedeva anche come sottotitolo Se Dio muore e per tre giorni poi risorge. Un brano che Guccini scrisse nel 1965 e il testo era ispirato al poema di Allen Ginsberg intitolato L'urlo, mentre il titolo al mito di Nietzsche della morte di Dio. E appunto nel 67 poi fu inciso in contemporanea da Caterina Caselli e dai Nomadi. Con questo brano Guccini apre in qualche modo la stagione della canzone di protesta italiana, che parla di temi relativi all'opposizione radicale all'autoritarismo, all'arrivismo, al carrierismo, al conformismo. L'incipit del testo di Guccini è molto simile a quello di Ginsberg, che aveva cercato di descrivere la protesta nascente di un'intera generazione. La controcultura degli anni 60, veicolata dal movimento hippie e dalla contestazione studentesca, era arrivata anche in Italia e aveva portato la consapevolezza della necessità di un cambiamento del mondo, della società e ovviamente dell'uomo. Secondo la maggioranza dei giovani, la civiltà del tempo era piena di contraddizioni. Da un lato gli ideali formalmente proclamati e dall'altro lato un mondo pieno di ipocrisie e di meschinità. Il Dio di quella società era morto, non convinceva più nessuno. Tuttavia, nelle ultime strofe, l'autore pensa che la sua generazione è preparata adesso, sì, finalmente a un mondo nuovo, una speranza appena nata, a un futuro che è già in mano, a una rivolta senza armi, quindi a una rinascita basata su nuovi ideali che alla fine porteranno un mondo dove Dio, appunto, è risorto. La canzone ovviamente all'epoca ebbe problemi di censura, in quanto il testo venne ritenuto, pensate un po', blasfemo dalla RAI. Venne ritenuto appunto blasfemo per il contenuto e per il titolo stesso, figuriamoci, per cui il brano in quel periodo non fu mandato in onda. E il bello è che tuttavia nel contempo il brano invece veniva trasmesso da Radio Vaticana e pare che anche il Papa di allora, Paolo VI, lo apprezzasse. E fu pubblicato poi nel disco Diamoci del Tu di Caterina Caselli e invece la versione dei Nomadi, come detto prima, nel loro disco Per quando noi non ci saremo. Ascoltiamolo allora nella versione dei Nomadi, Dio è morto.
1: Ho visto...

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melodi Italia, sempre Giuseppe Signorelli al microfono, e dopo quella prima che abbiamo chiamato così Guccini prima di Guccini, adesso da questo momento in poi sentiremo proprio Francesco Guccini con la sua voce, quindi con le sue interpretazioni, anche se, visto che abbiamo chiuso la prima parte con i Nomadi, qui incontriamo anche il cantante, l'ex cantante dei Nomadi, il grande Augusto Daolio, che duetta appunto con Francesco Guccini. Questo era un bellissimo album, si intitolava Album Concerto, era un album dal vivo che conteneva brani, che contiene brani registrati durante due concerti di Guccini proprio con i Nomadi, che fu pubblicato in Italia nel 1979. Noi andremo adesso anche un poco zigzagando, a volte anche alla ricerca di interpretazioni, di arrangiamenti magari diversi da quelli originali, come il caso appunto di questa canzone. Era il nono album, questo Album Concerto di Guccini, e l'ottavo per quanto riguarda i Nomadi. Guccini ebbe modo di affermare a proposito di questo disco: ci siamo ritrovati insieme e abbiamo cominciato a parlare di quello che facevamo, di quello che abbiamo fatto, e ci siamo accorti che tante canzoni fatte tanti anni fa erano ancora, o almeno spero, per noi molto attuali, e quindi ci siamo detti: perché non rifarle? E aggiungo io: grazie al cielo le hanno rifatte. E il disco è stato appunto, vi dicevo, registrato dal vivo nel novembre del 79 al Kiwi di Piumazzo e al Club 77 di Pavana, il posto dove Guccini poi è morto. I brani ovviamente sono tutti di Guccini ed erano già stati pubblicati in suoi album precedenti o anche in quelli dei Nomadi. E andiamo su questo brano, ho voluto scegliere appunto in questo arrangiamento, come dire, countryggiante, questo In Morte di SF, questo era il titolo originale, e poi il sottotitolo Canzone per un'amica, ma è questo il titolo con cui è più conosciuto. È stato poi inserito, è stata scritta nel 1966 e inserita poi nel primo album Folk Beat numero 1, e è da qui che appunto comincia il nostro cammino per quanto riguarda proprio Francesco Guccini. È nota questa canzone per essere stata da sempre la canzone di apertura di ogni suo concerto. La genesi della canzone deriva dalla morte di una cara amica di Guccini nel 66, Silvana Fontana. Ecco le iniziali SF. E così racconta Franco Ceccarelli, componente appunto dell'Equipe 84, di cui Francesco era all'epoca, come abbiamo visto e sentito, era collaboratore. Vi riporto proprio le parole di Ceccarelli. Eravamo al Festival Nazionale dell'Unità a Ferrara. Pochi minuti prima di salire sul palco, qualcuno ci venne a dire che Silvana, una della compagnia del Bar Grande Italia, era appena morta in un incidente stradale. Ma davanti a noi c'erano circa 50.000 persone che ci aspettavano e non sapevano che Silvana era una nostra cara amica e che se n'era andata. Certo, è dura poi dover andare in scena con un peso simile. La notizia arrivò poi alle orecchie del cantautore mentre stava finendo proprio di registrare le canzoni di questo suo album di esordio, Folk Beat numero 1, a Milano. Tornato quindi nel suo paesino, Pavana, scrisse appunto un brano in suo onore, In Morte di SF, con gli accordi del chitarrista De Ponti, e lo inserì all'ultimo minuto poi nell'album. E il brano piacque poi così tanto ad Augusto Daolio, appunto il cantante dei Nomadi, che la volle incidere poi l'anno dopo con la sua band e inserita poi nell'album che portava il titolo del gruppo, appunto I Nomadi. Bene, a questo punto andiamo avanti e torniamo proprio a parlare, ad occuparci di questo primo album di Francesco Guccini, Folk Beat numero 1. È interessante dire che fu uno, se non il primo, ma diciamo così, tra i primi, ecco, a concepire l'album come prodotto unico, come idea, perché allora si concepivano gli album come raccolte dei vari 45 giri che erano usciti fino a quel momento e poi si raggruppavano nell'album. A corollario, quasi tutti i suoi dischi rispondono da quel momento in poi a un progetto unitario, anche se mai magari rigido o troppo esplicitamente allegorico. Possono essere un tema, una suggestione, un ambiente, così a rivestire di volta in volta una funzione unificatrice, non di rado fino al limite anche del concept album, infatti accenneremo insomma anche a questo. Il contesto musicale entro cui Francesco incide il suo primo album è segnato dall'esplosione del fenomeno beat, all'interno del quale egli si distingue subito come uno degli autori che ne trasforma e consolida proprio la, come dire, la volatilità. È lui infatti a traghettare questo genere dalle cover più o meno, diciamo, ispirate dai successi anglosassoni all'elaborazione di una proposta autonoma e coerente, ma soprattutto è capace di sorvolare le mode radicate nello spirito del tempo per appuntare i suoi strali, ecco, su altri aspetti intollerabili della società, come abbiamo accennato nella prima
prima parte, autoritarismo, il razzismo, il conformismo, eccetera, eccetera. Ma andiamo adesso proprio sullo specifico del prossimo brano, che si allontana, diciamo così, stranamente dalle atmosfere di denuncia di Puccini. Già l'abbiamo visto con questa canzone per un'amica. Ancora di più nel prossimo brano, Vedi cara, una canzone in cui Puccini descrive la crisi del rapporto con la futura moglie Roberta, in seguito alla quale, all'innamoramento per una sua allieva americana, Eloise Dunn, alla quale anni dopo dedicherà 100 Pennsylvania Avenue, Puccini lascerà per 6 mesi l'Italia e Roberta per gli Stati Uniti. È contenuta in 2 anni dopo, quindi arriviamo già al secondo album del cantautore modenese, che nella copertina del disco continua a firmarsi solo col nome di battesimo, Francesco, infatti esattamente come il disco precedente, Folkbeat numero 1. Il cognome venne fuori poi col terzo album, ma ci arriveremo nella prossima puntata di Meloditalia. Vedi cara, questo è il titolo del brano che ascolteremo tra poco, fu scritta nel 1970 in occasione di questa crisi di cui parlavamo. Nel 71 sarebbe divenuta la sua prima moglie, poi Roberta Bacciglieri. Come tutte le canzoni di Puccini dell'epoca, il brano si compone solo di voce e chitarra acustica, suonata oltre che dallo stesso Puccini da Deborah Cooperman. E in questo pezzo il cantautore si conferma un maestro nel far coincidere forma metrica e scansione ritmica con i concetti che vuole esprimere, con lo stile discorsivo del testo, in cui l'autore immagina appunto di rivolgersi alla sua amata come in un discorso diretto. Quindi già qui possiamo ancor più che in passato apprezzare proprio la scrittura di Puccini, tant'è vero che spesso e volentieri le sue canzoni sono state considerate delle vere e proprie poesie, anche diciamo leggibili indipendentemente poi dalla musica. Ecco, in questo brano è tratteggiata questa incomunicabilità di fondo tra Puccini e la sua futura sposa, dettata da 2 modi diversi di sentire e di amare e di 2 punti di vista differenti sulla vita e sul mondo, che conducono i 2 innamorati a un'inevitabile crisi. Il racconto di queste difficoltà di comunicazione, tuttavia, rappresenta solo il punto di partenza dell'analisi del cantautore, che in un impeto di profonda introspezione ricerca le ragioni della crisi interiore che sta vivendo, tentando di renderle manifeste anche alla sua partner. Ma non vi voglio anticipare ulteriormente il testo, perché è apprezzabile e godibile proprio così come è stato scritto e così come stiamo per ascoltare. Quindi, Vedi cara, estratta dal secondo album di Puccini, 2 anni dopo.

E facciamo adesso uno di quei salti, così vi dicevo prima che andremo un po' a zig zag nella discografia di Guccini, anche per seguirne un poco, più che la cronologia esatta, anche un po' le sue tematiche, il suo mondo, ecco, che appare già in questi primi dischi. E per esempio, ecco, Guccini ricorderà più volte nelle sue opere gli anni dell'infanzia trascorsi sulle montagne dell'Appennino tosco-emiliano, e proprio a Pavana, il suo paesino, l'abbiamo citata varie volte, dedicherà il primo romanzo, Croniche epafaniche. Molte delle sue canzoni attingeranno proprio a questa ambientazione montanara, della quale ha più volte dichiarato di andare molto fiero. Un forte senso di appartenenza ai luoghi di origine della sua famiglia, che descriverà nel brano Radici, che intitolava anche un suo bellissimo album. Siamo qui nel 1972. Un disco e un brano che avrebbero poi segnato un po' tutta la sua poetica, ecco perché l'abbiamo inserita adesso, divenendo poi anche un tema ricorrente dei suoi scritti e dei suoi brani. Quindi Radici, appunto, del quarto album. Poi con la prossima puntata di Melodi Italia riannoderemo di nuovo i fili del discorso. L'album si caratterizzava, questo Radici, per la cura questa volta rivolta alla parte musicale, lontanamente influenzata anche dalle tendenze progressive tipiche di questo periodo. La copertina del disco, in tema un po' con quanto vi dicevo prima, ritrae i bisnonni paterni, il nonno e i prozii di Guccini, sullo sfondo appunto del cortile della vecchia casa di montagna. E per quanto riguarda questo brano Radici, che è dedicata proprio a Pavana, il paese sull'Appennino tosco emiliano dove Guccini ha trascorso buona parte della sua vita e a cui è sempre stato molto legato, tanto che appunto, come vi dicevo, è morto lì proprio. E il cantautore, ripensando alla casa dei suoi nonni proprio qui a Pavana, la considera come il fulcro delle sue radici e si rivolge a lei esponendole i suoi dubbi, poiché lei, per citare un verso, ha visto nascere e morire gli antenati miei lentamente giorno dopo giorno. Ma poi, intuendo che non potrà avere una risposta alle sue domande, topos comune nella poetica gucciniana, capisce che, qui vi riporto ancora un altro verso, la casa è come un punto di memoria, le tue radici danno la saggezza. E proprio questa è forse la risposta, e provi un grande senso di dolcezza. E direi che proprio su questo ci possiamo lasciare. Mi congedo da voi dandovi appunto appuntamento alla settimana prossima, dove approfondiremo ulteriormente il discorso su questo grande cantautore italiano, Francesco Guccini. E nel salutarvi, ovviamente, vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Radici, Francesco Guccini. Ciao!

la casa sul confine dei ricordi, la stessa sempre come

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

Notte Blues su Radio Capodistria.

Manchester's bridge. Propellers.

0: Le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: E si apre così con la nostra inconfondibile sigla Album Charts, il programma di Radio Capodistria in diretta grosso modo alle ore 18 di tutte le domeniche, in replica notturna con un piede già nel lunedì, in seconda battuta il martedì sera, sulle frequenze di Radio Capodistria con il sottoscritto Andrea F, che vi dà il benvenuto nel mondo delle classifiche. Classifiche ufficiali, classifiche ufficialissime di vendita degli album, per questo si chiama Album Charts, in Inghilterra, Stati Uniti d'America e Italia. In genere, in coda, abbiamo l'assaggio, l'anticipazione di quello che è il nostro solo, unico e inimitabile featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Ma dico in genere perché questa domenica invece non ce l'abbiamo. Perché? Perché lo spazio per il featured album è quello del lunedì, in cui ogni lunedì nell'ambito di pomeriggio ore 4 per mezz'ora ci ascoltiamo ogni volta un disco nuovo dalle 17 alle 17:30 in pomeriggio ore 4 che parte alle 16 o la notte da 1 all'1 e mezza del mattino se ci ascoltate a partire dalla mezzanotte. Invece questa settimana facciamo eccezione, non abbiamo l'album della settimana perché lunedì avremo un'intervista. Un'intervista con un ospite che è anche uno dei migliori autori e cantautori italiani, bungaro, che torna in Slovenia in concerto dopo la sua ospitata quest'estate al Festival delle Melodie del Mare e del Sole, torna all'Auditorio di Portorose mercoledì 7 per un concerto e soprattutto per presentare il suo nuovo album al gran completo con tutta la sua band, un'occasione ghiotta perché fra l'altro è l'unico concerto vicino a noi, mi sembra che il tour lo porti a Milano ma non certamente in Friuli Venezia Giulia, quindi noi parleremo di questo concerto e di questo album con Bungaro in diretta, per cui niente album della settimana, però grande musica comunque. Adesso arriviamo a noi alle classifiche, anzi prima le frequenze ineffabili di Radio Capodistria, inconfondibili pure quelle, 1170 in AM, in onda media, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, in radio digitale DAB Capodistria, molto semplice come il nostro nome, oppure in streaming web completamente gratuito sul nostro sito ufficiale, senza account, senza password, senza perdite di tempo e denaro, o di privacy anche, www.radiocapodistria.com.